0: TNT.
1: Come on, everybody, clap your hands. 1, 2, 1, 2.

0: flames are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, altro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve e Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli ne tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte, per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fretto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

mutare terra, mutare in cielo.

0: buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: E tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro, e ti è stato chiaro che il nero sei tu, tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vanni, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di...
3: C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto, storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

olvido. Está lleno de memoria.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
1: Siamo manifesti, cerchiamo gente come noi, difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
0: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end. Radio Onda d'Urto, sono le 8 in punto. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Siamo tornati in diretta per una nuova giornata di informazione questo sabato 11 di luglio con le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Inizia così questa giornata, vi daremo le notizie dalle prime pagine dei giornali che anticipano le rassegne stampa. Alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, alle 9.15 quella di carattere locale. Andiamo a vedere le notizie che vengono riportate questa mattina sul Corriere della Sera in primis. Siamo in taglio centrale, quella che è la notizia principale, almeno per dimensioni, riguarda ancora una volta il Medio Oriente. Se l'Iran mi uccide, distruggeteli. Queste sono le parole, ovviamente, niente di meno che del tycoon Donald Trump e l'ipotesi di un attentato, quello fatto filtrare da Israele nei giorni scorsi, senza che siano state portate al momento delle prove tangibili. Si parla intanto quindi solo di speculazione politica con i negoziati in corso in Iran. Crosetto su Hormuz, Teheran inaffidabile, Medio Oriente sì del presidente statunitense a nuovi negoziati, ma ho lasciato istruzioni nel caso venissi colpito, viene nuovamente scritto sul Corriere della Sera. Corriere della Sera che in realtà apre in taglio alto con il caso Ranucci. Sospese le repliche di Report, le riunioni in Rai con la Vitola in redazione, la commemorazione Mattarella Seve intollerabili responsabilità, queste le notizie sulla parte alta del Corriere della Sera in prima pagina. E poi ancora rogo in Spagna, 12 le vittime anche tra i turisti, decine di dispersi. L'Unione Europea contro Meta con i suoi social crea dipendenza, queste le notizie riportate invece sulla colonna laterale di destra. Ci spostiamo ora sulla Repubblica, in questo caso stesso tema in rilievo in primo piano, qui ancora di più almeno per dimensioni nel titolo, riguarda sempre il Medio Oriente. Un piano per uccidere Trump, qui i giornali insomma riportano le notizie dei virgolettati, quindi non troppo notizie ma tanto dichiarazioni propagandistiche. Israele avverte nel mirino degli iraniani, il presidente statunitense ha lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. Qui diciamo che conosciamo bene quella che è la strategia politica anche in qualche modo dell'attentato del nemico perenne che rischia di uccidere il vertice degli Stati Uniti, la figura centrale che è il suo presidente Trump. E poi ancora Ranucci, la Rai sospende le repliche estive di Report, l'altra notizia, così come il Corriere della Sera in primo piano sulla Repubblica. La Vitola, Sigfrido è mio amico, lasci la TV di Stato. E poi ancora i drammatici incendi in Spagna, Andalusia fuoco, strage di turisti in Europa, è già record di incendi. Dipendenza da social, l'Unione Europea boccia Meta e poi l'editoriale firmato da Massimo Giannini sulla colonna di destra dal titolo Il campo largo e la paura di essere illusi. Queste le notizie riportate dalla prima pagina della Repubblica che questa mattina, come spesso accade d'altronde, si somiglia molto con le notizie in primo piano del Corriere della Sera. Ci spostiamo ora sul quotidiano di Travaglio, siamo sul Fatto Quotidiano. La Rai trova il colpevole della bomba, è Report, questo il virgolettato ovviamente giocando sul fatto che ci sono ancora delle indagini in corso, non ci sono né degli accusati né delle persone in carcere, oltre ovviamente agli attentatori materiali della mancata strage ovviamente a Ranucci davanti a casa sua con la bomba esplosa, e in questo caso la RAI che ha deciso di sospendere le puntate di Report per le notizie fatte filtrare in questi giorni rispetto ai rapporti tra Ranucci e la Vitola. Questa è la notizia riportata in primo piano sul Fatto Quotidiano di quella che ormai è diventata la Garlasco del giornalismo per quanto riguarda ormai il gossip mediatico che si fa quando si tratta di informazione. Punita la vittima, Ranucci sospese le repliche estive, viene ricordato sul Fatto. Tutti contro uno, in piena indagine, la destra si libera del programma per tutelarlo. Movimento 5 Stelle AVS contrari in CDA, lui Turpi congetture, viene detto. E poi ancora in taglio alto, preferenze, Meloni minaccia, Forza Italia Lega, il Colle è attento. Si parla della legge elettorale all'interno del governo, quello che è, diciamo, il mondo in fiamme attorno, e il governo Meloni che continua a ritrovarsi quest'estate per litigare tra di loro, tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, rispetto alla legge elettorale che vogliono scrivere ovviamente in vista delle elezioni. L'ultima che la precedeva era il Mattarellum. E poi ancora altre notizie sulla colonna di sinistra, perché su quella di destra come sempre c'è l'editoriale di Travaglio. Per Milano Cortina il Veneto copre il buco olimpico con 150 milioni e la Regione Veneto che decide di stanziare tutti questi soldi. Tra l'altro interessante notare come similmente in Albania, dove è in corso ormai da mesi una fortissima protesta popolare contro il Maxi Resort, il progetto del Maxi Resort della famiglia di Trump, che si vorrebbe prendere una fetta di coste albanesi, si è aggiunta un'altra protesta.

ma in Albania lo ha coperto con 4 milioni di euro e la protesta si è infiammata ancora di più rispetto a quella che è lo sperpero del denaro pubblico che non viene investito per fare fronte alla crisi sociale che sta colpendo il paese. Così il Veneto copre il buco olimpico di quella che è stata la speculazione di Milano Cortina sul territorio con 150 milioni di euro. Ma tant'è. Quindi abbiamo questa notizia, poi un'altra riguarda Conte Paladino, Fratelli d'Italia sbugiardato anche da Nordio, controllo politico, il governo rivede i poligoni di tiro, più armi per tutti. Ma i giovani fuggano, caccia l'uomo a Kiev per forzare i giovani alla leva, queste le notizie riportate in prima pagina dal Fatto Quotidiano. Andiamo ora sul Sole 24 Ore, il quotidiano vicino a Confindustria parla in questo caso di crisi energetica. Descalzi e l'intervista a Claudio Descalzi, CEO di Eni, ricordiamo, non un uomo povero, ricorda: energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz, Covid, guerra in Ucraina e Iran, dopo queste tre crisi nulla sarà più come prima. Se non cambia il quadro nel primo trimestre 2027 arriverà il punto critico, serve un programma di diversificazione delle fonti e dei paesi fornitori. Questa è la ricetta di Claudio Descalzi, intervistato questa mattina e riportato. Portate in primo piano la notizia sulle pagine del Sole 24 Ore. E poi ancora: l'Unione Europea contro Instagram e Facebook, creano dipendenza. Meta, non è vero, riesce a dire che non è vero. Associazioni datoriali, accordo su rappresentanza e salario giusto. Queste le notizie riportate sul Sole 24 Ore. A proposito di lavoro, siamo sul Manifesto, un pasto al sole. In questo caso il gioco di parole riguarda i ciclofattorini che dicono: o moriamo di caldo o moriamo di fame, perché non ci sono ammortizzatori sociali durante lo stop nelle ore più calde. I ciclofattorini si fermano e i loro stipendi si fermano proprio come loro. Arriva la terza ondata di calore, il rimedio del governo è un decreto che protegge poco e male i lavoratori dipendenti, non i rider che ieri hanno protestato a Milano. Per loro è previsto lo stop delle consegne nelle ore più calde, ma senza tutele la scelta è tra morire di caldo o di fame, viene ricordato sul Manifesto. E un pasto al sole con l'immagine di un ciclofattorino di Glovo che sta lavorando sotto il sole gioca appunto sulla storica, famosissima, forse la serie più famosa d'Italia, Un posto al sole, e in questo caso un pasto al sole è quello che manca ai riders. In Italia centrale si parla di Europa, i russi ammettono manca la benzina, attacchi continui da un lato e dall'altro, il conflitto si fa sempre più simmetrico. Così i civili provano a vivere, Kiev e il Donetsk divisi dalla birra. Intervista a Bettini su Putin e armi, Conte ha ragione. America Oggi, lo Stargate di Houston che inghiotte gli alieni. Guerra in Iran, Mojtaba non riappare, Teheran è senza volto. Questa, insomma, le notizie riportate dalla prima pagina del Manifesto, che viene completata anche con degli editoriali, in questo caso firmato da Adriana Pollic su Operaicidio. E poi ancora crisi, in questo caso del Consiglio d'Europa, la crisi climatica piomba in carcere, l'allarme della CPT. Eleonora Martini firma questo editoriale, Emiliano Brancaccio parla di riarmo. Spostandoci poi sulle pagine del Domani, in taglio alto si parla di Ranucci, in questo caso in primo piano. La Rai sospende report, la Vitola dubita di me, gli sputo. L'amministratore delegato Rossi blocca in via cautelare le repliche del programma, tutto ok per la prossima stagione. Il pregiudicato, se Sigfrido pensa che sono coinvolto, mi arrabbio, un suo cronista ospite nel mio B&B. Queste, a colpi di queste notizie vengono riportate le questioni, in questo caso giudiziarie, sulle pagine dei quotidiani. Il conduttore sconcerto per la decisione, Movimento 5 Stelle una vendetta per farlo fuori. In taglio basso, l'ICE uccide ancora, Houston freddato, un altro innocente. I raid degli agenti anti-immigrazione, quelli che sono le truppe paramilitari di Donald Trump negli Stati Uniti. E poi ancora Unione Europea, la destra cresce ancora alle origini del nero, 11 settembre e caos a sinistra, è Piero Ignazzi che firma questo editoriale. In taglio basso poi Renzo Guolo, Teheran sfrutta le debolezze del presidente, lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Queste le notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo su quelle di carattere locale.

Siamo sul giornale di Brescia, Brescia Oggi, Corriere della Sera d'Orso Bresciano e La Repubblica Milano. Partiamo dal giornale di Brescia, che parla della scommessa sull'innovazione per Brescia. Il distretto Bind parte dalla governance. Maria Chiara Carrozza guida la fondazione. Ora servono tra i 25 e i 30 milioni di euro. È questo il polo cosiddetto del futuro e quelle che parlano di nuove tecnologie, nuovi progetti per la città. In taglio basso poi si parla di notizie di carattere internazionale mescolate a quelle di carattere locale. Cloud seeding, segreti e rischi della pioggia indotta. Mastro Vito, la mia opera per la Sagrada Famiglia, un mese di speranza dopo lo schianto, poi il tragico epilogo. Gian Domenico Disetti, l'8 giugno, rimase coinvolto nel frontale sulla SS42 a Sonico. Ci spostiamo ora sul Brescia Oggi. In taglio alto, circoscrizione illegale in casa, denunciato un cardiologo, indagini su altri sospetti, gravi un neonato figlio di una coppia pakistana. Il dramma, muore a un mese dal terribile incidente, qui è la vicenda che vi dicevamo di Sonico. Esplosivo via la Caffaro, intervento in emergenza, trovati e rimossi 5 kg di acido pierico. In questo caso la notizia riguarda quelle che sono stati i ritrovamenti all'interno della Caffaro di un acido altamente esplosivo, che poi è stato fortunatamente rimosso. Investimenti per 133 milioni di euro contro siccità e perdite idriche, ma resta l'allarme per i livelli dei laghi. A Chiari Pompieri il furto va a vuoto, per la sicurezza autisti del bus, pressing sulla prefettura. In taglio basso, l'ex ministra Carrozza, leader del CDA distretto dell'innovazione, quella che era la prima notizia sul giornale di Brescia, ecco i vertici del futuro. Allonato agrivoltaico, due progetti su 79 ettari, queste le notizie riportate dalla prima pagina del Brescia Oggi. Ci spostiamo ora sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. È nato il distretto dell'innovazione. La sindaca Castelletti, l'obiettivo è mantenere la città proiettata in una dimensione internazionale, questa è la notizia. Giovani, uscite e divertitevi insieme, dice la Gelmini nella proposta di legge. Parco Talello, il PD, beach volley, concerti e food truck, questo il rilancio del parco a Brescia 2. Morì per infezione, risarcita la famiglia, operazione al civile, corte d'appello, 700.000 euro ai familiari della vittima. E poi a chiudere del tutto dalle prime pagine dei quotidiani di carattere locale, siamo sulla Repubblica d'Orso Milanese. La sanità con luci e molte ombre, Lombardia fuori dalle regioni top. Il monitoraggio del Ministero sui livelli essenziali di assistenza svela i punti deboli, dalla medicina territoriale alle cure domiciliari, ecco quali sono la CISL, il nodo, liste d'attesa è il grave problema. Questa è la notizia in primo piano sulla Repubblica Milano, notizie che vi daremo, entreremo nel merito di queste questioni all'interno delle rassegne stampa alle ore 8:30, quindi tra un quarto d'ora quella dei quotidiani nazionali, e alle ore 9:15 quella di carattere locale. Breve spot rigorosamente non commerciale invece ora, e poi l'appuntamento in pillole di 5 minuti con Storia di Classe, e alle ore 8:20 il primo giornale radio in breve di questa mattina. Un buon ascolto.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura.
1: 11 luglio del 1990, in Canada la rivolta degli indiani Mohawk e la crisi di Oka.
0: Fu un generale di 20 anni.
1: L'11 luglio del 1990 ad Oka, in Quebec, le autorità cittadine decidono di sgomberare uno storico terreno comune dei nativi Mohawk per allargare un vicino campo da golf e costruirci sopra un agglomerato residenziale di lusso. La mossa del governo cittadino ha provocato però la reazione dei nativi. Alla notizia, infatti, dell'inizio dei lavori, in centinaia hanno occupato il campo sacro di Oka, erigendo barricate e bloccando l'accesso a quella che nella lingua nativa si chiamava la Terra dei Pini.
0: Chiusi gli occhi per 3 volte.
1: Il sindaco di Oka, al rifiuto dei manifestanti di sciogliersi e lasciare il terreno, chiamò l'intervento della Sûreté du Québec, la polizia provinciale. Arrivata sul posto, la polizia cercò di assaltare le barricate con granate accecanti e gas lacrimogeni. I Mohawk però non indietreggiarono di un passo. All'interno di quei tafferugli, alcuni colpi di pistola uccideranno un poliziotto, il caporale Marcel Lamy. Nonostante ripetuti assalti, la polizia fu costretta a ritirarsi. La reazione repressiva del governo non si fece attendere. Centinaia di nativi, in particolare donne ed anziani, rimasti ai villaggi lontani, quindi dai luoghi dello scontro, vennero arrestate. Dall'altra parte del confine, però, negli Stati Uniti, diverse comunità native si unirono alla protesta. Per questo la polizia cercò di chiudere le strade ed impedire loro di arrivare ad Oka. In controrisposta, le comunità native bloccarono il centrale Ponte de Mercy, fermando quindi il principale punto d'accesso al porto di Montreal. Alla fine il governo schierò la Royal Canadian Mounted Police, cioè la Guardia Nazionale, 2500 soldati regolari e perfino aerei da ricognizione. Il 29 di agosto, dopo una serie di trattative, fu firmato una sorta di armistizio.
0: La testa tra le spalle della notte.
1: Il governo canadese però si rimangiò tutte le proteste. Nell'arco del mese di settembre centinaia di nativi furono arrestati dopo aver creduto per l'ennesima volta all'uomo bianco e dopo, in una cerimonia pubblica, aver bruciato le loro armi in un incendio. L'ennesima bugia di una lunga sequela di falsi e di territori portati via alle comunità native, tanto in Canada quanto negli Stati Uniti. La storia di Oka è una storia che si ripete.

0: anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo sabato 11 di luglio. Tacciono per ora le armi nello stretto di Hormuz. Qui il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato gli Stati Uniti per non aver rispettato l'accordo provvisorio, il memorandum d'intesa siglato 3 settimane fa, avvertendo che le azioni dell'amministrazione Trump dimostrano una chiara violazione degli impegni presi. Lo stesso Araghchi è arrivato a Muscat poche ore fa, capitale dell'Oman, per dei colloqui che proseguono nonostante i bombardamenti statunitensi dei giorni scorsi e il blocco temporaneo dello stretto di Hormuz. E da una guerra all'altra, con quella alle porte dell'Europa, almeno 5 esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Restiamo in Europa, andiamo in Albania, dove non accennano a fermarsi le proteste popolari contro il progetto del maxi resort della famiglia di Trump. Ora la protesta si infiamma anche per il concerto di Kanye West, rapper statunitense, a cui il governo di Edi Rama ha dovuto stanziare 4 milioni di euro per non farlo saltare. Pochi biglietti venduti nel paese, considerati troppo cari per questo concerto, troppo per i giovani che da settimane sono in piazza contro il governo. I pensionati vivono con 110 euro al mese, negli ospedali mancano attrezzature medici, ma lui ha trovato i soldi all'ultimo minuto per un concerto. Fanno sapere dalla protesta dei fenicotteri, che ha indetto anche per oggi, giorno del concerto di Kanye West, nuove manifestazioni di piazza. E torniamo in Italia, parliamo di lotte operaie a Campi Bisenzio, Firenze. Da 5 anni attiva l'occupazione dell'ex GKN da parte di lavoratori e lavoratrici. Un percorso di lotta e convergenza che, nonostante silenzi e ostilità, prosegue e che da a partire da oggi porterà alle porte di Firenze una lunga serie di iniziative tra musica dal vivo, tendata, corteo notturno di questa sera e domani, domenica, l'assemblea dell'azionariato popolare della rete solidale. Ancora lavoro e lotta dei ciclofattorini. La protesta dei rider torna a Milano per l'ordinanza anticaldo. Devono pagarci anche le ore di stop senza ammortizzatori sociali. Infatti l'ordinanza che sospende il lavoro dalle 12:30 alle 16 per combattere l'afa alle ore più calde diventa un boomerang per i ciclofattorini. Ieri ho guadagnato 16 euro, racconta uno di loro. Le bici ferme ieri pomeriggio davanti alla stazione centrale di Milano con un'assemblea convocata dalla CGIL. Per il sindacato il provvedimento anticaldo è giusto, ma servono ammortizzatori sociali per integrare il reddito. La protesta continua. L'assemblea ha approvato uno sciopero per mercoledì 15 di luglio, con appuntamento alle 18, sempre davanti alla stazione di Milano. E a proposito di crisi climatica, il feroce caldo che ha colpito l'Europa in queste settimane non accennerà a diminuire per tutto luglio. In Italia durerà almeno fino al 20, da lunedì previste temperature fino a 43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Al nord si toccheranno i 38 gradi con notte super tropicali, afa e umidità. Milioni di lavoratori e lavoratrici sono così costretti a lavorare all'aperto in strutture senza raffrescamento, mentre si cerca di inseguire le singole ordinanze comunali o regionali, senza che il governo Meloni si degni di emettere linee guida a livello nazionale. Nel resto d'Europa la situazione più grave è in Spagna, con 12 morti nell'incendio di un bosco vicino ad Almeria in Andalusia. Le vittime sono rimaste bloccate in auto, a piedi, lungo alcuni sentieri vicini a zone di villeggiatura durante la fuga. Almeno 23 dispersi nel rogo, fuori controllo e provocato dalla caduta di un cavo elettrico. E a chiudere con il Venezuela, di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 di giugno, di preciso 4.118. La cifra precedente indicava 3.889 decessi, il numero dei feriti rimane invece invariato, siamo a 16.740. I pazienti assistiti hanno raggiunto quota 29.000, ispezione della procura venezuelana al cimitero municipale La Esperanza nello stato di La Guaira, dove vengono sepolti sepolte, le vittime non ancora identificate. 8:25 minuti, si chiude il giornale radio con le notizie in breve di questa mattina. L'edizione torna alle ore 11 e alle ore 13 di oggi. Linea l'agenda dei comunicati degli appuntamenti e poi al via le rassegne stampa. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Sabato 11 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto, l'edizione numero 34, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica, live con diversi palchi, libri ma anche autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. La festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Il programma completo e tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org. Riabitare le terre alte, festa dei popoli per una montagna interculturale. L'appuntamento questo 11 luglio dalle ore 16 a Edolo, alle 16 piazza Nicolini, alle ore 18 largo Mazzini, alle ore 18:30 in piazza San Giovanni, alle 19:30 in contemporanea in piazza Nicolini e piazza San Giovanni, alle 21 musica live in piazza San Giovanni. Questi gli appuntamenti, lo ricordiamo, a Edolo. E anche quest'anno la Federazione di Sinistra Italiana Brescia organizza la propria festa provinciale dal 9 al 12 luglio a Nave presso il centro sportivo di Via Capra. Cibo, musica dal vivo, birreria, pizzeria, librerie, stand delle associazioni ogni sera a partire dalle 19. Questo 11 luglio alle ore 19 il dibattito come sta la Lombardia presente e futuro della nostra regione. A seguire alle ore 21 musica live con Isaia e Radio Clochard. E passiamo ora alla programmazione cinematografica, partendo dal Cinema Nuovo Eden, che propone per questo sabato 11 luglio alle ore 18 il film Le Bambine, alle ore 20 invece il film Hen, storia di una gallina. Questi i film che potete trovare questo sabato al Cinema Nuovo Eden in Via Nino Bixio 9 a Brescia. All'Eden d'estate invece, al Parco del Museo di Santa Giulia in Via Musei 81B a Brescia, in programmazione questa sera alle 21:30 il film Cime Tempestose. E passiamo invece al film Toy Story 5, in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro CTM di Rezzato e al Cinema Giardino di Breno. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 11 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
3: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
4: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
4: Diamo manifesti, cerchiamo gente come noi. Difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
0: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
4: Gatti Neri. Fermerà prima del trapasso.
5: La festa di...

Radio Nadurto, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da SIEM della redazione. Sono le 8:32 minuti, iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato 11 luglio. Come vedremo sono diversi i temi nelle prime pagine, nelle aperture dei principali quotidiani nazionali. Troveremo in primis il conflitto in Medio Oriente e la reazione di Trump alla notizia con poche basi data da Tel Aviv, secondo cui l'Iran avrebbe un piano per ucciderlo. Spazio anche poi al caso Ranucci La Vitola, con la sospensione da parte della RAI della messa in onda delle repliche estive del programma Report. Spazio ovviamente anche allo sport con i mondiali di calcio e Sinner in finale a Wimbledon. Noi iniziamo andando a vedere velocemente le aperture dei vari quotidiani oggi in edicola. Ranucci, la RAI sospende Report. La Vitola, a cui vengono riportati i virgolettati, dubita di me, gli sputo. Questa è l'apertura del Domani. Andando su il Corriere della Sera, in taglio alto troviamo il caso Ranucci. Anche qui si dà la notizia della sospensione delle repliche del programma Report, ma l'apertura riguarda gli esteri, il Medio Oriente. Se l'Iran mi uccide, distruggeteli. Queste le parole di Trump sull'ipotesi di un attentato. Si parla di Medio Oriente anche con un sguardo italiano. Qui si riportano le parole di Crosetto, che dice: su Hormuz Teheran inaffidabile. Il Fatto Quotidiano: la RAI trova il colpevole delle bombe, è Report. Punita la vittima, a Ranucci sospese le repliche estive. Questo tema andremo ad approfondirlo con un paio di articoli. Andando su il Manifesto, invece, in taglio basso troviamo anche qui l'Iran, troviamo anche gli Stati Uniti, anche questo tema andremo ad approfondirlo a pagina 8 del Manifesto, con l'uomo assassinato in Texas dagli agenti dell'ICE, mentre l'apertura, il titolo è Un pasto al sole. Arriva la terza ondata di calore, il rimedio del governo è un decreto che protegge poco e male i lavoratori dipendenti, non i rider, che ieri hanno protestato a Milano. Per loro è previsto lo stop delle consegne nelle ore più calde, ma senza tutele la scelta è tra morire di caldo o di fame. Un piano per uccidere Trump è l'apertura di La Repubblica. Israele avverte, è nel mirino degli iraniani. Il presidente USA: ho lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. Nella prima pagina della Repubblica troviamo anche qui il caso Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report. Andando su il Sole 24 ore, descalzi, e vengono riportate le virgolette, la citazione, l'affermazione: energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz. Oggi i numeri parlano chiaro: soltanto tra il marzo scorso, data d'inizio dei bombardamenti in Iran, e fine maggio, le scorte globali di petrolio sono crollate di 350 milioni di barili, principalmente scorte governative dei paesi OCSE, più quelle cosiddette on water, cioè petrolio trasportato via mare. L'utilizzo di queste scorte ha fatto sì che i prezzi oscillassero, rimanendo tuttavia sotto controllo. È chiaro però che se lo stretto di Hormuz dovesse restare chiuso, potrebbero aspettarci momenti complessi. A spiegarlo, viene riportato nella prima pagina del Sole 24 Ore, Claudio Descalzi. Secondo cui le guerre di Ucraina e Iran hanno mutato lo scenario in modo irreversibile.
Sono quindi le 8 e 37 minuti. Iniziamo tra pochi istanti la rassegna stampa di carattere nazionale, andando a parlare di un tema già affrontato sulle nostre frequenze, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, e che approfondiremo con un paio di articoli. Stiamo parlando del caldo estremo che sta vivendo l'Europa occidentale da varie settimane. Lo faremo tra pochissimi istanti.

Radio Nadurtu, quindi sono le 8:38 minuti, iniziamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato 11 luglio, siamo a pagina 20 del Corriere della Sera. Grande caldo, arriva la terza ondata, poi in 10 giorni stop all'irrigazione. Questo è il titolo dell'articolo di cui andremo a vedere qualche passaggio a firma Paolo Virtuani. Temperature in costante crescita nel fine settimana su tutta la penisola, anche se il picco della terza ondata di calore sarà verso la metà della prossima settimana, quando le previsioni indicano fino a 43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Ieri erano a 38,4 gradi a Orani e 40 nella pianura padana. Il weekend, considerando quello che si prospetta, sarà ancora respirabile, con possibili temporali e grandine in diverse zone. Il Ministero della Salute per oggi e domani ha posto solo Firenze e Perugia in bollino rosso per il caldo e l'AFA, quattro città, in bollino invece arancione, che diventeranno sei domenica. I bollettini regionali sono però più precisi, per esempio in Lombardia segnalano in rosso anche le province di Lodi, Pavia, Cremona, dove ieri si sono registrati 37 gradi, e Mantova, le ultime due in rosso anche domani. La protezione civile evidenzia la possibilità di fenomeni temporaleschi e perciò ha messo in allerta gialla la zona montuosa del Piemonte, e inoltre Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. I climatologi sono preoccupati anche per la temperatura del mare. In alcune zone, come il Mar Ligure, il Tirreno centrale e in buona parte dell'Adriatico, le temperature superficiali dell'acqua si aggirano sui 28-29 gradi, con un'anomalia di circa 4-5 gradi sopra le medie del periodo. Tutto ciò si traduce, si continua nell'articolo a firma Paolo Virtuani, tutto ciò si traduce in un enorme accumulo di energia potenziale in grado di alimentare fenomeni estremi. La prolungata siccità pone una serie di minacce di incendi nei boschi riarsi. In Piemonte resta alta l'allerta per gli incendi boschivi, alimentati anche da forte vento. La situazione di maggiore criticità interessa la provincia Verbano-Cusio-Ossola, visitata anche dal presidente della regione Alberto Cirio, con 600 ettari di boschi in fiamme su più fronti e 135 persone evacuate. Ma altri incendi si sono sviluppati in Valsesia, nel Vercellese, e in Val Soana, in provincia di Torino. Allerta massima anche in Umbria e in Sardegna, dove si è sforato un incendio tra un Canadair e un elicottero che hanno dovuto entrambi fare un atterraggio di emergenza senza danni a piloti e mezzi. Intanto scatta l'allarme, come dicevamo, siccità. L'Osservatorio sugli utilizzi idrici, coordinato dall'autorità di bacino distrettuale del Po, avverte: con l'acqua attualmente disponibile restano 10 giorni per garantire l'irrigazione del bacino del fiume. Quindi questa è un po' la situazione in Italia, il picco delle temperature a metà della settimana prossima, con questo allarme siccità rilasciato dall'Osservatorio sugli utilizzi idrici, coordinato dall'autorità di bacino distrettuale del Po. Rimanendo a pagina 20 del Corriere della Sera, si parla anche di Spagna. L'Andalusia brucia, almeno 12 vittime e 1000 sfollati.
Di questo tema ne avevamo parlato anche ieri su Radio Onda d'Urto quando è intervenuto Rolando D'Alessandro, compagno italiano che da oltre 40 anni vive a Barcellona. Cosa sta succedendo in Spagna? Giovedì è scoppiato uno degli incendi, come si descrive sulle pagine del Corriere della Sera, da Virginia Nesi, l'incendio, scrive, più letale mai registrato in Andalusia. Circa 4.000 ettari di terra rasi al suolo, ci sono almeno 18 morti, 23 dispersi, 8 feriti e oltre 1.400 evacuati. Le prime indagini attribuiscono l'origine del rogo alla caduta di un cavo elettrico ai lati di una strada statale. Il vento e il terreno arido, dopo settimane di caldo estremo, hanno creato rapidamente un fronte lungo 15 chilometri. In questo articolo, a pagina 20 del Corriere della Sera, vengono riportate anche le testimonianze e le parole di chi è riuscito a fuggire dal fuoco. Continuiamo a parlare di caldo andando sulle pagine del Manifesto. A pagina 5 del Corriere, del Manifesto, l'articolo di Roberto Ciccarelli, vita da rider nella canicola, morire di caldo o di fame. Ciccarelli scrive: nei 15 giorni letali che ci aspettano, con temperature che arriveranno fino a 43 gradi, i rider affronteranno il conflitto tra due diritti fondamentali, la tutela della salute e il diritto al reddito. Il conflitto che cadrà sulle spalle dei lavoratori più chiacchierati e tra i meno tutelati d'Italia. È stato sviscerato ieri questo tema in un'assemblea presidio convocata dal NIDIL CGIL in piazza Duca d'Aosta, all'ingresso della stazione centrale di Milano. A Milano infatti c'è una presenza molto importante di rider. Vista la sua rilevanza, ciò che viene fatto in città ha una ricaduta sull'intero paese. Un'ordinanza del comune, richiesta dai sindacati, ha stabilito la riduzione degli ordini sulle piattaforme di food delivery e ha fermato i rider che effettuano consegne in bici nelle ore di caldo estremo. Sono i momenti in cui è possibile misurare la violenza di classe subita dai ciclofattorini che, in maggioranza, non hanno la cittadinanza. Quando fuori l'aria è irrespirabile, molte persone preferiscono non uscire di casa o dagli uffici e ordinano così sulle piattaforme. I rider scattano perché le piattaforme realizzano un fatturato importante. Fermarsi crea un problema concreto, si continua a spiegare nell'articolo. O si muore di caldo e si lavora, oppure si rispetta lo stop e si muore di fame. Per questa ragione i sindacati hanno chiesto che la sospensione delle attività sia accompagnata da un sostegno economico. A loro avviso le piattaforme dovrebbero garantire la continuità di reddito nelle ore di sospensione del servizio, in mancanza di ammortizzatori sociali che non sono riconosciuti ai rider. Ma le risposte sono state negative o insufficienti. Il problema non è stato affrontato dal decreto anticaldo entrato in vigore lo scorso 1 luglio. L'ordinanza del Comune di Milano supplisce all'assenza di intervento sui rider, ma non è in grado di risolvere il problema che sta a monte, ovvero il riconoscimento dello statuto di lavoratori subordinati alle piattaforme. Nessun governo comprende quello nessuno quindi ha compreso e affrontato in maniera significativa la questione, nonostante, come si ricorda nell'articolo, le inchieste della Procura di Milano che ha commissariato Glovo e Deliveroo e tra l'altro ha chiesto il riconoscimento della subordinazione dei rider. E qui l'articolo continua riportando le parole del sindacato di base USB, che afferma: dietro l'alternativa morire di caldo o morire di fame c'è la condizione reale dei rider. Fermarsi significa perdere reddito, lavorare significa esporsi a rischi.
Questo quanto sostenuto dal sindacato USB in una manifestazione che si è tenuta in via Padova a Milano lo scorso 7 luglio. I rider fanno, continua il sindacato, fanno un lavoro ancora classificato come autonomo, ma organizzato nei fatti come subordinato, dentro un modello basato su cottimo e assenza di tutele. Siamo fortemente preoccupati per l'evoluzione del confronto in corso tra Assodelivery, Confcommercio e alcuni sindacati. Continua USB, il tema della subordinazione è stato spunto dall'agenda per discutere solo di regolazione del lavoro autonomo, assumendo come partenza lo stesso modello bocciato dalla Procura di Milano. Questo è un arretramento gravissimo. Lunedì 20 luglio al CNL a Roma, USB organizzerà un convegno al quale parteciperanno tra gli altri il PM milanese Paolo Storari, protagonista anche delle inchieste sul caporalato digitale. L'articolo continua, noi fermiamo qui, continuando a parlare però del caldo estremo e di chi colpisce in particolare, lo facciamo rimanendo sulle pagine del Manifesto, a pagina 7. La crisi climatica arriva in cella, allarme del Consiglio d'Europa. L'articolo affirma Eleonora Martini, scrive e riporta come ieri, concludendo la sessione aperta il 7 luglio a Strasburgo, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura del Consiglio Europeo ha acceso un faro sull'impatto della crisi climatica nei luoghi di privazione della libertà, evidenziando come le ondate di calore colpiscano in modo particolarmente grave le persone detenute. Si danno anche alcuni dati nell'articolo, sono oltre alle 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza effettiva, richiuse in celle arroventate. In molti penitenziari sono state riscontrate forti carenze igienico-sanitarie, a cominciare da Sulliciano, che per questo motivo il mese scorso è stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della magistratura. Al provvedimento però è seguita una incredibile circolare del provveditorato regionale del DAP della Toscana, che invita i direttori degli altri istituti ad accogliere i detenuti trasferiti da Sulliciano in ogni modo e perfino ricorrendo a brande o materassi buttate a terra. Una disposizione che ancora ieri Roberto Giacchetti non ha esitato a definire fuorilegge, chiedendone l'immediato ritiro. È inaccettabile, scrive in una nota il deputato, insieme a Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, appunto, che afferma in questa nota: è inaccettabile trasformare l'emergenza in regola e chiedere agli istituti di arrangiarsi anche oltre i limiti della dignità umana. In queste condizioni, oltre ulteriore trasferimento rischia solo di allargare l'emergenza. Servono invece interventi urgenti, strutturali e immediati, come la liberazione anticipata speciale, contenuta in una proposta dello stesso Giacchetti, che è rimasta lettera morta. Ecco perché in qualche modo Sulliciano si potrebbe idealmente definire il punto di partenza dell'iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, che martedì 14 luglio porterà 330 persone all'interno di 35 istituti penitenziari italiani di 29 città. Entreranno per guardare con i loro occhi i delegati della ventina di associazioni, da Antigone a Acli, Arci, Conferenza dei Garanti Territoriali dei Detenuti, Ristretti Orizzonti, eccetera, che lo scorso 6 febbraio ha fatto rete per la prima volta nella comune volontà di ricordare che l'articolo 27 della Carta parla di pene, non solo di carcere, che non devono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. L'articolo continua, noi continuiamo a parlare di carcere andando
però a pagina 15 del Fatto Quotidiano l'articolo di Marco Grasso. La scabbia e i secchi per WC, l'inferno con l'auto bavaglio. Questo il titolo dell'articolo che parla delle condizioni del carcere di Sollicciano, di cui abbiamo citato sulle pagine del Manifesto. Marco Grasso scrive: le condizioni igienico-sanitarie del carcere di Sollicciano sono talmente drammatiche da giustificarne il sequestro. Un provvedimento che non ha precedenti nella storia italiana. Il Tribunale del Riesame ieri ha respinto il ricorso del Ministero della Giustizia che aveva impugnato il provvedimento del Tribunale fiorentino, contestando l'applicabilità delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro agli ambienti detentivi. I giudici hanno dato torto al Ministero, accogliendo invece una parte del ricorso. La magistratura non può imporre direttamente all'amministrazione penitenziaria il trasferimento coatto dei detenuti. Le modalità di ricollocazione dei detenuti, secondo il Riesame, sono valutazioni organizzative che spettano al Ministero. L'articolo poi continua parlando appunto della relazione in cui si parla di centinaia di segnalazioni dei detenuti ignorati, casi di scabbia, muri incrostati di muffa e muschi, infestazioni di topi e scarafaggi, infiltrazioni d'acqua e umidità, secchi sostituiti a tubi di scarico. Questa era un po' la condizione. L'articolo continua, noi ci fermiamo qui in questo caso, facciamo un breve stacco musicale prima di tornare sulle pagine dei principali quotidiani locali di questa mattina, di questo sabato 11 luglio. Nella seconda parte della rassegna stampa andremo agli esteri parlando di Iran e Medio Oriente.

Radio Onda d'Urto, le 8:59 minuti, questo era il brano Il fuoco in una stanza dei The Zen Circus, che tornano alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto 2026. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, lo ricordiamo, quest'anno dal 5 al 22 agosto nell'area festa di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. Noi continuiamo con la rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato, come anticipato, andando a parlare di Iran, e lo facciamo sulle pagine, iniziando dalle pagine del quotidiano Il Manifesto. Siamo a pagina 9, l'articolo di Francesca Luci, il regime senza volto e Trump alimentato e Trump alimentano gli estremisti iraniani. Questo il titolo. Andiamo a vedere velocemente qualche passaggio. Luci scrive: dopo l'ennesimo round di scambio di fuoco tra iraniani e americani, i cannoni tacciono per ora. Teheran chiude la settimana di lutto per la sepoltura di Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio in attacchi israeliani coordinati con gli Stati Uniti. L'assenza di Mojtaba Khamenei, figlio e successore designato, dalle cerimonie funebri ufficiali del padre, è stata così totale da non includere nemmeno un messaggio scritto diretto alla nazione, lasciando gli iraniani a speculare sul futuro del paese in uno dei momenti più turbolenti della sua storia recente. La mancanza fisica del leader dà un respiro agli intransigenti del sistema, che osteggiano gli accordi con gli USA e soffiano sul fuoco della guerra. Gli oppositori vanno da coloro che pensano che in questa partita il paese possa guadagnare di più e affermare la sua potenza regionale, a coloro che sono qualificati come mercanti di sanzioni, che gestiscono affari i quali senza sanzioni non avrebbero mercato, fino a chi promette la vittoria nonostante la forza militare iraniana non possa affrontare due potenze nucleari. Continua nell'articolo Luci: ma questi ultimi propagandano che la divinità è dalla loro parte e che all'estrema ratio interverrà per far vincere il bene sul male. Nell'articolo si continua parlando della leadership e ripercorrendo un po' i 37 anni di Ali Khamenei, e nei giorni del funerale dell'Ayatollah diversi falchi del sistema iraniano hanno lanciato una vera e propria offensiva reciproca, rilasciando dichiarazioni pubbliche che promettono vendetta per l'assassinio della guida suprema. Andando verso la fine si fa riferimento, analizza come nel frattempo lo stretto di Hormuz è diventato il terreno di scontro tanto legale quanto militare. L'Iran lo considera la sua carta più forte e pretende di imporre rotte obbligatorie alle navi in transito. Gli Stati Uniti, d'altro canto, non riconoscono quell'autorità e il disaccordo si è già tradotto in scontri a fuoco contro mercantili che non seguivano le direttive iraniane. Il traffico marittimo è crollato: dalle oltre 100 navi al giorno del petrolio pre-bellico ai 22 transiti verificati giovedì scorso. La retorica di guerra non sembra aver chiuso i canali diplomatici. Funzionari statunitensi hanno confermato che l'esercito sta colpendo e poi mettendo in pausa deliberatamente le operazioni per lasciare spazio ai negoziatori. Qatar e Pakistan mediano per riportare Washington e Teheran al tavolo, anche se per ora non ci sono segnali concreti di un'intesa. A complicare il quadro arriva appunto il messaggio di Donald Trump sul suo social Truth,
Nel post scrive: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato. Un sistema senza volto, uno stretto senza regole e una diplomazia senza risultati non possono restare sospesi a lungo. Per ora ogni giorno è solo tregua presa in prestito. Questi alcuni passaggi dell'articolo di Francesca Luci sulle pagine del Manifesto. Continuiamo a parlare di Iran sulle pagine del Corriere della Sera, pagina 2. A pagina 2 e pagina 3 in realtà, ma anche pagina 5, sono pagine dedicate proprio all'Iran e al Medio Oriente. Un tema l'ho già anticipato dalle prime pagine che abbiamo visto in apertura alla rassegna stampa e che andremo ad approfondire con l'articolo di Guido Olimpio, è un retroscena. The Donald nel mirino tra giochi di spie e pressioni israeliane. Olimpio scrive: l'omicidio mirato è parte dello scontro che oppone lo schieramento tra USA e l'asse Iran milizie sciite. Molte le eliminazioni fisiche dei dirigenti iraniani, episodi che hanno alimentato la voglia di vendetta da parte della Repubblica Islamica ancora prima dei recenti conflitti. E questo ha determinato un flusso di rivelazioni su piani veri e presunti per assassinare Donald Trump. Nelle scorse ore, quindi il nuovo allarme, Israele ha informato Washington di un presunto progetto di Teheran deciso a far fuori il presidente statunitense. La nota segue storie analoghe accompagnate da inchieste giudiziarie, anche se si è spesso trattato di vicende dai contorni vaghi, con protagonisti non proprio professionali. Casi mescolati agli attentati falliti contro De Donald, gestiti

nel gennaio 2020. Una grave perdita per l'Iran, si scrive nell'articolo di Guido Olimpio, visto quanto fatto dall'esponente dei Guardiani. Ha diretto per anni la divisione Quds, operazioni speciali, ha sviluppato i rapporti tra le fazioni sciite in Medio Oriente, trasformandole in un braccio rilevante del sistema, ha disegnato la strategia nella regione. Non è un caso che da quello strike si siano moltiplicate le informazioni su rappresaglie dirette da parte dei Guardiani. Sono apparse ricostruzioni, sempre smentite da Teheran, dove gli iraniani sono stati accusati di preparare colpi contro l'ex segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolt. Lo stesso Trump. Qualcuno ha poi ricordato come lo scrittore Salman Rushdie sia stato vittima di un'aggressione decenni dopo la fatwa di morte di Khomeini. Nel 2024 c'è stata l'incriminazione di 3 delinquenti comuni a New York che sarebbero stati reclutati dai Pasdaran per eseguire omicidi negli Stati Uniti. Questo a scriverlo Guido Olimpio. Nell'articolo, una cellula diretta da un trafficante di droga afghano poi fuggito all'estero secondo un modus operandi adottato da tempo dai servizi dell'Iran, si affidano a ladruncoli membri di gang o biker che in cambio di denaro accettano la missione. Sempre nel 2024, a novembre, la stampa statunitense aveva raccontato di un messaggio inviato dalla Repubblica Islamica all'amministrazione Biden, ormai in uscita. Conteneva l'impegno a non attentare alla vita di Donald Trump. La rassicurazione rappresentava un gesto distensivo per placare i timori della Casa Bianca. Un paio di mesi prima, gli USA, dopo aver raccolto indizi su possibili attacchi contro il tycoon, avevano messo in guardia Teheran sulle possibili conseguenze, dato che lo consideravano un atto di guerra. La guerra poi è arrivata sul serio per altre ragioni, scatenata da Stati Uniti e Israele. È arrivata anche la decapitazione dei vertici iraniani ed è diventata parte cruciale di una strategia, si analizza nell'articolo, che avrebbe dovuto provocare il collasso del regime, ma così non è stato. Conclude l'articolo Guido Olimpio scrivendo: i duellanti hanno cavalcato il momento, l'avviso israeliano è tornato utile a tutti, i Pasdaran hanno ricordato alla fine del funerale di Khamenei che la vendetta è legittima. Alternando baldanzoso Trump, vogliono eliminare il leader degli Stati Uniti, cioè me. Sono in tutte le liste, ho visto stamattina che sono in ognuna di esse. C'è però, in conclusione dell'articolo, una coda determinata dai rapporti altalenanti tra Tel Aviv e Washington. Fonti anonime statunitense citate dalla CNN sono apparse prudenti sul messaggio trasmesso da Israele. Paventano una mossa per condizionare il presidente, l'ennesima indiscrezione che rilancia le diffidenze di una parte dell'amministrazione nei confronti dell'alleato e non solo per questioni di intelligence. E questa analisi la troviamo simile anche su Il Domani a pagina 2, nell'articolo di Lucia Malatesta. Anche qui si parla della settimana di funerali per Ali Khamenei, ma si fa riferimento anche a questo presunto nuovo piano iraniano per assassinare il presidente USA. Sono pochissimi i dettagli, non li conosce nemmeno il Wall Street Journal, che ha diffuso per primo la notizia, e invece scrive Malatesta che Netanyahu voglia influenzare Trump è un dubbio più che fondato che sta circolando negli ambienti dell'intelligence americana, come riferisce la CNN. Nemmeno in quei corridoi segreti sono tanti ad essere ottimisti. Nessuno sottovaluta la volontà di Tel Aviv

di prolungare la campagna militare, cavalcare il ritorno alla ritorsione. E si continua nell'analisi scrivendo che Bibi e Donald hanno avuto divergenze. L'americano ha chiamato l'israeliano fottuto pazzo quando ha bombardato quasi letteralmente l'accordo in passato, mentre i repubblicani cercavano una via di uscita dal conflitto. Ieri, quando i due leader si sono sentiti al telefono per commentare la situazione nel Golfo, Netanyahu non ha mancato di ricordare che Erdogan, membro NATO, che ha organizzato l'ultimo summit ad Ankara, continua ad essere uno dei più feroci critici di Israele. L'Iran non smentisce i suoi desideri di vendetta. I leader criminali dell'America e tutti i nemici della rivoluzione islamica e del fronte di resistenza devono sapere che con il vile assassinio di questo leader divino non riusciranno mai a far ammazzare la bandiera della resistenza. Questa è la dichiarazione. Il comandante supremo delle guardie rivoluzionarie iraniane, Ahmed Vahidi, lo ha promesso durante la più grande, anche questo tra virgolettate perché è stata la sua definizione, la più grande processione funebre che il mondo abbia mai visto, quella appunto della guida suprema Khamenei, insieme a 100 delegazioni internazionali. C'erano durante la sepoltura del feretro avvenuta ieri a Mashhad membri di Hamas, Jihad, Hezbollah, gli Houthi e oltre a 43 milioni di persone che hanno riempito piazze e strade per urlare dolore e odio rivolto soprattutto al presidente statunitense. Nel remotissimo caso della mera eventualità in cui dovessero riuscirci, il tycoon ha già lasciato istruzioni, e qui vengono riportate le sue parole: se dovesse succedermi qualcosa, bisogna letteralmente bombardarli a livelli mai visti. Il presidente si augura che il mondo sentirà la sua mancanza. Grandi potenze, piccoli uomini, sempre semplici. Sempre semplice è la storia dei giochi, è la regola, scusate, dei giochi della storia. Conclude così l'articolo Lucia Malatesta, pagina 2 del Domani. Sono già le 9:15 minuti, si conclude quindi così la rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato. Ci salutiamo con un altro brano musicale. Questi sono i Sic Tamburo alla festa di Radio Nadurto, la prima sera, il 5 agosto 2026. Il brano Parlami per sempre. A seguire Giulia della redazione con la rassegna stampa di carattere locale.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta con la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. Insieme come sempre alla Repubblica d'Orso Milanese, il Corriere della Sera Brescia, il Giornale di Brescia e il Brescia Oggi. Questa mattina ci concentreremo a partire da Milano con la sanità lombarda, affronteremo poi il tema della crisi idrica sotto diversi fronti, quello del caldo atavico che sta colpendo anche le persone più fragili in luoghi come le RSA dove non c'è la climatizzazione. Parleremo anche di ambiente con la Caffaro, le terre alte, l'iniziativa Edolo e l'agrivoltaico, un maxi progetto a Lonato. E poi come sempre le notizie in secondo piano sui quotidiani locali che arrivano dall'Interland.

E di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo questa rassegna stampa dei quotidiani locali, come detto, a partire dal fronte sanità, con la Repubblica Milano che questa mattina titola in primo piano, sulla prima pagina, la sanità lombarda con luci e molte ombre, Lombardia fuori dalle regioni top. Il monitoraggio del Ministero sui livelli essenziali di assistenza svela infatti i punti deboli, dalla medicina territoriale alle cure domiciliari, ecco quali sono, la CISL che dice: il nodo restano le liste d'attesa. La Lombardia resta lontana dalle posizioni di vertice della sanità italiana. Il monitoraggio 2024 del Ministero della Salute, infatti, sui livelli essenziali di assistenza indica gli indicatori con cui vengono misurate le prestazioni garantite ai cittadini, con la conferma che la regione non è tra quelle che guidano il servizio sanitario nazionale. Nella graduatoria elaborata dal Ministero, la Lombardia infatti è arrivata sesta, alle spalle di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Provincia Autonoma di Trento. Una classifica costruita sulla base di 88 indicatori che valutano, tra le altre cose, coperture vaccinali, tempi di intervento del sistema di emergenza, appropriatezza delle cure, qualità dell'assistenza ospedaliera e territoriale. I numeri raccontano una sanità che supera gli standard fissati dal Ministero, ma che non riesce più a imporsi come riferimento nazionale. La regione infatti ottiene 96 punti nell'area della prevenzione, 89 nell'assistenza distrettuale, 85 nell'assistenza ospedaliera, tutti ben al di sopra delle soglie minime di garanzia fissata, 60 punti. Ma il confronto con le altre realtà del Nord evidenzia un ritardo soprattutto nella medicina territoriale, l'ambito che comprende medici di famiglie, cure domiciliari, assistenza ai pazienti cronici e servizi di prossimità. Qui la Lombardia si ferma a 89 punte, mentre il Veneto raggiunge quota 95, Emilia-Romagna e Toscana arrivano a 94. Anche nell'area ospedaliera il Veneto guida con 97 punti, seguito ancora da Emilia-Romagna, Toscana, mentre la Lombardia si attesta a 85. E qui il nodo che sottolinea la CISL delle liste è d'attesa. Il CUP unico regionale sta iniziando a partire, ma i risultati ancora non li vediamo. Molti cittadini continuano a non trovare una visita nei tempi necessari e finiscono per rinunciare alle cure o rivolgersi al privato, pagando di tasca propria, ovviamente. Chi può rivolgersi al privato? Un'altra criticità riguarda poi la sanità territoriale. Le case di comunità e gli ospedali di comunità non lavorano ancora in modo uniforme in tutta la Lombardia. Ci sono differenze significative tra gli ASST e la regione, che dovrebbe dare indirizzi comuni per garantire gli stessi servizi su tutto il territorio. Vaia chiama infine il tema della carenza di personale, che la sanità si regge sulle persone che ci lavorano, dice la segretaria della CISL Lombardia Roberta Vaia sulle pagine della Repubblica di Milano. Abbiamo poi un'altra intervista, in questo caso ad Alessandra Kusterman, a pagina 3 sempre della Repubblica di Milano, che è ex primaria della clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano. Ha lavorato tutta la vita nella sanità pubblica e guarda con apprensione al nuovo monitoraggio dei LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, messo in piedi al Ministero della Salute riferito al 2024. La Lombardia è sesta, recupera cioè una posizione rispetto al 2023, ma indietro rispetto a Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, provincia di Bolzano. Tra le altre cose, la ex primaria delle Mangiagalli dice: non abbiamo più la migliore sanità d'Italia, come spesso si sente dire, non per responsabilità dei medici o degli infermieri, ma per la questione organizzativa che dipende dal livello politico, e non funziona qui da quando si è deciso di equiparare il privato al pubblico, dirottando risorse economiche preziose e lasciando ai privati la facoltà di fermarsi nelle prestazioni quando arrivano al tetto rimborsato dalla regione, a differenza degli ospedali pubblici che devono continuare ad assistere. Certo, è enorme lo spazio lasciato ai privati, solo teoricamente consente di coprire molta della domanda sia a livello diagnostico sia a livello di interventi. I problemi sono tanti, invece di puntare a sostenere il pubblico si è scelto di arricchire il privato e il mercato. Nell'area distrettuale, dove siamo più indietro di altri, conta molto anche l'assistenza domiciliare, che non funziona molto in Lombardia, e questo a fronte di un numero di anziani non autosufficienti che cresce, mentre le RSA non hanno posti necessari, le rette sono altissime, specie nel privato. Tutto questo impatta sulla valutazione generale.
La riforma delle case di comunità sta aiutando, viene chiesto a appunto Kusterman. Per ora no, manca il personale medico, infermieristico per dare sostanza a questo progetto. La medicina territoriale funzionerebbe se ci fossero tutte le strumentazioni necessarie per fare gli esami, gli elettrocardiogramma, se davvero si potesse fare riferimento invece di andare in ospedale solo per il prelievo, ma sappiamo che così non è. L'assessore alla sanità Bertolaso non nasconde il suo malcontento, sta strigliando i direttori generali, si lamenta per il pronto soccorso. Sì, ma non basta, non è colpa solo sua se le cose peggiorano, ma finché non daranno più risposte e risorse, più medici preparati e più infermieri agli ospedali, non si tornerà ai livelli di eccellenza di una volta. Quindi sono finiti, come viene sottolineato su diversi fronti, in diversi articoli, i tempi in cui la sanità lombarda veniva definita come quella d'eccellenza, la migliore a livello nazionale, lo abbiamo visto bene anche durante la pandemia da Covid-19. Noi però cambiamo argomento, che in qualche modo tocca il tema della salute. In queste settimane abbiamo visto un aumento del 20% degli accessi in pronto soccorso a causa del caldo afoso che in questi giorni, in queste settimane e vedremo adesso anche nei prossimi il prossimo luglio colpirà violentemente il territorio della pianura padana oltre che del resto d'Italia. Si parla di questo sotto diversi punti di vista. Noi partiamo però dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano, che a pagina 6 cita anche le persone che più vengono colpite da questo caldo insostenibile. Si parla ovviamente delle persone con fragilità o chi non si può permettere l'aria condizionata in casa. Emergenza caldo, angoli di fresco per i fragili nelle case di comunità, i cold spot previsti dalla regione, Bertolaso, assistenza e prevenzione. Qui dobbiamo sempre usare delle parole in inglese, usare termini complicati per dire cose semplici. Cold spot nelle case di comunità. Regione Lombardia ha in carico le ATS e gli SST di attivare luoghi dove le persone con sintomi legati alle alte temperature possano stare al fresco e avere una prima valutazione da parte del personale sanitario. Questi punti climatizzati saranno allestiti nelle case di comunità in città e in provincia, una modalità di presa in carico dei cittadini che vuole contribuire a intercettare i casi meno complessi e ridurre così gli accessi impropri al pronto soccorso. Il piano regionale contro l'eccessivo caldo prevede anche il rafforzamento della disponibilità di posti letto ospedalieri, il monitoraggio quotidiano dei flussi di accesso da parte degli ATS e l'attivazione di ricoveri di sollievo nell'RSA per le persone fragili. ATS e ASST, inoltre, spiega l'assessore regionale al welfare Bertolaso, rafforzeranno il contatto diretto con le persone più vulnerabili, fornendo l'accesso ai servizi territoriali e ai ricoveri temporanei di sollievo quando necessario. Le ondate di calore, continua l'assessore, non sono più eventi eccezionali, ma una condizione con cui il sistema sanitario deve confrontarsi ogni estate. Le alte temperature per molti giorni, soprattutto se perdurano, possono determinare un rapido aumento della domanda di assistenza e per questo abbiamo definito un modello organizzativo che coinvolge l'intera rete sanitaria regionale con l'obiettivo di anticipare i bisogni dei cittadini e gestire in modo appropriato ogni livello di assistenza, evitando che situazioni affrontabili sul territorio si trasformino in accessi impropri al pronto soccorso. Regione Lombardia ha anche dato in indicazione alle ATS di effettuare controlli puntuali sulla situazione nei pronto soccorso, verificando costantemente l'andamento degli accessi, i livelli di pressione assistenziale e le eventuali criticità, così da consentire interventi tempestivi. Ho personalmente ribadito il ruolo di Areu come torre di controllo della rete regionale dell'emergenza d'urgenza, aggiunge Bertolaso, con il compito di coordinare gestione e distribuzione dei casi urgenti tra le strutture ospedaliere, evitando che ogni singolo ospedale debba ricercare autonomamente soluzioni nei momenti di maggiore afflusso, garantendo invece una risposta integra dell'intero sistema sul territorio. I cold spot consentiranno di prendere in carico i pazienti che non necessitano di personale dell'ospedale, offrendo una risposta sanitaria qualificata. Un lungo commento per
sostanzialmente non spiegare cosa sarebbero questi cold spot. A pagina 6 del Corriere della Sera, ma noi parliamo anche della crisi idrica che sta colpendo i nostri territori con il quotidiano Brescia Oggi, che titola proprio in prima pagina, in questo caso, investimenti per 133 milioni contro siccità e perdite idriche, ma resta l'allarme per i livelli dei laghi. Abbiamo poi a pagina 10 e pagina 11, dopo le notizie di carattere nazionale, proprio la notizia di apertura sulle strategie rispetto a questa crisi perpetua. Il Ministero delle Infrastrutture finanzia opera di rilievo per gli acquedotti, irrigazione e sicurezza idraulica. In provincia di Brescia notevoli risorse per interventi dalla Valle Trompi al Lago di Idro, passando per Calvisano e il sistema Gardamincio. Anche la digitalizzazione delle reti assume un'importanza di primo piano. Qui si nota anche quando si parla di gestione dell'emergenza, che arriva sempre dopo invece che la prevenzione. Sappiamo bene che i dati rispetto a quella che è la struttura idrica del nostro territorio, un sistema colabrodo viene spesso definito, con oltre il 40% di reti idriche che hanno dei problemi di dispersione dell'acqua, si parla di oltre il 40%, quindi siamo a quasi la metà in questo territorio di eccellenza e di supposta ricchezza, e qui si arriva sempre con i finanziamenti durante l'emergenza e non prima. Giuseppe Spatola firma questo articolo: oltre 133 milioni di euro per rafforzare il sistema idrico bresciano, dalla Valle Trompi al Lago di Idro, passando per Calvisano, il Gardamincio, i canali del Chiese e la provincia di Brescia. Si conferma tra i territori lombardi maggiormente interessati dagli investimenti programmati dal Ministero delle Infrastrutture per affrontare una delle sfide più delicate dei prossimi anni: garantire la sicurezza della risorsa idrica in un contesto di cambiamenti climatici e siccità sempre più frequenti. Le conferme sono arrivate dalla cabina di regia sulla crisi idrica convocata a Roma dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, niente di meno che il nostro Matteo Salvini. In apertura dei nostri dei lavori, il commissario straordinario nazionale Fabio Ciciliano ha illustrato un quadro che registra un miglioramento delle condizioni del centro-sud rispetto allo scorso anno, ma conferma come il bacino del Po continui a rappresentare l'area più esposta alle criticità, rendendo necessario mantenere alta l'attenzione sulla gestione delle risorse idriche. Nel corso della riunione il Ministero ha fatto il punto sul programma nazionale degli investimenti, che comprende 733 interventi per oltre 6 miliardi di euro, annunciando anche un nuovo pacchetto di risorse da circa 1,7 miliardi. Un miliardo destinato alle infrastrutture dell'acqua potabile e altri 700 milioni per nuove opere irrigue nell'ambito del Piano Nazionale degli Interventi Infrastrutturali per la Sicurezza del Settore Idrico. Per la Lombardia il piano prevede 60 interventi finanziati con circa 543 milioni di euro, mentre alla provincia di Brescia è destinata una quota superiore ai 133 milioni, concentrata su opere di ammodernamento, manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle principali infrastrutture idriche. L'investimento più rilevante riguarda la realizzazione dell'acquedotto comprensoriale dell'Alta Emilia Val Trompia, finanziato integralmente con 27 milioni di euro, che interesserà i comune di Bovegno, Pezzazze, Tavernole sul Mella, Marcheno, Gardone Valtrompia, Sarezzo, Lumezzane e Villa Carcina. Seguono i 26,5 milioni destinati alla bacinizzazione e alla riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali della Roggia Lonata, Promiscua e della Roggia Lonata, opera strategica per il comparto irriguo della pianura bresciana. Tra gli interventi di maggiore consistenza figurano inoltre gli investimenti sulla digitalizzazione delle reti. 18 milioni di euro sono infatti destinati alla riqualificazione e all'efficientamento dei sistemi gestiti da Acque Bresciane, mentre 17 milioni finanziano il progetto di A2A ciclo idrico per la riduzione delle perdite e la digitalizzazione delle reti acquedottistiche della provincia. A questi si aggiungono 7,6 milioni per la realizzazione di nuove reti e impianti acquedottistici del comune di Calvisano. Una parte consistente delle risorse riguarda però anche infrastrutture che, pur non essendo collocate esclusivamente nel territorio bresciano, hanno effetti diretti sulla gestione dell'acqua in provincia. È il caso della manutenzione straordinaria del sistema integrato di regolazione del Gardamincio, finanziata con 20 milioni di euro. Si tratta di un'opera strategica che consente di governare i livelli del lago di Garda e la distribuzione delle portate lungo il Mincio, garantendo equilibrio tra approvvigionamento idrico, irrigazione
sicurezza idraulica e tutela ambientale di un'area che comprende anche il Bresciano. Abbiamo questo contesto di finanziamenti, ciclicamente li sentiamo, conosciamo anche quali sono gli effetti in questo momento scarni che si possono vedere all'interno delle nostre rogge, perché nel frattempo la crisi climatica sta colpendo quelle che sono le nostre fonti idriche di un territorio dove l'acqua è presente, ma ci sono anche sistemi idrici obsoleti. Legambiente a pagina 11 rilancia: non si rincorrano solo logiche di emergenza. Neve ai minimi, laghi sotto la media e riserve in esaurimento, chiesto un cambio di modello produttivo. La Lombardia infatti affronta una delle estati più difficili sul fronte idrico. A rilanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come già all'inizio di marzo l'accumulo nevoso fosse sceso sotto gli 1,3 miliardi di metri cubi d'acqua, contro una media ventennale di 2,3 miliardi. Il caldo primaverile ha inoltre anticipato di oltre un mese lo scioglimento delle nevi, riducendo drasticamente le riserve disponibili per irrigazione e agricoltura. Secondo l'associazione ambientalistica, a fine giugno gli invasi lacustri contenevano circa il 40% di acqua in meno rispetto ai livelli attesi. Solo il lago di Garda dispone ancora di una riserva sufficiente a garantire la stagione irrigua, mentre Maggiore, Como e Iseo stanno progressivamente esaurendo le proprie scorte. Non è accettabile che ogni regione guardi solo agli interessi della sua agricoltura, osserva il vicepresidente di Legambiente Lombardia, Lorenzo Ba. Non è più possibile gestire il problema della scarsità idrica con logica emergenziale. Il dato è diventato strutturale. Se il clima sta cambiando, occorre che cambi anche l'agricoltura, aggiunge, indicando la necessità di ridurre le colture più idroesigenti e di recuperare pratiche irrigue tradizionali. Nel frattempo Regione Lombardia corre ai ripari. La Giunta ha approvato la nuova disciplina delle deroghe temporanee al deflusso minimo vitale. Si consentirà di non farci trovare impreparati qualora le disponibilità idriche dovessero peggiorare, spiega l'assessore Massimo Sertori, precisando che le deroghe saranno concesse solo nei casi di effettiva necessità. Una misura, sottolinea l'assessore all'agricoltura Beduschi, pensata per garantire alle aziende agricole la disponibilità irrigua necessaria ai raccolti, mantenendo al tempo stesso il monitoraggio ambientale dei corsi d'acqua coinvolti. La questione è anche interessante, che qui non viene affrontata, e come spesso quando ci sono i momenti di maggiore siccità all'interno dei paesi, soprattutto della provincia, viene disposto il divieto di pescaggio dell'acqua dai corsi d'acqua per permettere che l'acqua raggiunga i maxi terreni agricoli della bassa bresciana, quindi impedendo ai piccoli agricoltori, agli agricoltori casalinghi che hanno gli orti, di utilizzare l'acqua delle rogge o dei fiumi per permettere che l'acqua arrivi invece alle grandi aziende agricole del territorio della bassa. E qui c'è anche uno scontro rispetto a quale scelta di capitalizzazione si vuole fare, ovviamente per i territori, a favore come sempre delle maxi aziende. Proseguendo poi su questo fronte, un'interessante intervista viene fatta sul Giornale di Brescia, in questo caso a una figura della nostra università di Brescia, rispetto a quelle che possono essere le misure da mettere in campo sul fronte della siccità. Inseminare le nuvole per far piovere in pianura padana non conviene. In questo caso le parole sono di Gerosa, dell'Unicat, dell'Università Cattolica di Brescia. Giacomo Gerosa è micrometeorologo. Inseminare le nuvole significa, è quel cloud seeding, ovviamente adesso si usano parole inglesi, ma i nostri nonni quando sparavano dei razzi, in questo caso non pieni di sale, ma adesso vedremo di che cosa, per permettere che le nuvole cariche di pioggia avessero maggiore probabilità di far piovere. È una gestione della pioggia che in altri paesi del mondo è stata già attuata, se non sbaglio in questo caso in Arabia Saudita, dove l'uomo vuole governare anche il meteo, ma la conseguenza è stata che proprio le città dell'Arabia Saudita sono state investite da violenti uragani, proprio perché si è tentato di inseminare le nuvole per far piovere. Vediamo come mai è un problema. Un'estate rovente con una serie di giornate da bollino rosso che hanno messo a dura prova i bresciani, caldo torrido seguito da improvvisazione
avvisa allerta meteo per temporali e grandine. Quando l'atmosfera si carica di tanta energia, l'occhio corre sempre alle previsioni, perché la memoria richiama le supercelle, i downburst e i grossi chicchi di grandine che da qualche anno a questa parte segnano la stagione estiva della provincia. Si cerca di prevenire i danni, come a Niardo, dove il torrente Re è il sorvegliato speciale da un sistema d'allarme che entra in funzione quando scende molta pioggia in poco tempo. Ma ci si chiede anche se oggi sia possibile governare il meteo in qualche modo, perché quando al caldo si aggiunge l'assenza di precipitazioni, in un'epoca in cui nevica meno e il ghiacciaio dell'Adamello è il grande malato cronico destinato a sparire, anche i laghi si svuotano, mettendo in allarme soprattutto gli agricoltori. La domanda dunque è: si può fabbricare la pioggia dove serve, magari per salvare i campi dalla siccità o mitigare la grandine? Nel dibattito pubblico globale torna ciclicamente di moda il cloud seeding, letteralmente l'inseminazione delle nuvole, una tecnica nata negli anni 40 che consiste nello sparare nelle nubi sostanze come lo ioduro d'argento o il comune sale. Sono i sali idroscopici tramite aerei o cannoni. Come si strizza una nuvola? Il principio mima un processo naturale, spiega Giacomo Alessandro Gerosa, professore di fisica del sistema della terra e del clima all'Università Cattolica di Brescia. Le nuvole sono fatte di micro goccioline d'acqua così piccole da fluttuare a mezz'aria, perché il loro peso non vince la forza di galleggiamento di Archimede. I sali iniettati funzionano come calamite, cloud, condensation nuclei, attirano le micro gocce, le fanno unire in gocce più grandi e quando il peso è sufficiente la pioggia cade. Sembra la soluzione a tutti i mali, ma la realtà è molto diversa. A cominciare dal punto di caduta, non c'è controllo millimetrico, avverte il docente. Se insemino una nuvola sopra il mio campo ad Alfianello, non è detto che piova lì. La precipitazione potrebbe cadere 20 km più in là. Questa tecnica ha un senso nei paesi fortemente aridi come quelli del Golfo. Gli Emirati Arabi, per esempio, spendono milioni per studiare sistemi di cloud seeding e, come vi abbiamo spiegato, poi le conseguenze sono state disastrose. È da noi, in una Lombardia che fa i conti con estate sempre più estreme, investire nel cloud seeding ha senso, viene chiesto. La risposta del fisico è no. In pianura padana non abbiamo strutturalmente quel tipo di problema idrico tipico delle zone aride. L'acqua ci arriva dalle Alpi, abbiamo enormi riserve sotterranee che rendono la nostra pianura fertile e irrigua. Anzi, da noi l'umidità è talmente alta che evapora dal suolo e crea autonomamente sistemi nuvolosi enormi, capaci di dare vita a temporali e grandinate violente. La siccità che viviamo non giustifica interventi simili. La geoingegneria, il vero dibattito scientifico, si è ormai spostato oltre il cloud seeding. Nei laboratori della Cattolica di Via Garzetta, il professor Gerosa conduce studi modellistici di geoingegneria climatica con i suoi studenti di fisica dell'atmosfera. L'obiettivo non è più far piovere, ma modificare il bilancio radiativo del pianeta, iniettare nella stratosfera polveri bianche riflettente per schermare la luce solare e abbassare la temperatura globale. I modelli matematici bresciani dicono che iniettando solfati si potrebbe abbassare la temperatura della Terra di 1,5 gradi, centrando gli obiettivi di Parigi in circa 7 anni. Ma il prezzo da pagare è l'imprevedibilità. Il sistema climatico ha un'inerzia tale che una volta avviato il processo non lo fermi più. Come rimuoviamo poi quei sali? Speriamo nell'effetto delle ceneri vulcaniche, come accaduto naturalmente tempo fa per l'eruzione in Islanda, che aveva generato una nuvola capace di inibire il traffico aereo, dissoltasi nel giro di qualche giorno. Ma restano azzardi immensi. Significa aggiungere una seconda manipolazione dell'uomo per correggere la prima, cioè l'inquinamento, anziché eliminare l'errore alla radice. Per spiegare il rischio di giocare a fare i maghi del clima, il professor Gerosa usa una metafora biologica. È come in ecologia, quando per combattere una specie aliena invasiva se ne introduce una seconda che dovrebbe essere la sua antagonista. Poi però l'antagonista arriva da noi, trova qualcosa di più buono da mangiare rispetto alla specie aliena, ignora l'obiettivo e diventa a sua volta invasiva. Risultato: non abbiamo risolto il problema iniziale e ora ne abbiamo due. La natura sa il fatto suo, meglio non alterare i suoi cicli.
viene ricordato dal professore qui sulle pagine del giornale di Brescia, pagina 15 siamo. Sempre per citare le notizie che riguardano questo macro tema, rimaniamo sul giornale di Brescia e andiamo a pagina 23 in questo caso. A pagina 23 infatti, giusto per citarvi, nuovi vaccini e condotte contro la crisi idrica, a Edolo dal sindaco Masneri la richiesta di un piano pluriennale di interventi proprio su questo fronte da segnalarvi. A pagina 23. Ci spostiamo ora sul Brescia Oggi invece per parlarvi non tanto della crisi idrica ma delle notizie che arrivano sul fronte ambientale a partire dalla Caffaro. Prima però di parlarvene facciamo una breve pausa musicale con un artista che sarà presente sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 19 di agosto. Si tratta di Ensi.

Ed era Enzi qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ma presente anche sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 19 di agosto con una serata tutta hip hop. E come sempre le informazioni le trovate sul nostro sito festaradio.org per conoscere tutte le 18 serate di questo agosto. Noi invece torniamo a Brescia, parliamo del sito Caffaro, il sito di interesse nazionale, quello altamente inquinato a ovest della città di Brescia, tra l'altro molto vicino alla sede di Radio Onda d'Urto. Siamo a pagina 14. Nel sito Caffaro spunta l'esplosivo, rimossi e fatti brillare 5 kg di acido picrico. La sostanza, molto pericolosa, è stata messa in sicurezza e neutralizzata dai tecnici del COGEPIR con la supervisione della prefettura. Durante le operazioni per la bonifica del sito Caffaro in via Francesco Nullo a Brescia è stata scoperta la presenza di quasi 5 kg di acido picrico, una sostanza altamente esplosiva che in caso di deflagrazione produce un'onda d'urto più potente del tritolo. Sotto la supervisione della prefettura e grazie all'intervento del tecnico del COGEPIR, cioè il Consorzio Gestione Pirotecnici, il materiale è stato messo in sicurezza e portato in cava per farlo brillare. La gestione dell'emergenza, che ha coinvolto anche il commissario straordinario per la Caffaro, Mauro Fasano, artificieri dei carabinieri e vigili del fuoco, è stata esemplare e davvero provvidenziale. Dopo la scoperta, forze dell'ordine e vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno informato la prefettura di Brescia, che ha anche valutato la possibilità di evacuare un'area di 1,5 km, scongiurata solo grazie alla rapida gestione e neutralizzazione della minaccia. È emersa tuttavia una criticità procedurale. Per la natura del materiale, la rimozione non rientrava nei protocolli standard degli artificieri. Per colmare questo vuoto operativo, il COGEPIR ha messo a disposizione della prefettura il proprio braccio operativo, la società Torpex SPA, inviando a Brescia il super esperto Danilo Coppe. I tecnici hanno neutralizzato l'esplosivo, la sostanza è stata praticamente abbattuta per ridurne la pericolosità e successivamente il materiale è stato trasportato con mezzi speciali in cava a Fornovo nel Parmense, appositamente evacuata per il brillamento, scampato il pericolo. Viene ricordato a pagina 14 del Brescia Oggi, tra l'altro dopo anni, oltre 20 anni, di conoscenza di una fabbrica altamente inquinante come il sito di interesse nazionale Caffaro, dove in realtà la maggiore pericolosità, anche l'inquinamento delle falde di tutta la zona a ovest della città, riguardava il PCB e ora si aggiunge anche l'acido picrico all'interno della fabbrica. Noi ci spostiamo sempre a parlare insomma di ambiente, in qualche modo, a pagina 27, per segnalarvi anche un appuntamento che vi abbiamo ricordato anche all'interno dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto in questi giorni. A Edolo, in Valle Camonica, il futuro delle terre alte dopo i dibattiti, la festa. Festa dei popoli per una montagna interculturale, il titolo scelto dagli organizzatori per l'ultimo evento del ciclo Riabitare le terre alte. Un'iniziativa avviata alla fine di novembre a Corteno, promossa dal collettivo Resistente Alta Valle Camonica e da altre associazioni, e finalizzata a individuare i motivi dello spopolamento e per provare a promuovere un'idea di montagna come un'opportunità, accoglienza e sviluppo sostenibile. L'appuntamento conclusivo è fissato a Edolo per il pomeriggio odierno e patrocinato dal comune. La festa avrebbe dovuto aprire i battenti alle 16 in piazza Nicolini con i laboratori e le attività per adulti, ma in questo caso è stata a causa del maltempo spostata in questo caso in piazza San Giovanni, luogo in cui alle 18:30 si doveva tenere lo show dei tamburi del mondo. Tutto confermato ma in una diversa location. Le condizioni meteo incerte, ecco qui, hanno spinto gli organizzatori a spostare il tutto nell'area mercantile coperta di piazzale Orobica, e qui tutte le informazioni dell'evento lo trovate sulle pagine del collettivo Resistente Alta Valle Camonica per questo circuito dedicato alle soluzioni dello spopolamento della montagna e a un avvenire di sostenibilità che chiude oggi con tante iniziative in centro della Valle Camonica a Edolo. Ci spostiamo ora in questo caso invece dalla Valle Camonica alla
pianura padana, siamo a Lonato, in questo caso quindi siamo verso il Garda, e in questo caso si parla di speculazione energetica con un maxi progetto agrivoltaico nelle campagne. Dopo la proposta di una ditta per pannelli su 32 ettari a Isenta di Lonato, un'altra richiesta per 42 ettari al confine con Bedizzole. Noi ricordiamo che sia Bedizzole sia Isenta di Lonato sono territori, in questo caso, dove ci sono diversi interventi gravosi per il territorio. L'alta velocità e la sua cantierizzazione da anni, oltre che la forte presenza di discariche in questa zona. E qui si aggiunge anche l'agrivoltaico. Adesso sono due gli impianti agrivoltaici che potrebbero sorgere sul territorio di Lonato. Sommandoli si arriverebbe, se i progetti venissero approvati, ma le istruttorie sono ancora ai primi passi, ad avere pannelli sui campi per un'estensione totale di 79 ettari, che costituirebbe un record assoluto per la provincia di Brescia. Oltre al progetto presentato da una società di produzione energetica milanese localizzato alla periferia di Isenta, di cui Brescia Oggi ha dato notizia nei giorni scorsi per una capacità di circa 20 megawatt con batterie di accumulo di 6,5 megawatt su un'area di quasi 37 ettari, pari a 38 campi da calcio, ora un secondo progetto risulta che sia stato depositato in comune. In questo caso il terreno individuato è quello della località Casetta di Sopra, al confine con Bedizzole. La potenza sarebbe in questo caso di 23 megawatt e su un'estensione ancora maggiore, su circa 42 ettari di territorio. La lista civica Lonato insieme il PD all'opposizione in consiglio comunale hanno depositato ieri una interpellanza al protocollo del comune per chiedere all'amministrazione di fornire un quadro completo degli impianti agrivoltaici e fotovoltaici, indicandone localizzazione, potenza, superficie interessata e stato del procedimento, e di quantificare quanta parte della superficie agricola risulti complessivamente coinvolta. C'è poi una questione temporale per i sottoscritti del documento. Il parere della commissione via sull'impianto della Casetta è del 12 dicembre 2025, mentre il progetto di Isenta è stato presentato alla provincia il 10 marzo 2026. Quando fu conclusa l'istruttoria tecnica nel primo impianto, quindi, il secondo non poteva ancora essere preso in considerazione. La normativa ambientale richiede di riconsiderare anche gli effetti cumulativi con altri progetti. Per questo chiediamo se il Comune abbia una valutazione complessiva degli impianti, degli impatti dei diversi impianti. Inoltre, Lonato insieme e PD chiedono che il Consiglio Comunale sia coinvolto nella definizione di un documento di indirizzo in materia di rinnovabili. Sul tema, parlando del primo dei due progetti, si era espresso, immagino, pochi giorni fa il sindaco Nicola Bianchi, assicurando: nessuna decisione è stata ancora presa e l'iter autorizzativo non è stato concretamente avviato. Non siamo contrari a priori all'agrivoltaico, siamo già contrari, ha detto il sindaco Bianchi, i progetti faraonici con estensioni non compatibili con i valori di Lonato e a sacrificare una porzione di territorio importante, dice, e vedremo se sarà così. A pagina 31 se ne parla sulle pagine del Brescia Oggi. Ci spostiamo ora, dato che siamo alla soglia delle 10, a una notizia che in realtà è il primo piano di tutti i quotidiani di carattere locale, quello che riguarda il tema dell'innovazione. È in prima pagina su tutti, si parla della Brescia che scommette sull'innovazione. Il distretto Bind, adesso cercheremo di capire, parte dalla governance. Maria Chiara Carrozza guida la fondazione, ora servono tra i 25 e i 30 milioni di euro. Notizia che, se letta così, si capisce ben poco. Noi veniamo al Corriere della Sera, anche qui la notizia è in primo piano, è magari scritta con un pochino più di chiarezza. È nato infatti questo distretto dell'innovazione. Presentati in loggia i consiglieri della fondazione, l'ex ministro Maria Chiara Carrozza sarà la presidente. L'obiettivo è mantenere la città proiettata in una dimensione internazionale. Sempre questa Brescia, la tua città europea, senza essere veramente nel concreto tangibile questa tua città europea. Comunque ieri in loggia sono stati presentati i membri del CDA e del comitato di indirizzo della fondazione che governerà il BIND o BIND, comunque ovviamente la parola è all'inglese, cerchiamo di avere pazienza. L'acronimo significa Brescia Innovation District,
e la N è di innovation, quindi bind. Una personalità di spessore internazionale forte, di una lunga esperienza accademica, politica e industriale, sarà Maria Chiara Carrozza a guidare il BIND, che incomincia dopo 2 anni di gestazione a muovere i suoi primi passi con la designazione della governance della fondazione, la quale, dopo la sua costituzione formale a fine di questo mese, ha ottenuto il riconoscimento della prefettura e sarà chiamata a gestire la fase operativa del corposo progetto della designazione di una sede definita alla raccolta dei finanziamenti necessari alla sua costruzione e alla operatività ordinaria della struttura. Insomma, economia e territorio che si concretizzano in questo progetto, che per ora ha soltanto parole faraoniche, distretto dell'innovazione ma poco di concreto. La sigla scelta in punto è scelta dal Comune, Camera di Commercio, Unibs, Unicat, Confapi e Confindustria Brescia per designare il nuovo distretto dell'innovazione. Sta per Brescia Innovation District, ma chiaramente richiama un verbo inglese, to bind, che significa unire, legare e congiungere, e che riassume lo spirito di collaborazione che ha portato le varie istituzioni a trovare un'intesa. Lunghi articoli per non dire niente. Si parla in questo caso di reazioni a pagina 3, le aspettative delle imprese per un progetto, per un lungo e un luogo dove, scusate, le aspettative delle imprese per un progetto e per un luogo dove ripensare i prodotti e i processi, ora la fase finanziaria con l'apertura anche ai privati. Era il 23 dicembre del 2021 quando stavamo vivendo l'ultimo colpo di coda dell'emergenza Covid. Per la prima volta i bresciani sentirono parlare del progetto BIND, Brescia Innovation District. All'epoca il nome era un altro, Cittadella dell'Innovazione, che magari forse suonava un pochino più semplice anche alle persone locali, ma la sostanza era la stessa. Quella mattina, in un auditorium Santa Giulia gremito di imprenditori e di rappresentanti delle istituzioni, CSMT e Inexab, vale a dire le due anime dell'innovazione e del trasferimento tecnologico locale, posero la prima pietra di un percorso che 5 anni dopo ha portato alla costruzione della fondazione e a l'individuazione dei suoi organismi di governance e di controllo. E qui c'è tutto il percorso fatto sulle pagine del Corriere della Sera, uno dei 3 quotidiani che ne parla proprio in primissimo piano. Noi però veniamo alle notizie di secondo piano in quest'ultima parte di rassegna stampa dei quotidiani locali. Siamo a pagina 4 del Corriere della Sera, in chiusura di questa rassegna stampa. Giovani, Gelmini, c'è preoccupazione, i social radicalizzano il pensiero politico, la senatrice presenta la legge sulla comunità educante, qui da segnalarvi a pagina 4 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Abbiamo anche tante notizie da segnalarvi sul Giornale di Brescia, in questo caso siamo a pagina 14 del quotidiano locale. Qui si parla di cucina bresciana, di quello che è di fatto il piatto più tipico del nostro territorio, lo spiedo, coppa, costine, mombolini e patate. Ecco il senso di Brescia per lo spiedo, ricette, trucchi e qualche diatriba, senza scordare la sfida tra le capitali Serle e Gussago. Abbiamo poi in taglio basso un metodo strutturato dello spiedo valsabbino, burro, salatura e salvia, il segreto è la cottura. Qui non entriamo a Fatto in Casa con Benedetta, ma comunque vi segnaliamo che a pagina 14 c'è una pagina intera dedicata proprio a approfondire quali sono la cultura storica di questo piatto e anche le sue diversificazioni territoriali, stante il fatto che non si possono più utilizzare i famosi uccelletti all'interno dello spiedo. Proseguendo poi, siamo a pagina 17, lotta alle barriere architettoniche, piano decennale per eliminarle, siamo a Bedizzole, censiti oltre 30 siti tra uffici pubblici, scuole e aree verdi, voto unanime in consiglio. E poi ancora a pagina 20 del quotidiano locale ci spostiamo a Erbusco, 500.000 per il teatro comunale e la nuova viabilità, via libera della giunta al progetto di fattibilità per restaurare la facciata dello storico edificio. In taglio basso poi a Tavernola, rifiuti sul fondo del lago, in corso nuove verifiche, prima della bonifica è necessario escludere la presenza di ordigni.
A pagina 21 restiamo sull'Alto Garda. Oliveti a rischio, scatta il piano per formazione e monitoraggi, al via incontri tecnici, un canale WhatsApp e il controllo della temuta mosca olearia, quella che infesta proprio gli ulivi del nostro territorio. Spostandoci poi adesso sul Brescia Oggi, abbiamo altre ultime notizie da segnalarvi sull'altro quotidiano, principale altro quotidiano locale. In questo caso siamo a pagina 12 e a pagina 13. In secondo piano, infatti, da segnalarvi il caso del neonato circonciso sul tavolo della cucina, denunciato un cardiologo bresciano. Il medico 63enne di origine giordana e residente sul Garda ha provocato una grave lesione al bambino, figlio di una coppia di origine pakistana. È stato individuato dai carabinieri del NAS. Non si tratterebbe del primo intervento a pagamento effettuato dal professionista. Indagini su altri episodi sospetti. E poi ancora a pagina 15 del quotidiano locale, aggressione sui bus, la prefettura riattivi il tavolo sicurezza, qua sono i sindacati che chiedono tutela agli autisti degli autobus, riaccendono i riflettori sul tema e tornano a chiedere la presenza di forze dell'ordine sui mezzi pubblici. E poi ancora a pagina 17, ancora qui Fondazione Bind. E poi ancora a pagina 18, il mercato contadino arriva al civile, il cibo è la prima vera prevenzione, l'iniziativa di Coldiretti, Campagna Amica e Fondazione Aleteia uniti per rafforzare il legame tra agricoltura, salute e stili di vita, qua il progetto e l'iniziativa. A pagina 19, sempre del Brescia Oggi, l'Oktoberfest sbarca in città, 16 giorni di divertimento a tutta birra. L'evento, l'atmosfera è bavaresi, insieme ai tipici boccali da un litro, richiameranno all'area Luna Park dal 12 al 27 settembre questa iniziativa. E poi ancora a pagina 22, multe, qui chi sbaglia paga, siamo a Bovezzo, il 91% delle multe è saldato nei tempi previsti. A Verola Nuova, area Sabaf, al rilancio, via libera al polo industriale, approvato il piano di lottizzazione per il comparto di 133.000 metri quadrati, iniziate le trattative per l'insediamento di nuove aziende. Aleno, l'estate dei ragazzi, Villa Badia propone una versione creativa. Ed era tutto, no? L'ultimissima notizia la troviamo a pagina 30, in questo caso si parla di Idro, Priscina, futuro assicurato all'insegna del pubblico. È infatti stato firmato il contratto preliminare per il passaggio alla comunità montana della proprietà del centro Narciso, un futuro assicurato appunto per le piscine. Siamo in questo caso a Idro in Valsabbia. Con questa ultima notizia si chiude la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale, ma non è l'informazione, che torna alle ore 11 con il giornale radio in breve, il secondo di questa mattina, e poi lo spazio approfondimenti di oggi. A brevissimo invece la compagnia dei Gatti Neri, prima però uno spot come sempre non commerciale che ci ricorda come sostenere Radio Onda d'Urto. A tutti e tutte un buon ascolto.

10.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

apriamo questo sabato 11 di luglio andando al 1972. La Cure Tom Records pubblica Superfly, leggendaria colonna sonora del film omonimo a firma Curtis Mayfield. Album questo che sicuramente rientra nei capisaldi assoluti della musica funk e soul. Da qui la title track.

11 luglio 1975 viene pubblicato il decimo omonimo album dei Fleetwood Mac. Lavoro questo spesso soprannominato White Album per via del colore della copertina, chiaramente. Anche questo un grande capisaldo, qua siamo in ambito più rock. Da qui Landslide, meravigliosa.

andiamo all'11 luglio del 2009. I Broken Social Scene si esibiscono ad un concerto gratuito all'Arbfront Center di Toronto, sulle sponde del lago Ontario. E l'evento, si trasformò in una vera e propria reunion storica. In scaletta anche la storica Anthems for a 17-year-old girl. E andiamo immediatamente ad ascoltarcela, Broken Social Scene.

andiamo all'11 luglio del 1957, facciamo gli auguri anche a Peter Murphy, cantante, musicista britannico, Bauhaus. Dal 78 all'83, poi dopo lo scioglimento, forma un'ulteriore band chiamata Delis Car assieme all'amico Mick Karn. Dall'85 tutt'oggi lo troviamo nelle vesti in solo. Ovviamente rimaniamo in casa, Bauhaus, singolo di debutto, Bella Lugosi's Dead, siamo nel 1979.

cambiamo sonorità all'11 luglio del 1957 facendo gli auguri a Michael Rose, cantante e musicista giamaicano. Lo troviamo nei Black Uhuru. Con questa formazione vinse il primo Grammy nella storia del reggae con l'album Anthem nel 1984. Da qui andiamo ad ascoltarci Somebody's Watching You.

11 luglio 1959. Auguri a Richie Sambora, chitarrista statunitense, lo troviamo nei Bon Jovi dagli inizi nel 1983 fino al suo addio nel 2013. Proseguirà però in solo la sua indole musicale. Tra il 2024 e il 2025 ha pubblicato diversi singoli, tra cui questo, Born to Rock.

11 luglio 1959, facciamo gli auguri anche a Susan Vega, cantautrice statunitense, debutta nel 1985. Qualche anno dopo arriviamo nel 1987 e per lei arriva il grande successo con Solitude Standing, artista che ha sempre osato nella sperimentazione unendo folk ed elettronica. Dal suo debutto di cui parlavamo ci ascoltiamo Marlene on the Wall.

11 luglio 1965, facciamo gli auguri anche a Scott Shriner, aiuto, bassista statunitense, lo troviamo in casa Weezer. Entra in questa formazione nel 2001 in sostituzione a Mickey Welsh. Oltre che al basso lo troviamo anche nei cori e in qualche eccezione anche in voce solista, come per esempio in questo brano Cold Dark World che troviamo all'interno del Red Album Weezer.

andiamo all'11 luglio del 1972. Facciamo gli auguri a UC69, batterista finlandese, lo troviamo in casa dei 69 Days. In parallelo collaborò anche con diverse altre formazioni locali come Briard e The Local Band. Noi da Paris Kills, sesto album della band datato 2002, ci ascoltiamo Betty Blue, un featuring con Ville Velo. Arrivano.

andiamo a chiudere questo 11 luglio andando nel 1937. Muore a causa di un tumore George Gershwin, compositore statunitense importantissimo, il suo grande contributo nell'abbattere le barriere musicali tra classica e jazz. Tra l'altro, assieme al fratello Ira, creò una serie di musical di grande successo in quelli Broadway e dintorni. Ci ascoltiamo da Porgy and Bess, A Woman is a Sometime Thing. Ricordo solo che George nacque a New York il 26 settembre del 1898. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa. La compagnia dei Gattini ritorna lunedì, auguro a chi è all'ascolto un buon weekend. Ciao!

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: A piedi, seguite dall'idrante, sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
10: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stessa.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
11: Torna Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: La festa del Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 agosto.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiama lo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end.
3: Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.

Radio Nadurto, le 11:01, il giornale Radio Flash di questa mattina, sabato 11 luglio. Iniziamo con gli esteri. Tacciono per ora le armi nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato gli Stati Uniti per non aver rispettato l'accordo provvisorio, avvertendo che le azioni dell'amministrazione dimostrano una chiara violazione degli impegni presi. Lo stesso ministro degli esteri è arrivato a Muscat oggi, nella capitale dell'Oman, per dei colloqui che proseguono nonostante i bombardamenti statunitensi. Ancora bombe israeliane sul Libano. L'esercito di occupazione ha colpito nella notte la periferia di Nabatieh per poi effettuare un altro attacco con droni nella stessa zona 5 minuti dopo, aggiungendo raffiche di mitragliatrice su Zawtar al-Sarkiya, un comune che si affaccia nel fiume Litani. Sul piano diplomatico invece una delegazione militare statunitense è arrivata in Libano per contribuire all'attuazione dell'accordo in vista dei colloqui tra Libano e Israele previsti a Roma la settimana prossima, che dovrebbero concentrarsi sui dettagli dell'accordo quadro firmato lo scorso giugno a Washington. E nonostante sia scomparsa dai quotidiani mainstream, l'occupazione e il genocidio in Palestina continuano. Ieri l'esercito di occupazione israeliano ha portato avanti l'operazione di demolizione nell'area a est di Khan Yunis e a Gaza City, mentre ha aperto il fuoco sia nell'area nord-ovest di Khan Yunis che a ovest del campo profughi di Jabalia. 2 i palestinesi rimasti feriti. Bombardamenti aerei registrati invece a Rafah. Non va meglio nella Cisgiordania occupata. Coloni israeliani, come sempre spalleggiati dall'esercito, hanno attaccato sabato degli operai comunali a Kabalan, a sud di Nablus. Decine di coloni hanno aggredito le squadre mentre stavano estendendo una linea elettrica verso un'abitazione palestinese. L'aggressione ha impedito loro di completare i lavori. Torniamo in Italia con le lotte operaie a Campi Bisenzio a Firenze. Da 5 anni attiva l'occupazione dell'ex GKN da parte di lavoratori e lavoratrici, un percorso di lotta e convergenza che nonostante silenzi e ostilità prosegue e che a partire da oggi porterà alle persone di Firenze una lunga serie di iniziative tra musiche dal vivo, tendata, corteo notturno di questa sera e domani l'assemblea dell'azionario popolare e delle reti solidali. Il feroce caldo che ha colpito l'Europa in queste settimane non accennerà a diminuire per tutto il mese di luglio. In Italia durerà almeno fino al 20. Da lunedì previste temperature fino ai 43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Al nord si toccheranno i 38 gradi con notti super tropicali, afa e umidità. Nel resto della Spagna la situazione più grave è nel resto d'Europa la situazione più grave è in Spagna, con 12 morti nell'incendio di un bosco vicino ad Almeria in Andalusia. Le vittime sono rimaste bloccate in auto o a piedi lungo alcuni sentieri vicino a zone di villeggiatura durante la fuga. 23 i dispersi, 8 le persone ferite, delle quali 4 in maniera grave durante appunto il rogo fuori controllo provocato dalla caduta di un cavo. E torniamo agli esteri. Almeno 5 esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Questo mentre droni ucraini avrebbero colpito raffinerie nel sud della Russia e il porto di Taganrog sul Mar d'Azov. Il ministro della difesa russa ha dichiarato di aver abbattuto oltre 370 droni.
Le 11:05 minuti si conclude il giornale Radio Flash di questa mattina, ora qualche spot come sempre non commerciale e poi la linea passa allo spazio approfondimenti del mattino.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Medio che
1: Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto anche Sic Tambù.

0: Brescia Inferno, loro erano Ia Caracalma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, Sic e Tamburo. Il programma è su festaradio.org.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme. Radio Onda d'Urto, sono le 11:11 minuti, di nuovo in diretta con lo spazio approfondimenti di questo sabato mattina. Subito gli argomenti che affronteremo nella prossima ora. Inizieremo andando in Albania, dove non si fermano le proteste nel paese, arrivate al 41esimo giorno di protesta. Faremo gli aggiornamenti con Mario, compagno bresciano di origini albanesi che si trova in questo momento proprio in Albania. Ci sposteremo poi a Firenze, in provincia di Firenze, precisamente a Campi Bisenzio, dove a partire da oggi e fino a domani ci saranno le due giornate a 5 anni dall'inizio della lotta degli operai e delle operai della GKN. Ce ne parlerà Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN. Andremo poi in Spagna, dove è salito a 12 il numero dei morti, delle vittime nell'incendio boschivo scoppiato giovedì vicino ad Almeria, in Andalusia. Le vittime sono rimaste intrappolate in auto a piedi lungo alcuni sentieri vicini alle zone di villeggiatura durante la fuga. Non è il primo incendio che si sviluppa nel paese durante un'estate segnata da un caldo violento. A Radio Onda d'Urto è intervenuto Rolando D'Alessandro, compagno italiano che da oltre 40 anni vive a Barcellona. E poi faremo gli aggiornamenti dalla Palestina e dal Medio Oriente con il giornalista Farid Adli di Ambamed. Questi gli argomenti che affronteremo fino alle ore 12 di oggi, per poi dare la linea alle repliche di Curami e di Breakfast e tornare alle ore 13 con l'informazione insieme al giornale radio di questo sabato mattina. Partiamo dunque con lo spazio approfondimenti dalla Albania e dalle sue proteste.

Radio Onda d'Urto, andiamo in Albania, dove non accennano a fermarsi le proteste popolari contro il maxi progetto del resort di lusso della famiglia di Donald Trump. Ora però la protesta si è infiammata ulteriormente per il concerto di Kanye West, rapper statunitense a cui

0: governo di Edi Rama ha dovuto stanziare 4 milioni di euro per non farlo saltare. Questo perché sono stati venduti pochi biglietti nel paese, considerati troppo cari, troppo per giovani che da settimane sono in piazza contro il governo Rama. I pensionati vivono con 110 euro al mese, negli ospedali mancano attrezzature medici, ma lui ha trovato i soldi all'ultimo minuto per il concerto, fanno sapere dalle proteste dei fenicotteri che hanno indetto per questa giornata, questo sabato 11 di luglio, una nuova giornata di proteste anche contro il concerto di Kanye West proprio all'interno dell'Albania. Noi ci colleghiamo con Mario, bresciano di origine albanese, militante del collettivo Gardesano Autonomo, che si trova proprio in questo momento in Albania. Mario, un saluto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi e ciao a tutti e a tutte.
0: Allora, io ho fatto un riassunto di quello che sono le ultime novità rispetto alle proteste in Albania, le cosiddette proteste dei fenicotteri, ma ti chiedo di aggiornarci un po' su com'è la situazione.
1: Sì, allora siamo quasi al 41esimo giorno di protesta continua, di mobilitazione permanente. Io attualmente mi trovo a sud dell'Albania, Valona, è una città turistica, quindi qui di proteste, anche se abbiamo qua vicino la località dove doveva esserci il megaprogetto truffa del resort di Kushner e di Ivanka Trump, qui la situazione è un po' che è un luogo di mare, quindi non è tranquilla. A Tirana invece continuano le mobilitazioni, ovviamente dopo 40 giorni il numero anche dei manifestanti è diminuito, ovviamente è fisiologico, ma continuano. E poi, come dicevi tu, la protesta si è rinvigorita con questo concerto di Kanye West, che ci sarà stasera a Tirana. Io andrò a Tirana stasera per vedere cosa succede, e ha dato molto fastidio a parte della popolazione albanese, anche alla protesta, perché viene questo Kanye West, questo miliardario, cantante miliardario, che non ha bisogno dei soldi degli albanesi, ma è di Rama per farsi bello all'estero, decide di portare in Albania questo adoratore di Adolf Hitler. E come dicevi tu, i prezzi del biglietto, io sono andato a vedere, erano i prezzi in piedi sui 170 euro, invece le sedute erano sui 500 euro, quindi puoi immaginare tu anche le possibilità economiche del popolo albanese. Difatti, cosa è successo? Che ho preso sempre queste notizie dai giornali, ci sono state dei messaggi da parte dell'organizzazione, anche del governo albanese, verso studenti per invitarli al concerto, perché comunque manca gente, anche perché Tirana ha 1 milione di abitanti e fare un concerto da 60.000 sedute, da 60.000 persone, insomma non è comunque una vergogna, perché mezzo mondo ha bandito Kanye West e viene questo adoratore di Adolf Hitler viene a Tirana, ma Rama è un uomo senza scrupoli, è vicino a Netanyahu e al sionismo, e poi invita Kanye West, che va in giro con la svastica sulla maglietta, e vabbè, queste sono contraddizioni, ma lui queste non fanno né caldo né freddo, insomma.
0: Certo, tra l'altro quella del popolo albanese è una lotta che ha un ruolo particolarmente rilevante nel riuscire a mettere insieme il tema della devastazione ambientale, perché dicevamo che il progetto del maxi resort di lusso della famiglia Trump voleva prendersi una fetta delle coste albanesi, c'è lo sfruttamento dei territori, si parla ovviamente di oligarchi americani che mettono le mani sul territorio albanese, ma alla luce di fortissime diseguaglianze sociali, corruzione, turismo selvaggio ed emigrazione anche del suo popolo.
1: Guarda, ti posso dire una cosa, io giro in bici qui a Vallona, che è la mia città, e vedo i pensionati stare tutto il giorno, quasi tutto il giorno, nelle ore più fresche, nei parchi a giocare a carte o a domino. Qui un grande problema è l'immigrazione di massa, qui la gente continua ad andarsene, cioè il 60% di chi scappa ha meno di 35 anni, quindi la parte più vitale della popolazione, che a lungo termine può danneggerà la società albanese, perché è la parte più vitale, la parte in età lavorativa. E vedo tantissimi ragazzi indiani del Bangladesh che vengono qui a lavorare, quindi c'è anche un'importazione di manodopera ancora più a basso costo. E come dicevi prima, anche per i pensionati, le pensioni qui arrivano quasi a 180 euro nelle zone urbane e 150 euro anche meno nelle zone rurali. E abbiamo l'oligarchia, come dicevi tu prima, che si è mangiata tutto, si sta mangiando tutto, costruisce. Io sono venuto via terra e sono entrato dal nord dell'Albania, passando per Durazzo, Tirana, e poi venendo giù a Valona ho visto una cementificazione pazzesca. L'economia albanese si sostiene sulla costruzione edile, sulla cementificazione continua e sulla criminalità albanese, quindi sulla criminalità organizzata. Quindi questi due pilastri mantengono l'economia albanese, e a fronte di una disuguaglianza che non ha limiti, e continua. Gli stipendi, il salario minimo è arrivato quasi a 500 euro adesso negli ultimi tempi, sindacati non ce ne sono, e l'Albania è un paese che soffre al di là poi delle luci e dei neon e dei grattacieli che possiamo vedere a Tirano, a Valona, a Durazzo, che solo, come dire, una facciata di un benessere che poi non c'è, non esiste, solo di facciata, insomma.
0: Ecco, si sta concludendo questa intervista. Se ovviamente hai qualcosa da aggiungere, magari di quello che sei riuscito, almeno nel poco tempo in cui sei arrivato in Albania, a vedere qualcosa rispetto alle proteste, se no ci salutiamo.
1: Allora, che questa protesta è stato un terremoto, sia per il governo pseudo-socialista, falso-socialista di Rama, che ha metà o tre quarti dei suoi amici ex ministri e compari in carcere. E comunque è stato un terremoto, perché è entrata nelle case di tutti gli albanesi, è entrata nelle case anche dell'oligarchia, della criminalità organizzata. Sarà un forte avanzamento, la gente non torna più indietro, rimarrà questa protesta per tanto tempo, e ha dato una nuova consapevolezza, una nuova presa di coscienza della parte più, diciamo, più organizzata e la parte più cosciente del popolo albanese. Quindi certo sarà dura, il regime comunque di Rama, come quello di Vucic in Serbia, comunque sono regimi che sono forti, però magari piano piano si sgretoleranno e vedremo, perché abbiamo bisogno di un'Albania democratica, più democratica e popolare.
0: Mario, bresciano di origini albanesi, militante del collettivo Gardesano Autonomo che si trova in questo momento in Albania, grazie per essere stato con noi, e ci aggiorniamo ovviamente se ci sono novità anche dalle proteste di oggi contro il concerto, tra gli altri, di Kanye West. Un saluto.
1: Grazie, io sarò stasera a Tirana. Buona giornata, ciao.
0: Ed era Mario Bresciano, di origini albanesi, che si trova proprio nel paese per seguire le proteste. Noi facciamo una breve pausa musicale con Alborosi, presente l'ultima sera della festa di Radio Onda d'Urto, e poi torniamo in studio per parlare delle iniziative in programma questo weekend a Campi Bisenzio, alla ex GK.

0: quinto anniversario della lotta dei lavoratori e lavoratrici dell'LGKN. Sono più di 1800 giorni di presidio permanente, 15 mesi senza stipendio e 15 mesi di disoccupazione. Il piano industriale è stato lasciato marcire, il piano industriale che gli stessi lavoratori avevano presentato, e oggi diciamo siamo ad una svolta, forse una svolta più difficile, e il fine settimana se ne parlerà proprio a Campi Bisenzio in questi due giorni di confronto. Dario Salvetti dal collettivo di fabbrica GKN, buongiorno intanto.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Convergere, salpare e insorgere, così avete titolato questi due giorni di confronto.
1: Sì, sono le tre parole che rispecchiano quello che stiamo facendo e quello che continueremo a proporre di fare. La convergenza è stato un elemento fondamentale per questa lotta, sia nella difesa della fabbrica, ma sia anche nel partorire le proposte alternative, la reindustrializzazione ecologica, per togliere ogni alibi alle istituzioni e al capitale. Era una menzogna quella che noi siamo stati licenziati perché c'era una fabbrica senza piano industriale, tant'è che poi il piano industriale noi l'abbiamo portato, ma come ricordavi è stato lasciato marcire, nonostante fosse un piano industriale che addirittura trovava in autonomia le risorse per essere applicato. Quello che è venuto fuori è che, come sospettavamo da anni, probabilmente l'area ha in mano una speculazione immobiliare che tiene stretto la sua morsa, che occupa quello che è uno spazio sociale di lotta per il lavoro, e per cui sostanzialmente il piano industriale è stato lasciato marcire. Insorgere perché non rinunciamo a un cambiamento radicale dei rapporti di forza, che è l'unica via per vincere questa lotta, così come tutte le altre, e salpare perché quello che stiamo dicendo è che di fronte a questo logoramento fatto di attesa, un logoramento dove noi ormai riteniamo siamo tutti complici, anche le istituzioni ad ogni livello, noi come gruppo di disoccupati in lotta da 5 anni rischiamo ormai di essere vinti da questo logoramento, di evaporare, perché non si può tenere le vite delle persone in sospeso per sempre, e di conseguenza salpiamo in autonomia, esattamente come una flottiglia che non attende che si muovano i governi, ma si muove in autonomia per rompere i blocchi. E noi nello stesso modo abbiamo raccolto 1 milione di euro di azionariato popolare, che è molto ed è contemporaneamente molto poco se si pensa a tutto il processo di reindustrializzazione, quindi è un passaggio rischioso, ma proponiamo di attivare la cooperativa e di iniziare a partire almeno con la piccola produzione di cargo bike.
0: Parliamo, l'hai ricordato tu, di immobilismo istituzionale, ma io non credo, Dario, che si tratti proprio di immobilismo, perché su alcuni piani di spesa, io mi riferisco in questo caso per esempio agli armamenti, non c'è molto immobilismo istituzionale, anzi.
1: Sì, certo, io uso il termine immobilismo, ma è evidente che è un immobilismo funzionale, cioè si deve andare lentissimi perché il capitale speculativo e distruttivo possa andare più veloce, e di conseguenza le istituzioni pubbliche vogliono farci credere che in una lotta aperta dal 2021 con 13 cortei, non ricordo nemmeno quante proposte, iniziative eccetera, loro forse troveranno un modo per intervenire forse nel marzo del 2027, tra un anno. È una cosa che non è credibile. Che l'intero arco istituzionale non riesca a avere ragione di un immobiliarista, quando dico ragione non intendo soltanto che non riescono a mettere l'area sotto pubblica utilità, ma non riescono nemmeno a trascinarlo a un tavolo, per cui noi magari ci svegliamo un giorno e sentiamo un signor immobiliarista che dice: no, ma io la fabbrica ora la ributto giù, ma poi se voglio forse qualche ex operaio lo assumo, cioè come se fossimo tornati appunto in pieno 800, quando i disoccupati si presentavano di fronte ai cancelli, dicevano e si sentivano dire tu sì, tu no. Questo scenario è funzionale al riarmo, perché non solo perché evidentemente nella povertà, nella precarietà, nell'individualismo, perché quando fallisce la lotta collettiva poi ognuno sopravvive come può, prendendosi la conquista a fianco o sotto di lui, ma anche perché questo disastro industriale, perché sono stati 5 anni non solo di chiusura dell'ex GKN, ma di crisi del settore tessile moda, di dismissione del settore dell'automotive, di apertura di una crisi senza precedenti nel settore dell'elettrodomestico con Beko e poi Electrolux, tutta questa crisi industriale è funzionale a tenere un paese sotto il ricatto psicologico, che quantomeno se arriva la Leonardo o se arriva qualche grosso player dell'industria militare, che è in espansione perché i fondi pubblici la stanno espandendo, perché le guerre la stanno espandendo, dobbiamo anche ringraziare il fatto che forse così qualcuno di noi tornerà ad avere un posto di lavoro. E quindi l'assenza di alternativa di qualsiasi tipo, anche solo un'alternativa nell'immaginario, un piccolissimo esempio come siamo, come potremmo essere noi, è funzionale a tenere sotto ricatto psicologico un'intera società, un intero paese, in realtà un intero mondo.
0: Dario, io voglio anche ricordare che oltre naturalmente al confronto politico ci sarà comunque questo fine settimana anche dei momenti di socialità, insomma.
1: Sì, diciamo così che le giornate sono un po' divise idealmente in due parti. Un concerto con interventi ovviamente anche, che parte dalle 20 di sabato sera di fronte all'ex GKN, che è un po' il compito di ricordare. Festeggiare non è il termine giusto, perché in realtà non c'è molto da festeggiare, ma quantomeno di celebrare 5 anni di dignità e quindi di guardarci in faccia e di ricordarci che cosa è già stato, che cosa abbiamo già fatto. Poi un piccolo corteo notturno e una tendata per protestare rispetto a quello che non ha fatto la politica e le istituzioni, e il giorno dopo dalle 10 sempre in zona Campi Bisenzio a Villa Montalvo, un parco vicino alla fabbrica, un'assemblea dove dovremo decidere insieme come salpare, dove la domanda che ci porremo tutti quanti sarà questa. Non stiamo ripartendo come ce l'avamo immaginati, ripartiamo in maniera molto più piccola, ci prendiamo questo rischio sociale di questo esperimento collettivamente, sapendo che nessuno di noi ha illusioni né nel mercato né nella possibilità di creare delle oasi felici nel mercato, quindi noi non stiamo proponendo percorsi di autoimprenditorialità, ma stiamo dicendo che oggi, se vogliamo tenere viva una lotta sociale, bisogna ricreare qualche posto di lavoro dannato subito per ricreare una base sociale per continuare la lotta sia per la riapertura di questa fabbrica sia per l'alternativa dal basso. E questa domanda è una domanda che cercheremo di porre in maniera più collettiva, anche perché una volta che poi si parte, l'assemblea che oggi è solo consultiva diventerà un'assemblea di azionariato popolare vera, che deciderà, discuterà, voterà, e quindi non una delega economica, ma un processo sociale di protagonismo attivo.
0: Benissimo, noi ci risentiremo poi per un report su quello che è emerso in queste due giornate. Dario, ti ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per l'interesse.
0: A presto. Io ricordo che con noi era telefonicamente collegato Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN.
2: E noi ora alle 11:31 minuti ci spostiamo in Spagna, dove al momento il bilancio è di 12 morti e 23 dispersi, proprio quello delle ultime ore rispetto all'incendio boschivo scoppiato giovedì vicino ad Almeria. Siamo in Andalusia, in Spagna. Le vittime principalmente sono rimaste intrappolate in auto e a piedi lungo alcuni sentieri vicino alla zona di villeggiatura. Noi abbiamo intervistato ieri il Rolando D'Alessandro, compagno italiano che da oltre 40 anni vive in Spagna.
3: Parliamo di crisi climatica, allargando lo spettro, andando oltre i confini italiani, andiamo in Spagna, colpita da un gravissimo incendio nella zona dell'Almeria, ma non sono i primi, già altre regioni erano state colpite precedentemente. Per ora il bilancio nella zona sud, Andalusia e l'Almeria, zona regione in particolare, provincia particolare di questa regione, abbiamo 12 morti per ora e una ventina di dispersi, una situazione molto grave. I vigili del fuoco sono a lavoro da ore, noi cerchiamo di capirne di più e di parlarne con Rolando, compagno catalano, che più volte ai nostri microfoni ci ha offerto uno sguardo su quello che accade, insomma, in terra iberica. Ciao Rolando, grazie di essere con noi.
4: Ciao, grazie a voi.
3: Allora, questi incendi come vengono vissuti in Spagna, una regione spesso colpita da eventi estremi di questo tipo che si fanno sempre più frequenti con la crisi climatica in corso?
4: Certo, vediamo, diciamo che è un aggravante in questo caso, proprio nel caso andaluso, che è il governo che è, come sapete, di destra, estrema destra, Partito Popolare Vox, esattamente come lo era l'anno scorso in Castiglia-La Mancia, dove ci sono dei giganteschi incendi forestali che bruciarono decine di migliaia di ettari di boschi, tra l'altro ad alto valore ecologico. In quel momento dico che è un problema aggiuntivo, perché il negazionismo climatico è una delle caratteristiche dell'estrema destra e quella spagnola evidentemente non è un'eccezione. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione che la Spagna, da tutti saputo, nel caso europeo è il territorio più esposto a fenomeni di desertificazione, di crisi di calore, onde di calore terribili. Questi giorni sono superati i 40 gradi più volte qui in Catalogna, sono state cifre record, ormai ogni estate ci sono cifre record, ed è una situazione veramente al limite. Si calcola che in zone d'Andalusia proprio si stanno desertizzando, proprio perché si brucia la parte superiore, diciamo, dello strato della terra, via, e diventa sterile. Proprio ormai sono fenomeni di questo tipo che stanno avanzando, e gli incendi su questo sono olio sul fuoco, no? Bene, in questo caso ci troviamo con un governo quindi che risponde dicendo che è chiaro, la situazione è complicatissima, perché queste zone sono piene di combustibile, come definiscono loro, perché parto sarebbe la scopa, no? Che è una cosa che si utilizzava molto nell'artigianato anche in Andalusia, che in questo periodo è secco sempre, no? Quest'anno ancora di più per questa onda di calore che sono arrivate, e oltretutto con dei venti abbastanza forti, 50 km all'ora. Evidentemente la situazione è obiettivamente grave, però quello che è incredibile è la frivolità del governo, in questo caso, ripeto, del Partito Popolare, che hanno competenze in questi casi. Pensa che l'anno scorso si scoprì che in Castiglia-La Mancia non avevano neanche dei vigili del fuoco fissi, professionisti, erano semplicemente gente contrattata per stagioni, no? A livello stagionale. Questo vuol dire, immagina, il livello di professionalità, no? Cosa che per esempio non è così in Catalogna. Per questo la Catalogna riesce, anche se ci sono stati molti incendi simultanei e di grande intensità e virulenza, diciamo il corpo dei pompieri è ben articolato, ben strutturato e ancora è in grado di rispondere, anche se sempre al limite, no? Va bene, il problema, come dicevo, c'è questa frivolità, e che non è solo esclusiva oltretutto dell'estrema destra, perché qui in Catalogna abbiamo un governo socialista dell'Illa, il presidente Illa, che offre soluzioni al problema degli incendi del tipo: dobbiamo ridurre della metà la massa forestale. Io ricordo anni fa, quando mi sembra Bush fu il primo che disse questa genialità, che il problema era che c'erano troppi alberi e che quindi andavano tagliati e via, no? Si risolveva la metà del problema. Cioè, il livello è questo, cioè un governo che non parla neanche più, un governo socialista, adesso mi riferisco a quello spagnolo e a quello catalano, non parlano neanche più di mitigare le cause, no? Parlano proprio di affrontare come un dato di fatto questa nuova situazione, cercando di ridurre i rischi e appunto facendo così, togliendo combustibile dai boschi. Non c'è nessuna valutazione proprio sul modello disastroso, non di gestione dei boschi, proprio di convivenza con i boschi. Pensa che in Catalogna sono stato qualche mese fa un lavoro proprio sulla gestione forestale, io sono interprete, lavoravo come interprete in questo caso. Pensa che i boschi in Catalogna coprono il 65% del territorio ed è dedicata alla gestione, al mantenimento, alla difesa, alla protezione dei boschi l'1% del bilancio. Questa è un po' la percentuale, cioè è veramente da l'idea dell'importanza che si dà a questa parte del territorio, no? Cioè una cosa è considerata come, quando va bene, come una riserva di legna, e soprattutto per un po' per lo svago, no? Per lo svago della gente, per i turisti e così via. quando va bene, quando va male proprio ho cominciato proprio un problema da gestire tagliando. C'è il problema dell'agricoltura, l'agricoltura che molte volte viene indicata anche dalla stessa sinistra come la soluzione a questi problemi, o almeno una parte della soluzione, ma che in realtà, secondo me, secondo non solo diversi esperti, con il modello d'agroindustria che si è ormai esteso un po' ovunque, fa parte del problema. Pensa che dei grandi incendi che si sono tenuti in Catalogna l'anno scorso, almeno due erano incendi agricoli, hanno bruciato centinaia, migliaia di ettari, con degli incendi per caso molto molto violenti, molto veloci, molto rapidi, che creavano questi pironimbi, non mi ricordo come si chiama, che sono delle masse incredibili che lanciano incendi secondari a chilometri di distanza. Beh, una cosa da un punto di vista proprio della gestione, infatti qui i pompieri parlano di incendi di quinta, sesta generazione, no? Che sono ormai incontrollabili, non aspirano più a, semplicemente cercano di limitare i danni, no? Questo è un discorso che per logica la sinistra dovrebbe portare nel terreno del cambiamento urgente del modello. Non solo non si sta facendo, pensa che Catalogna, la Catalogna come governo, ma la Spagna in genere, è stata tra i paesi, evidentemente, l'Unione Europea che ha sottoscritto, ha firmato questi impegni per la riduzione delle emissioni di CO2, no? Attraverso le industrie, i consumi, eccetera, eccetera. Bene, che è successo? Negli ultimi due anni, a governo socialista fra l'altro qui, questa riduzione che aveva raggiunto un 3-4%, diciamo abbastanza significativa, si è ridotta all'1%, e non si parla nemmeno di tornare alle cifre che si era proposti e che sono state prese come impegno, no? Con questo voglio dire che si continua ad andare avanti a tutta macchina, cioè con un modello di sviluppo, qui si chiama desarrollista, no? Cioè che praticamente era quello degli anni 60, quello di Franco, no? Dire costruiamo, facciamo aeroporti più grandi, autostrade più larghe, incrementiamo il turismo, aumentiamo, cioè, capisci? C'è proprio un modello che è suicida, ormai da decenni si sta dicendo che è un modello suicida e che non viene messo nemmeno più in discussione. Beh, ma neanche ti dico da nessuno, cioè, perché anche le sinistre, ripeto, anche quel che rimane dell'estrema sinistra, si sta limitando a denunciare le cose più evidenti, no? Come le poche risorse destinate all'estinzione, ai pompieri, oppure al ripulire i boschi, che anche questo è il concetto del ripulire il bosco, è un concetto strano che bisognerebbe parlare con ecologi perché ce lo spieghino. E cose di questo tipo. Un altro fenomeno che abbiamo avuto nel caso dell'Almeria non è stato questo, no? Però qui in Catalogna può succedere perfettamente, infatti sono stati degli incendi, negli ultimi incendi sono state diverse urbanizzazioni proprio a grosso rischio, però la gente si lamenta, dice no, preferiscono, ci abbandonano, no? Cioè, il discorso di come sono state urbanizzate in modo selvaggio zone vastissime del territorio dagli anni 60 ad oggi non viene nemmeno più abbordato, cioè questo, il discorso dell'urbanizzazione dispersa su un modello, diciamo, americano, territori molto più vasti e altre caratteristiche, non viene messo in discussione, perché vorrebbe dire mettere in discussione di nuovo tutto il modello economico, eccetera. Torniamo sempre lì, insomma, il discorso è che stiamo vedendo che senza un approccio veramente di base che vada alle radici di questi fenomeni, cioè non ci sono soluzioni, perché non ce ne sono, e nessuno sembra intenzionato invece a prendere il toro per le corna, come dicono qui, e rifare quel lavoro d'anticapitalismo proprio di base, di rivoluzionario, che è l'unico sensato in un momento di fronte a episodi e di fronte a fenomeni come questi che sono ormai mettono in discussione proprio la sopravvivenza, perché ora diciamo possiamo tirare avanti quanto si vuole, no? Però qui abbiamo già dimenticato che fino all'anno scorso c'era un episodio di siccità estrema, che questa è un'altra, cioè abbiamo avuto fortuna che l'anno scorso è piovuto, però avevamo avuto un periodo di 5 anni di piogge, le riserve idriche erano a minimi storici e adesso diciamo più o meno le dighe sono più o meno piene, quindi c'è acqua anche per spegnere qualche incendio. Però ci possiamo trovare facilmente in una situazione senza acqua, territorio desertizzato, incendi che distruggono tutto e quindi un territorio veramente inabitabile. E non è una cosa non prevedibile, che ripeto, le dimensioni degli incendi degli ultimi anni, in Spagna, in tutta la Spagna, prima ti ho detto della Castiglia, però stiamo parlando, sono arrivati in Asturias, cioè una zona che è sempre stata molto umida, come la Galizia del resto. In Galizia è un altro discorso, perché lì è endemico gli incendi provocati per speculazioni o per ragioni di pastorizia o per faide direttamente, no? Però in Asturias no, in Asturias che sono veramente tesori dal punto di vista ambientale, ci sono stati incendi spaventosi che assolutamente che vengono spenti da soli, perché non c'era nessuna, non c'era né la capacità né la volontà né la disponibilità per frenarli. Quell'altra cosa che personalmente voglio aggiungere che fa un po' rabbia, perché qui si utilizzano queste tragedie, adesso sono in una zona che è proprio al limite di un parco naturale storico che ha avuto un incendio 3 anni fa, io ero qui, quindi me lo ricordo, cioè viene utilizzato diciamo questa la tragedia per fare nazionalismo spagnolo, nel senso che ti mandano l'esercito con 4 aerei così, dopo averti smantellato le strutture tue, no? Di vigili urbani che erano attrezzatura, addirittura proibendo, qui siamo alla frontiera con la Francia e c'è un buon rapporto diciamo con i pompieri della parte francese, del Roussillon, che sono anche loro attrezzatissimi, perché è una zona con un'orografia complicata e che loro conoscono, no? E danno mezzi aerei, mezzi elicotteri e così via. Gli venne proibito da parte del Ministero di intervenire, e sono a 30 chilometri, perché dovevano mandare gli aerei da Saragossa, che sono 300 chilometri. No, questo tipo di cose per dirti, veramente insistendo di nuovo sul concetto di frivolo, l'atteggiamento frivolo dei governi e purtroppo devo aggiungere anche della critica al governo, perché, ripeto, si limita questa critica alle cose più evidenti e più contingenti, no? Cioè, è vero, i boschi sono ridotti che fanno schifo anche perché sono frutto molto di abbandono rurale, cambiamento del modello dell'abitazione, dell'abitare il territorio, ma anche perché sono stati ripiantati con un criterio assolutamente pensando che, non so, alle cartiere, per esempio, no? Cioè come legna da cartiere. Vabbè, è un po', non so se è stata un po' caotica come esposizione, però...
3: No, però è stata molto chiara, Rolando, ha messo tutti i punti che c'erano da mettere, sono un po', insomma, sovrapponibili a quello che leggiamo anche noi qui in Italia, quindi... Certo. Noi ti ringraziamo della disponibilità e ci risentiremo grazie presto. Intanto grazie davvero.
4: Grazie a voi, un abbraccio.
3: Un abbraccio, ciao, a presto, ciao.
2: E noi continuiamo lo spazio approfondimenti di questa mattina. Dopo essere stati in Spagna, facciamo gli aggiornamenti rispetto alla Palestina e il Medio Oriente dal giornalista Farid Adli, che quotidianamente pubblica i suoi podcast sul sito Anbamed.
5: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore, Anbamed, notizie dal sud-est del Mediterraneo, 11 luglio 2026. Sostenete l'informazione libera e indipendente, per farlo basta un click. Le notizie. Genocidio a Gaza. Ieri, venerdì, l'esercito di occupazione israeliano ha condotto un'operazione di demolizione nelle aree sotto il suo controllo a est di Khan Yunis, continuando a violare il cessate il fuoco in diverse zone della striscia di Gaza. Nostri contatti palestinesi a Gaza ci hanno riferito che almeno 2 palestinesi sono rimasti feriti dal fuoco israeliano. Una donna nella zona di Al-Fallujah, a ovest del campo profughi di Jabalia, e un uomo nel quartiere del Al-Amal a nord-ovest di Khan Yunis. Le forze di occupazione hanno demolito edifici residenziali a est di Gaza città, mentre l'artiglieria ha bombardato aree a nord-ovest di Rafah. I soldati di occupazione anche hanno aperto il fuoco intensamente a est di Khan Yunis e a est del quartiere di Al-Tufah, situato a est di Gaza città. Anche i cannonieri israeliani hanno aperto il fuoco verso il mare a largo di Khan Yunis a sud e verso il mare a largo della parte centrale della striscia. Operazioni volte ad impedire ai pescatori palestinesi di andare a largo e guadagnarsi da vivere. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Campi di concentramento del Board of Peace. E nel Consiglio degli Affari di Trump, con la sua intenzione di istituire una zona umanitaria pilota nel sud di Gaza, ha rievocato il piano delle bolle umanitarie che l'occupazione israeliana cercò di attuare durante i primi mesi dell'invasione di Gaza. Questo piano, proposto nei primi mesi di invasione dall'allora ministro della guerra Yoav Gallant, mirava a creare zone umanitarie pilota in cui i palestinesi sarebbero stati trasferiti a condizioni che non fossero affiliati alla resistenza e previa un'accurata verifica dei servizi israeliani. Sarebbero stati alloggiati in aree disegnate, accerchiate da filo spinato e non avrebbero potuto lasciare queste zone. L'ultima proposta, rivelata mercoledì da un funzionario del Consiglio di Pace, indica un passo avanti verso la creazione di una zona umanitaria pilota che funge da punto di partenza per il lavoro del Comitato Tecnocratico Palestinese incaricato di gestire gli affari quotidiani a Gaza durante la fase di transizione post-bellica. Secondo quanto riferito dal funzionario, il Consiglio sta valutando la possibilità di realizzare il progetto nella città di Rafah, nel sud della striscia di Gaza, affidandone la sicurezza a una forza multinazionale affiliata alle forze internazionali di stabilizzazione. Si tratterebbe di una zona cuscinetto che separerebbe la popolazione palestinese dalle forze israeliane. Quello che non dice il Consiglio degli Affari è che questo progetto è la consacrazione dell'occupazione definitiva da parte di Israele del 70% di Gaza e l'autorizzazione a colonizzarla. Iran, USA, Israele. Trump torna alle minacce contro l'Iran. Ha affermato infatti che 1000 missili sono pronti per essere lanciati contro l'Iran se questo metterà in atto la sua minaccia di assassinarlo o tenterà di farlo. Funzionari statunitensi hanno affermato che Washington chiede all'Iran di rilasciare subito una dichiarazione pubblica in cui si impegni a rispettare un cessate il fuoco con le navi mercantili nello stretto di Hormuz, avvertendo che Teheran subirà gravi conseguenze in caso di rifiuto. La televisione di Stato iraniana ha affermato che Teheran non è disposta a proseguire i negoziati perché gli Stati Uniti non hanno rispettato l'accordo di Islamabad. Fonti giornalistiche degli Stati Uniti hanno riferito che le squadre negoziali statunitensi e iraniane dovrebbero riprendere i colloqui oggi sabato in Oman. Trump ha dichiarato che l'accordo per il cessate il fuoco concordato dai due paesi lo scorso giugno è finito. I media iraniani affermano che il ministro degli esteri Abbas Araghchi si recherà oggi in Oman per discutere con l'omologo omanita degli sviluppi nello stretto di Hormuz e nella regione. La stampa saudita ha pubblicato la notizia su incontri a Islamabad domani domenica tra le delegazioni iraniana e statunitense. Libano. Una delegazione militare statunitense è giunta a Beirut per sostenere l'attuazione dell'accordo cessate il fuoco firmato a Washington, ma mai messo in pratica per l'arroganza degli invasori israeliani. Media arabi hanno mandato in onda le immagini dei blindati americani mentre entrano nella capitale libanese. La redazione di Anbamed non è riuscita però a verificare che si tratti di immagini attuali oppure di precedenti missioni statunitensi in Libano. Il tentativo di Washington è quello di costringere il governo di Beirut a partecipare agli incontri di Roma la prossima settimana, senza che Israele si ritiri dalle zone sperimentali occupate. La pantomima messa in scena da Netanyahu del ritiro da tre villaggi che l'esercito invasore non occupa non è piaciuta ai politici e militari libanesi e l'hanno considerata una presa in giro. Nostre fonti a Beirut sostengono che il governo Salam andrà lo stesso alle umilianti trattative di Roma, dopo aver firmato l'immunità per il governo e l'esercito israeliani da qualsiasi procedura investigativa internazionale sui crimini compiuti in Libano e dopo averlo esonerato dal pagamento di risarcimenti per le distruzioni compiute. OLB. Molti interrogativi si pongono sulla decisione del presidente Abbas di fissare la data delle elezioni il prossimo 28 novembre. Il primo è di carattere politico, di concordia nazionale che non c'è, anche per volontà dello stesso Abbas. Le decisioni unilaterali con la modifica della legge elettorale, senza consultazione con le altre parti politiche palestinesi, non hanno aiutato a creare un clima di fiducia. Ci sono poi aspetti procedurali di non poco conto. I nostri interlocutori, sia nella Palestina occupata sia nella diaspora, hanno posto interrogativi che al momento l'attuale autorità nazionale palestinese non è capace di rispondere. Come saranno garantite le elezioni a Gerusalemme occupata e da Gaza invasa? La maggior parte dei commentatori che abbiamo ascoltato hanno sostenuto che la decisione di tenere queste elezioni è più un cedimento alle pressioni internazionali piuttosto che una volontà propria di rinnovare la legittimità delle istituzioni palestinesi che Abbas ha tenuto congelate per 20 anni e il monopolio delle decisioni nelle mani di un uomo solo al comando non aiuta la democrazia palestinese ma ne fa un giocattolo nelle mani dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Cisgiordania. Nostre fonti a Jenin hanno riferito che ieri le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nei quartieri di Abu Zahr e Shberat, occupando il tetto delle non abitazioni, trasformandolo in un posto di osservazione militare e lanciando granate nelle vicinanze delle case dei residenti palestinesi. Altre irruzioni sono avvenute nella sola giornata di ieri in 21 città e villaggi della Cisgiordania e Gerusalemme occupate. Le biogravi sono stati compiuti a Doha, ad ovest di Betlemme, e da Masafer Yatta ad ovest di El Khalil. In quest'ultimo attacco, composto da soldati e coloni, sono rimasti feriti 9 palestinesi, tra i quali 4 donne e 2 bambini. Le forze di occupazione hanno arrestato un ragazzo minorenne, Mohammed Ismail Awad, di 15 anni. Anche i coloni ebrei israeliani, arrivati da ogni dove, non sono rimasti con le mani in mano. Hanno compiuto decine di attacchi contro proprietà palestinesi e vandalismo contro case ed auto. A Beit Furek, vicino a Nablus, due palestinesi sono stati ridotti in fin di vita da un'aggressione di una banda di criminali israeliani che volevano occupare la loro casa e i loro terreni per farne un avamposto coloniale. OCHA, l'ufficio ONU per gli affari umanitari in Palestina occupata, ha informato che nei primi 6 mesi dal 2026 Israele ha deportato 3.200 palestinesi con una media di 17 persone al giorno, il doppio rispetto ai 3 anni precedenti. Prigionieri palestinesi. L'associazione Ejan International Jewish Anti-Zionist Network di Londra ha organizzato ieri 10 luglio un presidio davanti all'ambasciata israeliana per chiedere la liberazione del dottor Abu Safie. Amnesty International ha dichiarato che le autorità israeliane devono scarcerare immediatamente il pediatra palestinese e direttore dell'ospedale Kamal Adwan, il dottor Hossam Abu Safie, detenuto arbitrariamente. Per firmare la petizione cliccate sul link postato. Il 15 luglio, l'ora della solidarietà globale, un'ora a mezzogiorno, ora locale, ovunque voi siate, per chiedere la liberazione di tutti gli ostaggi palestinesi a partire dagli operatori sanitari. L'appello in solidarità con il dottor Hossam Abu Safia e dell'associazione Doctors Against Genocide. Proseguono in tutto il mondo le proteste, le campagne e gli appelli per la liberazione del dottor Abu Safia. Leggete tutto nei link postati. Solidarietà sportiva. Poco prima dell'alba di giovedì 9 luglio, un uomo, Base Chamber, si è lanciato con un paracadute dalle guglie del Duomo di Milano. Le immagini diffuse online, riprese probabilmente da un passante, hanno mostrato l'apertura della vela colorata con il verde, il bianco e il rosso della bandiera palestinese su fondo nero. L'atterraggio in mezzo a una piazza Duomo ancora quasi deserta. Dopo aver raccolto il paracadute, l'uomo ha tentato di allontanarsi in direzione del Museo del Novecento, ma è stato intercettato e fermato da una volante della polizia nei pressi dell'Arengario. Il video ha fatto il giro del mondo con forti messaggi di solidarietà con un gesto sportivo che rompe il silenzio delle cancellerie e dei media su quel che sta avvenendo in Palestina occupata, a Gaza come in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Guardate il video. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Prosegue il digiuno a staffetta. È passato un anno intero, un mese e 26 giorni dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata il 15 maggio 2025 da Anbamed. Oggi, sabato 11 luglio 2026, alla giornata di digiuno aderiscono i seguenti digiunatori. Cliccate per leggere i nominativi. Solidarietà a Najd. Abbiamo spedito una settimana fa la consueta lettera domenicale alle affidatarie e agli affidatari. Abbiamo annunciato la realizzazione di un dono destinato a loro, una maglietta per ogni bambino preso in affido, e il disegno è dell'illustratrice Giulia Orecchia, tiratura limitata, mandateci un indirizzo postale specificando la taglia. Per chiedere informazioni sul progetto Ori Felici per i Bambini di Gaza, la campagna di adozione a distanza, scrivete a ambamed@gmail.com. Sosteneteci, per farlo basta un click, oppure bonifico IBAN sul conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero...
2: Ed era Farid Adli, giornalista di Anbamed, per aggiornare quotidianamente, come fa sul suo portale di informazione, rispetto agli eventi all'interno del Medio Oriente, soprattutto dalla Palestina. Sono le 12 in punto, a brevissimo gli appuntamenti del sabato mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto con le repliche di Curami e Breakfast. L'informazione torna alle ore 13 con il giornale radio in diretta. A tutti e tutte un buon ascolto.
6: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
7: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
8: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.

0: Allora, andiamo con Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione del sabato mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ricordo in replica il mercoledì alle 12.30, come di consueto in studio Donatella Albini per la conduzione di questa trasmissione e con lei come di consueto anche Antonino Cimino. Una buona giornata, grazie per essere con noi anche questa mattina. Allora, chi vuole iniziare?
1: Bene, benissimo, inizio io naturalmente, grazie, buona giornata a tutti e a tutte. Oggi vogliamo parlare di ancora, se è un ancora un po' pessimistico in realtà, delle case della comunità, della medicina di prossimità, del territorio, come vogliamo noi. Per questo abbiamo invitato Michela Palestra, che è capogruppo del gruppo Patto Civico della Regione Lombardia, che ringrazio perché è sempre disponibilissima. Io le voglio molto bene, molto brava, quindi Michela, grazie per essere qui con noi. E se riusciamo a collegarci con Monica Vangi, segretaria regionale della CGIL Lombardia, con delega al welfare. Abbiamo qualche problema di connessione con lei, vedremo. Michela, perché vogliamo parlare con te e anche ovviamente delle case della comunità? Perché c'è stata pochissimi giorni fa la conferenza stampa dell'assessore regionale alla sanità Bertolaso, che ha detto che in fondo in Regione Lombardia, perché il termine, sapete, del PNRR, dei fondi del PNRR per mettere in piedi la medicina, la cura, la medicina, il riferimento per i cittadini e le cittadine della prossimità e del territorio, cioè delle case di comunità, era il 30 di giugno e pochissimi giorni prima c'è stata questa conferenza stampa. Ricordo solo due punti, poi do la parola a te perché mi piacerebbe sapere anche dentro il Consiglio regionale, soprattutto da parte delle opposizioni, gruppo di cui fai parte, mega gruppo di cui fai parte e che speriamo che non rimanga sempre in opposizione, che impressione avete avuto? Le case della comunità hanno un ruolo cardine nell'azione del potenziamento della sanità territoriale, significa mettere insieme finalmente il sanitario con il sociale, devono essere un luogo accessibile, visibile, di prossimità, di partecipazione, un luogo della comunità. Naturalmente quando si dice prossimità e accessibilità dovremmo riferirci, ed questa è una delle domande che voglio farti rispetto al ruolo e alla conferenza stampa che hanno fatto l'assessore Bertolaso, è chiaro che l'accessibilità e la prossimità non è uguale per tutte le case comunità, un conto è stare in una città o in un luogo accessibile dai mezzi di trasporto e un altro no. Questo significa integrazione sociale e sanitaria, ma soprattutto mettere al centro la dimensione pubblica di questa medicina di prossimità, vicina alle persone, alla prevenzione delle malattie. La dimensione pubblica è cruciale e invece in Regione Lombardia abbiamo visto quanto il privato avanzi. Non semplici contenitori organizzativi dell'esistente, ma edifici da riempire, non certo da personale delle aziende ospedaliere, ma da altro personale. Finisco con l'ultima domanda che ti faccio, poi interloquirà anche il dottor Cimino qui accanto a me. E c'è il grande tema del personale, lo sappiamo, mancano gli infermieri di comunità e qui bisognerebbe spiegare che cosa sono gli infermieri di comunità, non sono delle ancelle, nel senso di Margaret Atwood, cioè delle qualcuno di subalterno, un disegno superiore, ma sono persone che hanno una loro qualifica professionale importante. C'è il tema dei medici di medicina generale, anche qui pochissimo tempo fa il ministro della sanità ha approvato questa nuova forma di convenzione, di patto con i medici di medicina generale, li mette 6 ore nelle case comunità come se il problema si risolvesse con qualche ora in più e non con un'integrazione di professionalità. Ecco, messo lì i temi secondo me più bollenti oggi come oggi, la gente non sta capendo più nulla con tutte queste informazioni e disinformazioni. Noi credo come opposizione al disegno fondamentale della Regione Lombardia abbiamo il dovere di dire la verità, lascia a te proprio la palla della verità e grazie ancora Michela.
2: Grazie a voi intanto perché dobbiamo provare a parlare di questo tema mettendo in ordine le cose ed essere chiari, perché lo dicevi bene tu, c'è una grandissima confusione. perché i toni trionfalistici del nostro assessore Bertolaso si scontrano con la realtà dei fatti. Ora, se il tono trionfalistico sta nell'aver raggiunto degli obiettivi legati al PNRR, aver messo delle insegne a luoghi già esistenti dove c'è scritto casa di comunità, ospedale di comunità, e questo è il grande risultato che si sbandiera, allora forse lui, non certo noi, si può ritenere soddisfatto, perché nel momento in cui ci sono dei luoghi e provi a cambiare una funzione e aumentare i servizi o li crei, se questi contenitori, come diciamo, continuiamo a dire, rimangono vuoti e non costituiscono quell'alternativa, quella medicina territoriale reale, che è la lezione che avremmo dovuto anche imparare nel terribile momento del Covid, allora la domanda è: dove stiamo andando? Le case di comunità, gli ospedali di comunità hanno dei target di servizi che devono fornire alle persone, e non è che quei target li

0: in modo che ci sia la percezione di un sistema sanitario che c'è e che agisce e fornisce delle risposte, c'è una grandissima differenza col panorama a cui stiamo assistendo. C'è un tema di personale, c'è un tema di organizzazione, le case di comunità sono state allocate in tutta la regione Lombardia, e quando anche a me personalmente è capitato di chiedere le ragioni per cui una casa di comunità è stata posizionata in un certo luogo, chi era dentro la struttura organizzativa, quindi ATS o ASST a seconda dei ruoli, rispondeva allargando le braccia, perché saranno stati anche raggiunti degli obiettivi target del PNRR, ma tante volte, siccome la scatola della casa di comunità, quando costruito ex novo, era uguale, era uno standard, il tema non era ragionare in base alla raggiungibilità, il tema è diventato a un certo punto, oltre a tutte le altre criticità, avere un suolo libero, quindi consumiamo suolo anche per le case di comunità e le realizziamo nel modo di arrivare per tempo. Poi, dopo, come raggiungerlo, i mezzi, i servizi, non è stato un tema, non è stato un tema. E noi oggi ci troviamo con delle case di comunità, degli ospedali di comunità che non sono la risposta alla medicina territoriale, né dal punto di vista dei servizi, né dal punto di vista del personale. E neanche, aggiungo, cosa che hai citato anche tu, gravissima, dal punto di vista della risposta pubblica del sistema sanitario, perché quello che stiamo assistendo in alcuni territori è anche il fatto che la gestione di alcuni di questi luoghi è stata o rischia di essere assegnata al soggetto privato. Quindi Bertolaso potrà essere soddisfatto e trionfalista nell'annunciare il raggiungimento di questi obiettivi, ma parliamo di servizi, parliamo di come rispondere ai bisogni delle persone, parliamo di come programmare il personale che serve per i bisogni che hanno le persone a fronte di una popolazione che invecchia, che quindi ha bisogno di servizi differenti e che quindi ha anche una necessità differente. Parliamo di salute mentale, che dovrebbe essere un'urgenza, e tutto questo non trova risposta. Tutto questo si scontra invece con ritardi continui ancora sul quello che è la possibilità di avere un copo unico, quindi la prenotazione, l'obbligare i soggetti privati convenzionati a fornire i servizi che sono necessari, non quelli che fa comodo loro. È sempre questione di priorità, e noi come minoranze, ai noi unite per fortuna, continuiamo a denunciare questa deriva verso una sanità sempre più privata e sempre meno rispondente, sempre meno governata dal bisogno indicato dal pubblico.
1: Ricordiamo, io sono Cimino, scusa se intervengo. In realtà diciamo che l'eccellenza lombarda, perché l'eccellenza lombarda della sanità lombarda è indicata da tutti i politici del centrodestra della nostra regione, è stata inaugurata nel lontano 97, ribadita dalle varie altre riforme, l'ultima la legge Moratti-Fontana del 21, in assoluta continuità con quelle precedenti. E la sanità che c'è in Lombardia, che hanno sviluppato, è una sanità che si basa semplicemente sulle prestazioni. Più le prestazioni sono retribuite bene, e per cui più i privati le fanno, meglio è la sanità lombarda. Nessuno vuole negare che ci siano degli ospedali di eccellenza, ma in realtà è stato completamente cancellato il territorio, non ci sono più distretti praticamente, perché si sono persi. Il DM77 ripartiva invece dalla sanità territoriale, perché col Covid si era scoperto che era il territorio il grosso buco che c'era nella nostra sanità. E secondo me, ad esempio, i cittadini

0: secondo te sanno che ci sono queste case di comunità e a che cosa servono?
1: Ecco, e devo dire, quando lo sanno, spesso non è per quelle campagne di informazioni che vengono fatte anche a livello regionale, ma spesso perché c'è un territorio, c'è una rete territoriale che indirizza, perché immaginate la confusione anche dietro a il cittadino che deve capire quali servizi ci sono, dove ci sono, quando ha bisogno. Quando hai bisogno cerchi la risposta dal soggetto che ti è più prossimo, il medico di base se ce l'hai, o
0: esiste una carta
1: comunali.
0: Dei servizi che vada a indicare di preciso cosa fa la casa di comunità?
1: Esistono quelle che dovrebbero essere i servizi che ogni casa di minimi che ogni casa di comunità deve garantire, ma noi sappiamo benissimo che dove ci sono le case di comunità non sempre questi servizi sono erogati in maniera tale da essere accessibili, perché è anche il tema di quante ore, quindi del presidio che questi servizi hanno all'interno delle case di comunità, è una variabile non indifferente. Mi permetto di dire che nella realtà che conosco meglio c'è anche un gran lavoro che viene fatto da quelli che sono gli ambiti territoriali, i piani di zona, quindi che vanno a toccare quel tema che ha citato già anche Donatella, cioè il socio sanitario, dove la parte che in qualche modo è più orientata anche dai comuni cerca di sfruttare e quindi di riempire quei luoghi spesso vuoti che sono le case di comunità, perché c'è la consapevolezza che quell'integrazione sociosanitaria non trova risposta, e gli unici che possono provare a trovare delle risposte, quindi a inserire anche dei servizi di utilità per il cittadino, sono gli enti territoriali, quelli più prossimi. Ma è un gran paradosso, perché in una situazione dove gli enti territoriali, i servizi territoriali sono sempre più in difficoltà, dovrebbe essere l'ente economicamente e più capiente e di indirizzo strategico andare a tendere una mano. Il paradosso è che questo in realtà è invertito, questo meccanismo, per cui con grande concretezza a volte la reazione è: c'è una casa di comunità, c'è la possibilità di offrire i servizi, proviamo a metterci in rete come comuni, a metterci in rete come servizi sociali, e quindi quel ponte sociosanitario di servizio al cittadino usando la casa di comunità. Però la logica è invertita ed è un paradosso.
2: Sì, grazie. Allora, è una domanda cruciale, adesso siamo riusciti a... Grazie naturalmente, Michela. È arrivata Monica Vangi, segretaria regionale Lombardia con delega al welfare, che ringrazio per essere qui. La domanda che poneva adesso il dottor Cimino era una domanda cruciale: ma i cittadini e le cittadine sanno che esistono le case comunità, ammesso che esistano, che non siano contenitori vuoti in realtà? Io credo che il ruolo delle case comunità imponeva una rivoluzione culturale di un modello di cura, da un modello individuale a un modello appunto di comunità, collettivo, di restituzione collettiva della salute al singolo. Non sono poliambulatori polispecialistici, sono un'altra cosa, insomma. Quindi il nostro, probabilmente noi come opposizioni non siamo riusciti a far passare neppure il modello culturale, e naturalmente la Regione Lombardia ha fatto passare il suo privatizzando e assolutamente rendendoli poco più che poliambulatori e basta. La domanda che rivolgo a Monica Vangi riguarda soprattutto, essendo lei una sindacalista oltre che un'amica naturalmente, è proprio sul tema del personale. Mancano gli infermieri. Con l'ultima uscita di Schillaci, i medici di medicina generale faranno 6 ore, con buona pace dell'integrazione multiprofessionale. Quindi che cosa ne pensi? Che cosa si può fare? Che cosa si può dire ai cittadini e le cittadine su questo modello alternativo molto preciso di vicinanza ai cittadini e alle cittadine, in realtà sempre più lontano?
1: Sì, grazie, buonasera, ciao Donatella. Il tema delle case della comunità, o comunque sia, noi abbiamo sposato, devo dire, favorevolmente in fase iniziale l'approvazione appunto del DM 77, che definiva appunto, come sappiamo, gli standard, non solo il numero di strutture in rapporto alla popolazione, ma anche gli standard di personale, i servizi che all'interno devono essere obbligatoriamente garantiti ai cittadini. L'abbiamo sposata favorevolmente proprio in risposta alle scelte che Regione Lombardia ha fatto negli ultimi 30 anni di smantellamento di tutta la rete territoriale e di contro una concentrazione importante sulla parte ospedaliera, e quindi diciamo che noi ci siamo trovati una regione completamente sguarnita di servizi appunto di prossimità vicino ai cittadini. Ciò detto, è chiaro che quello a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo, al di là delle dichiarazioni dell'assessore Bertolaso e del presidente Fontana, di aver raggiunto gli standard previsti appunto dal PNRR, registriamo, ahimè, grossi problemi, intanto disomogeneità territoriali rispetto a cosa realmente abbiamo all'interno delle case di comunità, perché non tutte le strutture inaugurate hanno i servizi che sono appunto previsti dal decreto ministeriale. Certo, c'è una carenza di personale, è un problema nazionale, ma nella nostra regione certamente ha assunto una valenza maggiore in virtù del fatto appunto di quello che dicevo prima, disinvestendo completamente sul territorio. Diciamo che Regione Lombardia, rispetto ad altre regioni che avevano mantenuto una rete di strutture, penso ai distretti sociosanitari, alle case della salute sperimentate in altre regioni, diciamo che sono partite un po' più avvantaggiate, avendo un numero di personale già a disposizione. Noi no, e quindi su un dato di carenza generale, naturalmente, perché le professioni sanitarie in generale, penso agli infermieri in modo particolare, sono diventate poco attrattive, sia per la remunerazione, quindi i salari, i stipendi molto bassi rispetto alle responsabilità che questi professionisti hanno, e anche qualità di vita ovviamente molto complessa. Quindi diciamo che è una carenza che c'è, a cui si aggiunge il problema annoso appunto della, da una parte, carenza di medici di medicina generale, dall'altra la presenza, l'indisponibilità dei medici di medicina generale ad essere presenti all'interno della casa di comunità. Ecco, diciamo che...
0: Posso, se ti interrompo, i nostri tempi sono sempre piuttosto brevi. E quello che sta succedendo, che da ormai da anni in Lombardia, ho ricordato il lontano 1997 e il nostro Formigoni, e quello che manca assolutamente è la programmazione sociosanitaria che parta dai bisogni dei territori. Non c'è nessun tipo di programmazione, i territori non sono coinvolti nelle scelte sanitarie, e non c'è medicina preventiva, non si tutela l'ambiente. L'unica, come dicevamo prima con Michela, ciò che conta sono gli ospedali di eccellenza e basta. E bisogna probabilmente ripartire qui dal basso per andare a modificare qualcosa, perché quando si parla di approccio multidimensionale, non c'entra con le case di comunità, ma basta vedere la vergogna di che è successa sulle pratiche, sulle posizioni sull'invalidità civile, al di là di ogni vergogna umana, come tempi di attesa e altro, doveva trasformare in un approccio multidimensionale. Il rischio, secondo me, è che nelle case di comunità vengano presi in mano dei privati e vengano fatti dei mini poliambulatori, dove si facciano nuovamente semplicemente delle prestazioni, si vendano prestazioni. Non è quello lo scopo della casa di comunità, perché se una casa di comunità non integrata col territorio, con i bisogni del territorio, è qualcosa che potrebbe proprio non servire.
1: Certo, certo, no, non è questo, non era questo lo scopo, non è il rischio che dicevi tu, di strutture ancora sanitarie, quindi vecchi poliambulatori trasformati è un rischio concreto. Citavi il tema della disabilità, a cui Brescia è stata sottoposta come primo territorio oggetto di sperimentazione con il disastro che ha comportato. Bene, oggi con il nuovo decreto un punto nodale diventerà per le persone appunto che devono o vogliono richiedere l'invalidità, diventerà appunto il punto unico di accesso e diventerà lo strumento della valutazione multidimensionale. Ma è evidente che siamo in una situazione che io credo, non voglio essere negativa, ma il tema è che sicuramente si rischia ancora di determinare un altro disguido e ancora una volta sulle persone più fragili e più vulnerabili. Cosa fare? Certamente c'è bisogno di parlare, di coinvolgere le persone. Tu dicevi dal basso, è vero, cioè le persone oggi dobbiamo trovare la modalità per riattivare quello che è stato in passato, una volontà di cambiamento che parta certamente dalle persone, dalle cittadine, dai cittadini, perché oramai quello a cui assistiamo è una sorta di brutta rassegnazione, no? Come che non ci fosse la possibilità di un modello alternativo a quello che conosciamo oggi. Io credo invece che dobbiamo offrire delle come dire, prospettive di cambiamento che dicano che modelli alternativi sono possibili, a partire dalla parolina magica che citavi prima, della programmazione, che dovrebbe essere alla base naturalmente di tutto, e quindi la programmazione che dal nostro punto di vista continua a rimanere un anello molto debole del sistema, e l'altro anello debole è l'integrazione sociosanitaria col sociale, che ancora fatica a ad andare avanti, ecco, ad attivarsi.
2: In questo modo cancella l'idea che i determinanti sociali della salute entrino davvero nella salute, quindi le case comunità come ricalibratura territoriale del Servizio Sanitario Nazionale, spostare l'interesse, la cultura, la pratica di cura alla prevenzione e alla condivisione della comunità. Due minuti per ciascuno e dovete chiudere, perché ci chiudono anche a noi i microfoni. Chiedo a Michela, abbiamo detto adesso, vanno a mappati e aggiornati costantemente i bisogni, in particolare le cronicità, le vulnerabilità, che significa prevenzione, le fragilità. Il distretto a volte non basta, bisogna pensare alle micro aree che possono essere quartieri periferici, aree interne. Qual è l'azione principale da svolgere oggi, oltre all'informazione, a dire la verità ai cittadini e alle cittadine?
3: Ma io credo che ci sia la necessità di dire alle persone che non possono rinunciare alle cure. Quindi si parlava di rassegnazione, ecco, questo noi credo non ce lo possiamo permettere. Ci sono territorialmente anche delle necessità differenti che vanno mappate e vanno incardinate in una visione regionale, perché è vero che non c'è la strategia, o forse c'è una strategia totalmente diversa che risponde più a deresponsabilizzare Regione Lombardia del farsi carico della salute e appaltarla a nostre spalle del privato. Quindi se partiamo dal basso dobbiamo rieducare, mi viene da dire, alla
1: necessità di curarsi, di avere i servizi e quindi chiederli e usare anche in modo più consapevole quelli che sono degli strumenti che ci sono sulle liste d'attesa. Sappiamo che se si riesce a attivare il canale la visita salta fuori, ma quanti sono in grado di farlo? Quindi territori che
2: scusami,
1: si attivano,
2: che salti fuori la visita quando attivi un canale è terribile, però
1: perché
2: è terribile, hai ragione, no, ti condivido,
1: però se tu chiami e ti dicono che la visita non c'è e non sai che se tu hai diritto entro un certo tempo a quella visita e scrivi al direttore generale e metti per iscritto e hai la prescrizione, quindi c'è un obbligo, l'ho provato personalmente. Questo succede, che sì, ti chiamano e ti trovano la visita.
0: Ma il posto, sicuramente.
1: Quante persone lo sanno?
0: Ci sono gli sportelli della salute proprio per questo.
1: Certamente.
0: E occorre rivolgersi agli sportelli della salute.
1: Sono fondamentali e questo è il bene più prezioso che abbiamo dal basso, ma dobbiamo vincere la rassegnazione da una parte e l'abitudine anche di chi può di rinunciare a farsi curare da un canale pubblico, perché poi stiamo assistendo anche a questo. Allora diventa tutto nel disegno di Regione Lombardia, nella strategia che c'è.
0: Ti ringrazio,
1: scusate.
0: Ti ringrazio, chiedo, do per chiudere la parola un attimino a Monica, nel senso che uno dei grossi rischi, e l'abbiamo già detto, che queste case di comunità alla fine vengono privatizzate e diventino dei piccoli poliambulatori. Ricordiamoci la vergogna degli ospedali di comunità in cui nel Bresciano ben tre sono stati assegnati ai privati, quello di Desenzano, i Richiedei, la comunità Zaffaro, sono già dati ai privati, Zaffiro, proprio una cosa vergognosa. So che la CGIL ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare che permetta di cercare di rilanciare un servizio sanitario che sia pubblico, universale e gratuito. Ti lascerei chiudere chiedendoti a che punto siete con la raccolta delle firme.
4: La raccolta delle firme sta procedendo, abbiamo la necessità, naturalmente le firme necessarie, le 50.000 sono già state raccolte tra cartacea e online, abbiamo superato, ma il tema è appunto un altro, è quello di provare a parlare con le persone e spiegare loro che nella proposta di legge, che non ha un obiettivo naturalmente di riformulazione della riforma che ancora resta per noi la 833 del 78, però di provare a dire che il Servizio Sanitario Nazionale, per poter essere sostenibile, ha bisogno di risorse. Quindi il primo punto è quello del potenziamento delle risorse, arrivando fino al 7,5 del PIL. Se andiamo sotto il 6 diventa insostenibile, da destinare esclusivamente ai servizi pubblici, perché appunto oggi è quello che dicevi tu, abbiamo un passaggio di risorse,
0: meno armi e più sanità,
4: bravissimo. E l'altro tema è quello del tra i temi l'altro tema che mi interessa citare è il tema del contrasto alle esternalizzazioni, e quindi che ovviamente invece vediamo sta galoppando. Parlavi degli ospedali di comunità, è un processo che si sta generalizzando in tutte le province della nostra regione, però invece nella proposta di legge si dice no, più risorse per il pubblico, e si dice tutto ciò che è core, diciamo proprio legato alla cura, deve essere in capo al pubblico. Ogni esternalizzazione è un fallimento e una deresponsabilizzazione del pubblico, e questa cosa abbiamo la necessità naturalmente di intervenire. Ci proviamo e dobbiamo continuare a parlarne, fare sinergie tra chi ha a cuore come obiettivo il diritto alla salute universale e gratuito per tutte e tutti nel nostro paese, perché il rischio vero è quello che passi un modello alternativo, è stato spiegato di recente anche in un seminario alla Bocconi.
2: Ecco, volevo proprio, scusami, dobbiamo chiudere perché abbiamo finito il nostro tempo, ma volevo dirti proprio questo. Io ho letto il documento della Cercas Bocconi. È veramente terribile.
4: Ne parla,
2: è terribile e sancisce questo modello che tu adesso hai descritto.
4: Certo.
2: Vidimato dalle più grandi accademie, compresa quella di Pisa, Sant'Anna di Pisa. Quindi
4: esatto.
2: Io direi, lo riprenderemo questo tema perché è quello che sancisce, come dire, dalla copertura culturale scientifica a quello che sta facendo il governo e la Regione Lombardia. Ringrazio Monica Vangi davvero. Scusa se ti abbiamo un po' rincorso e stressato. Grazie. Grazie.
4: Grazie,
2: ringrazio naturalmente la nostra consigliera regionale. Buona giornata a tutti.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Breakfast, il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
2: Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakfast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news esce, è condotto da me, che sono Francesco Zambelli, e poi da Emanuele Galesi. Buongiorno Emanuele.
3: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
2: Anche a chi ci ascolta su Radio Onda d'Urto il sabato alle 12.30, ricordiamo che siamo anche sulle principali piattaforme di podcast, la più famosa è Spotify, ma c'è anche Amazon, insomma tutte le altre. Buona giornata a chi ci ascolta su tutte queste piattaforme. L'associazione In Primis produce questo podcast, è possibile sostenerlo con una donazione tramite la newsletter, tramite PayPal o altri metodi, tutti descritti sul sito breccia.news, newsletter che permette di non perdersi nemmeno una puntata, anche nella forma gratuita.
3: Oggi parliamo di Balletti Verdi e di una band bresciana che si chiama Via dell'Ironia. Tu ti ricordi cosa sono i Balletti Verdi?
2: Ah, io sono cresciuto a Castelmella, Emanuele, quindi forse un po' di memoria storica negli anni Ottanta ancora ogni tanto se ne parlava.
3: Sì, perché è un fatto di cronaca abbastanza importante per Brescia, anche se in qualche modo la sua memoria si è persa un po' negli anni. Cioè ci sono altre vicende storiche a cui leghiamo la nostra identità, ma questa rimane un po' in sordina, forse perché ha a che fare con l'omosessualità, forse perché ha a che fare anche con il moralismo, soprattutto con il benismo, con i bigotti. Vabbè, ne parliamo perché Balletti Verdi è il titolo del nuovo album di Via dell'Ironia, una band bresciana, e questo nuovo album uscirà il 27 marzo. Della band fanno parte Giada Lembo, Maria Mirani e Maria Laura Savoldi. Hanno pubblicato finora due album, Le radici sul soffitto nel 2020 e Il desiderio che mi frega nel 2023, sempre prodotti da Cesario degli Elio, le storie tese per Ucapan, questa etichetta. Insomma è una band che si sta affermando in questi ultimi anni, che insomma produce un cantautorato pop rock con venature indie molto interessante, e ci siamo fatti raccontare da Maria Mirani cosa furono i Balletti Verdi e perché è nato questo album dedicato anche, ma non solo, a questa storia.
4: Ho scoperto dell'esistenza dei Balletti Verdi studiando e facendo una specie di archeologia della storia queer di Brescia, la nostra città, e mi sono imbattuta in questo scandalo. 1960, centinaia, siamo nell'ordine delle centinaia di persone omosessuali inquisite per motivi che in realtà erano fondamentalmente morali, mascherati, e anche le pene in realtà erano penitenze, ovviamente. E mi ha colpito tantissimo già il nome Balletti Verdi fa metà del lavoro in termini di evocazione, di lirismo, per la scrittura, no? Balletti Verdi. Balletti sono gli scandali sessuali, in Francia li chiamano balletti, e verde è il colore del garofano all'occhiello di Oscar Wilde. E quindi abbiamo deciso di fare questa operazione, di intarsiare alcune nozioni storiche su Brescia, sulle prime discoteche omosessuali, sul bar degli specchi in stazione, che era un altro luogo di battuage, intarsiarle con elementi di biografia personale. Ed è un'operazione estremamente rischiosa, lo so, me ne rendo conto, molto, molto difficile, spero di essere riuscita a compierla senza capitalizzare, che è un po' il mio grande timore quando si entra in grandi tragedie storiche. C'è sempre il rischio di voler capitalizzare, vandalizzare quel dolore, no? Ci ho pensato a lungo e ho pensato che fosse lecito da parte nostra, perché innanzitutto per un discorso di categoria, io e Laura siamo lesbiche, e il fatto è che nell'ambito della letteratura lesbica e della visibilità lesbica, proprio nel contesto sociale, le lesbiche hanno sempre subito un'invisibilizzazione molto molto molto maggiore rispetto a quella dei maschi, intendo degli omosessuali uomini, motivo per cui mi sono sentita in qualche modo legittimata a espropriare questa vicenda cercando di ragionarvi, intarsiandovi degli elementi personali. E spero che questa costruzione si intraveda all'interno del disco. Per farlo mi sono affidata alla grande letteratura omosessuale maschile in questo caso, quindi da Proust, da Aldo Busi, che rimane il più grande scrittore omosessuale italiano, credo, vivente, bresciano.
3: Sì, ti aggiungo un paio di cose che ho trovato molto semplicemente su Wikipedia. Dice: il 5 ottobre 1960 un breve trafiletto sul giornale di Brescia informò dell'apertura di una vasta inchiesta negli ambienti omosessuali. Senti cosa scriveva all'epoca il GDB: da parecchio tempo si parlava in città di una vasta operazione intrapresa dagli organi investigativi per bloccare un dilagante circuito del vizio in cui si trovavano coinvolti uomini di giovane e meno giovane età. Le notizie relative a convegni immorali, a intrattenimenti di genere irriferibile, ad adescamenti e da corruzioni e ricatti sono ripetutamente giunte fino a noi. Questo insomma scrivevano nel 1960. Al centro dell'inchiesta alcune feste in una cascina, proprio come dicevi tu, del comune di Castelmella, dove secondo le indagini insomma gli omosessuali si sarebbero incontrati per convegni a sfondo sessuale, scrive sempre Wikipedia. Ci furono diversi inquisiti che arrivarono a circa 200 e poi insomma in realtà l'inchiesta si concluse in niente, ma ci furono anche degli inquisiti eccellenti, perché si finirono insomma sui giornali persone come Mike Bongiorno, Dario Fo, Franca Rame, Gino Bramieri vennero anche interrogati dagli inquirenti. Di tutto ciò ci raccontano, appunto, ci cantano, ci suonano le vie dell'ironia, e ne parlano poi anche in una canzone che è il primo singolo estratto da questo nuovo album, appunto intitolato Balletti Verdi. La canzone si intitola Non è un paese per checche. Ascoltiamola.

0: Dunque, abbiamo ascoltato in anteprima il disco, che è molto bello, funziona tutto e ci sono alcune vette di cantautorato, alcune canzoni veramente spiccano. Mi ha colpito in questo lavoro, al di là di questo recupero di una, insomma, di una vicenda storica e, diciamo così, di un certo modo di intendere e di vivere, no? La propria identità sessuale, mi ha colpito poi più in generale il tema dell'identità di genere, cioè nel senso che Via dell'Ironia è una band quasi interamente femminile, è un aspetto che emerge nelle canzoni, ma di certo non in modo scontato. Sentiamo da Maria Mirani appunto come viene affrontato questo tema.
1: Allora, il fatto che Via dell'Ironia sia composta da me, Giada e Laura, cioè tre donne, non è casuale. Io ho scelto di lavorare con delle donne, o forse mi ci sono ritrovata in una maniera molto naturale, però in qualche modo dolosa, perché io sono più tranquilla nel lavorare in maniera molto stretta quando devi frequentare tantissimo, essere sempre vicino a questa persona e soprattutto dover proporre del materiale senza sentirmi sotto giudizio. Io, per la mia esperienza personale, sono più tranquilla così, quindi non è casuale. Per quanto riguarda me, non sto parlando di Giada, non sto parlando di Laura, anche perché poi noi molto felicemente lavoriamo con tanti uomini. Il nostro nuovo chitarrista, ad esempio, Andrea Donghi, è un maschio. Davide Civaschi, il nostro produttore, è un maschio. Tachetto Goara ha mixato il disco, Giovanni Versari ha fatto il master, Luca Mezzadra l'ha registrato. Cioè, noi poi ci interfacciamo con una quantità veramente esorbitante di figure maschili rispetto alla percentuale femminile, ma questa è una questione sistemica all'interno della musica, e lo facciamo molto felicemente. Sono tutte persone con cui a noi piace lavorare, però nei termini della scrittura più, come dire, più intima, io sono felice di lavorare con delle donne. E in termini artistici invece io penso che nelle nostre canzoni emergano temi femministi, soprattutto nel secondo disco, e sono distribuiti proprio nelle maglie dei testi, perché è un ambito in cui ho studiato, che ho studiato per anni, non so come dire, cioè è come se fosse connaturato a me il fatto di avere questo tipo di nuovo di postura verso il mondo. È un filtro, cioè il femminismo è un filtro degli occhi, una specie di cataratta, qualcuno penserebbe, con cui si guarda il mondo. All'interno delle canzoni io tendo a sfumare questo sguardo piuttosto che a declinarlo con dei claim, con degli slogan, ma perché penso che non ne sarei capace. E in generale io preferisco le opere, parlo di cinema o di qualsiasi altra arte, qualsiasi altro mezzo, che non ti devono fare i due punti "ti spiego quello che penso", ma che te lo insufflino attraverso delle atmosfere, attraverso delle modalità metaforiche, perché questo è il tipo di arte che a me, che io preferisco. Quindi non ne faccio una questione estesa, ideologica, teoretica, tipo si scrive così, assolutamente no. Penso che però sia molto difficile scrivere attraverso claim, questo sì.
0: Insomma, secondo me non è una scelta banale questa. Siamo in un periodo in cui funziona il bianco e il nero, in cui funzionano quelle che io chiamo le scritte luminose dei bar con scritto aperto, no? Quelle cose evidenti che ti comunicano in maniera così anche un po' troppo smaccata il messaggio. E invece qui abbiamo un'attitudine più sfumata, più poetica e dunque evocativa. Credo che sia un gesto di coraggio. È un periodo in cui, rispetto a qualche anno fa, secondo me non c'è una scena indipendente italiana particolarmente connotata, come invece accadeva fino a una decina di anni fa più o meno. È interessante capire come Via dell'Ironia si collochi in questo contesto attuale. Partiamo dal presupposto che lo stile della band è molto riconoscibile nei suoni, nella voce di Maria Mirani, nel modo di cantare e nel modo di costruire i testi. Io ho la sensazione che siamo di fronte a un unicum. Sentiamo.
1: Sono molto felice che tu dica che c'è una scrittura riconoscibile, perché penso che sia uno degli elementi, forse l'elemento più importante in assoluto per la scrittura, per la riconoscibilità, per l'autografia, si dice, no, di un artista, ma anche perché è quello che implica più anni, cioè ci vogliono anni, penso, per tutte le persone che fanno arte, per configurare la propria forma e dire ok, questo è quello che ti fa dire questo è Via dell'Ironia. E io non sono sicuro di aver raggiunto questa cosa, mi fa solo piacere che tu validi il fatto che possa esserlo. E questo si collega alla risposta su come vi collocate nel panorama musicale. In realtà non lo so, perché l'artista fa quello che riesce, fa quello che può, fa quello che lo rende felice tendenzialmente, e poi l'esterno valida quello che hai fatto, quindi devi rimetterti nelle mani dei critici, nelle mani delle critiche, e talvolta è molto doloroso. Parlando mi vengono in mente gli autoritratti di Rembrandt, ti danno proprio la misura di questa cosa. Talvolta Rembrandt si dipinge come se fosse un re tutto gallonato, trionfale, e talvolta invece si dipinge come se fosse un fallimento totale. È così un po' l'oscillazione per quanto riguarda me, è stato così negli anni precedenti, e capisci che è molto difficile poi dire io mi colloco da qualche parte. Non ti collochi da nessuna parte. E c'è una canzone in cui diciamo, si chiama Figli della Storia, del primo disco, e diciamo com'è difficile far parte della storia se non assomigli a niente e se sosti quasi sempre sulla soglia. E questa cosa si riconferma anche adesso. C'è un senso di orfanità, cioè io provo un senso di orfanità nei confronti di una scena, non perché non esista, ma perché non sono certa di farne parte. Però penso che sia anche una disposizione caratteriale mia, per cui ho imparato a conviverci. Per quanto riguarda invece come è stato lavorare con Tacheto, con Davide, con Ucapan, è stato molto bello. Cioè loro concedono a noi, parlo di Cesareo in questo caso, la felicità artistica maggiore, cioè il fatto di poter fare quello che vuoi dal punto di vista materiale, con lo studio, dal punto di vista della produzione, dal punto di vista dei contatti talvolta, ed è una cosa che mi fa veramente tirare il respiro e mi rende molto spesso molto felice. Per cui lo ringrazio di nuovo per questo.
0: Mi ritrovo molto in questo concetto del senso di orfanità. Penso che si senta nel disco e in generale nei lavori della band. Ad ogni modo, in questa conversazione torna più volte la parola felice, felici, e speriamo che questa condizione, questo sentimento, sensazione, chiamala come vuoi, continui. E sentiamo dunque quali sono i prossimi appuntamenti per la band.
1: Dunque, per quanto riguarda me personalmente, il mio progetto principale rispetto a questo disco è viverlo bene, cioè non subire quell'oscillazione emotiva di cui ti parlavo poco fa, quindi dover rimettere nelle mani dei critici, delle critiche o di qualsiasi persona esterna a noi la validazione di quello che abbiamo fatto, che poi accadrà ovviamente, però vorrei evitare proprio quell'oscillazione da sono Rembrandt gallonato, che sembro un re, sembro un principe, oh mio Dio, sono disperato. Ecco, penso che una stabilità e una specie di autonomia, proprio di sei tu che ti dai le tue leggi, nell'etimo effettivo della parola autonomia, questo è il mio progetto personale. Nei termini invece più pratici, avremo un tour molto bello, il più bello che siamo riuscite a organizzare finora, anche grazie di nuovo a Radio Le Storie Tese, e mi rende estremamente orgogliosa, molto agitata il fatto di fare questo tour. Annunceremo le date tra poco, non posso ancora dirle, e posso dire però che il 1° aprile saremo al The Tune a Milano e che il 17 aprile saremo invece ai Giardini Luzzati di Genova, posto incredibile, bellissimo, ci era piaciuto veramente tanto suonarci per il secondo disco. Poi abbiamo in serbo un altro singolo, ovviamente, dopo l'uscita del disco però, e plausibilmente forse un terzo, c'è da capire come oscilla la moda dei singoli. E poi abbiamo in progetto di fare il disco dopo, sto scrivendo le canzoni dell'eventuale quarto disco, ecco, siamo molto felici.
0: Ricordiamo in conclusione che Balletti Verdi è stato registrato nello studio Ucapan da Luca Mezzadra, prodotto da Davide Civaschi, altrimenti noto come Cesareo degli Elio e Storie Tese, mixato da Tacheto Goara, masterizzato da Giovanni Versari. Tutti i testi sono di Maria Mirani, la musica di ogni canzone è di Maria Mirani, Maria Laura Savoldi, Giada Lembo e Davide Civaschi.
2: Grazie dunque a Via dell'Ironia di essere stata nostra ospite e noi ci risentiamo tra 7 giorni.
0: Ciao ciao!

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più un megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, le 13:01, il giornale radio di questa mattina, sabato 11 luglio. Andiamo subito a vedere alcuni dei titoli di questa edizione. Apriremo con gli esteri, con il Medio Oriente. Le delegazioni statunitensi e iraniane si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante i bombardamenti statunitensi dei giorni scorsi e il blocco temporaneo dello stretto di Hormuz. Nella regione poi non si ferma l'aggressione e il genocidio in Palestina portato avanti per mano israeliana. Su questo avremo dei servizi con Farid Adli di Anbamed. Torneremo poi in Italia con il lavoro e le lotte operaia. È iniziato oggi il 5° anniversario della lotta della ex GKN l'11 e 12 luglio 2026. Sentiremo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN. Un buongiorno quindi a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Iniziamo con il giornale radio del mattino dall'Iran. Rimane alta la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la sospensione della tregua da parte di Washington. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha criticato gli USA per non aver rispettato l'accordo previsto, avvertendo che le azioni dell'amministrazione statunitense dimostrano una chiara violazione degli impegni presi. Lo stesso ministro degli esteri iraniano è arrivato a Muscat, capitale dell'Oman, per dei colloqui che proseguono appunto nonostante i bombardamenti statunitensi. Arrivato in Oman anche il team negoziale USA guidato dal vicepresidente J.D. Vance e Jared Kushner, ma anche dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff. Tensione alta anche per le dichiarazioni israeliane. Secondo Tel Aviv, infatti, l'Iran starebbe progettando un piano per uccidere Trump. E se tra i servizi USA serpeggia un certo scetticismo, il presidente sembra crederci. Se dovesse accadere, ho lasciato istruzioni, bombardarli con una potenza mai vista. Questa la dichiarazione del tycoon. A scrivere invece alla CNN sono state fonti anonime statunitensi apparse anch'esse prudenti sul messaggio trasmesso da Tel Aviv. Questa è l'ennesima indiscrezione che rilancia le diffidenze di una parte dell'amministrazione nei confronti dell'alleato israeliano. Ancora bombe israeliane sul Libano. L'esercito di occupazione ha colpito questa mattina il villaggio di Tabnit nella parte sud del paese. Nella notte attacchi di drone sulla periferia di Nabatieh e raffiche di mitragliatrici su Zawtar al-Sharqiya, un comune che si affaggia sul fiume Litani. Sul piano diplomatico invece una delegazione militare statunitense è arrivata nel paese dei cedri per contribuire all'attuazione dell'accordo in vista dei colloqui tra Libano e Israele previsti a Roma la prossima settimana, che dovrebbero concentrarsi sui dettagli dell'accordo quadro firmato lo scorso giugno a Washington, ma mai messo in pratico per l'arroganza degli invasori israeliani. Rimaniamo nella regione. Nonostante sia scomparsa dai quotidiani mainstream, l'occupazione e il genocidio in Palestina continuano. Ieri l'esercito di occupazione israeliano ha portato avanti operazioni di demolizione in diverse aree della striscia di Gaza. Il servizio su questo tema con Farid Adli di Anbamed.
2: Ieri, venerdì, l'esercito di occupazione israeliano ha condotto un'operazione di demolizione nelle aree sotto il suo controllo a est di Khan Yunis, continuando a violare il cessate il fuoco in diverse zone della striscia di Gaza. Nostri contatti palestinesi a Gaza ci hanno riferito che almeno due palestinesi sono rimasti feriti dal fuoco israeliano. Una donna nella zona di Al-Fallujah, a ovest del campo profughi di Jabalia, e un uomo nel quartiere dell'Al-Amal, a nord-ovest di Khan Yunis. Le forze di occupazione hanno demolito edifici residenziali a est di Gaza città, mentre l'artiglieria ha bombardato aree a nord-ovest di Rafah. I soldati di occupazione anche hanno aperto il fuoco intensamente a est di Khan Yunis e a est del quartiere di Al-Tufah, situato a est di Gaza città. Anche i cannonieri israeliani hanno aperto il fuoco verso il mare a largo di Khan Yunis a sud e verso il mare a largo della parte centrale della striscia. Operazioni volte ad impedire ai pescatori palestinesi di andare a largo e guadagnarsi da vivere. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco.
1: Non va meglio nella Cisgiordania occupata. Qui i coloni israeliani, come sempre spalleggiati dall'esercito di occupazione, continuano ad attaccare le comunità palestinesi. Ancora Farid Adli di Anbamed.
2: Nostre fonti a Jenin hanno riferito che ieri le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzioni nei quartieri di Abu Zahir e Shberat, occupando il tetto di un'abitazione, trasformandolo in un posto di osservazione militare e lanciando granate nelle vicinanze delle case dei residenti palestinesi. Altre irruzioni sono avvenute nella sola giornata di ieri in 21 città e villaggi della Cisgiordania e Gerusalemme occupate. Le più gravi sono stati compiuti a Doha, ad ovest di Betlemme, e da Masafer Yatta ad ovest di Al-Khalil. In quest'ultimo attacco, composto da soldati e coloni, sono rimasti feriti 9 palestinesi, tra i quali 4 donne e 2 bambini. Le forze di occupazione hanno arrestato un ragazzo minorenne, Mohammed Ismail Awad, di 15 anni. Anche i coloni ebrei israeliani, arrivati da ogni dove, non sono rimasti con le mani in mano. Hanno compiuto decine di attacchi contro proprietà palestinese e vandalismo contro case ed auto. A Beit Furek, vicino a Nablus, 2 palestinesi sono stati ridotti in fin di vita da un'aggressione di una banda di criminali israeliani che volevano occupare la loro casa e i loro terreni per farne un avamposto coloniale.
1: Ancora esteri, almeno 12 i morti nell'incendio di un bosco vicino ad Almeria in Andalusia, scoppiato giovedì scorso. Le vittime sono rimaste bloccate in auto o a piedi lungo alcuni sentieri vicino a zone di villeggiatura durante la fuga. 23 i dispersi, 8 sono invece le persone rimaste ferite, delle quali 4 in maniera grave. Con 1.400 persone evacuate, mentre centinaia di soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra casolari e pinete distrutte dal rogo. Si tratta di uno degli incendi più gravi della storia

0: Brusco cambio di scenario è il caso della Cina, dove almeno 900.000 persone sono state evacuate in tutto il paese in vista dell'arrivo del tifone Bavi e delle piogge torrenziali che lo accompagnano, in particolare a Wenzhou, la metropoli orientale dove si prevede che toccherà terra. Il caldo feroce che ha colpito l'Europa in queste settimane non accennerà a diminuire per tutto luglio. In Italia durerà almeno fino al 20. Da lunedì previste temperature fino ai 43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Al nord si toccheranno i 38 gradi con notti supertropicali, afa e umidità. Diversi meteorologi confermano il rischio di fenomeni violenti, specialmente sulle regioni settentrionali. Temporali, seppur localizzati e di breve durata, rischiano di evolvere in supercelle capaci di generare forti colpi di vento e soprattutto grandine. Le regioni sono sotto la lente di ingrandimento a maggior rischio e saranno Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. In questo quadro, milioni di lavoratori e lavoratrici sono costretti a lavorare all'aperto o in strutture senza raffrescamento, mentre si cerca di inseguire le singole ordinanze comunali o regionali senza che il governo Meloni si degni di emettere linee guida a livello nazionale. Caldo lavoro e lotta dei ciclofattorini. La protesta dei rider è tornata a Milano per l'ordinanza anticaldo. Devono pagarci anche le ore di stop. Senza ammortizzatori sociali, l'ordinanza che sospende il lavoro tra le 12.30 e le 16 per combattere l'afa diventa un boomerang per i ciclofattorini. Ieri ho guidato 16 ore, ho guadagnato 16 euro, racconta uno di loro. Le bici ferme ieri pomeriggio davanti alla stazione centrale con un'assemblea convocata dalla CGIL. Per il sindacato il provvedimento anticaldo è giusto, ma servono ammortizzatori sociali per integrare il reddito. La protesta quindi continua, l'assemblea ha approvato uno sciopero per mercoledì 15 luglio, l'appuntamento alle 18 sempre davanti alla stazione. Ancora lavoro, pochi minuti fa la notizia di un nuovo infortunio. Un operaio di 50 anni impegnato in un cantiere è stato ricoverato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona dopo essere caduto da un'altezza di circa 5 metri che gli avrebbe provocato importanti lesioni alle gambe. Lavoro con lotte operaia Campi Bisenzio, Firenze. Da 5 anni è attiva l'occupazione dell'ex GKN da parte di lavoratori e lavoratrici. Un percorso di lotta e convergenza che, nonostante silenzi e ostilità, prosegue e che a partire da oggi porterà alle porte di Firenze una lunga serie di iniziative tra musica dal vivo, tendata, corteo notturno di questa sera e domani, domenica 12 luglio, l'assemblea dell'azionariato popolare e della rete solidale. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo Fabbrica ex GKN.
1: Presidio permanente, sono più di 1.800 giorni ed è chiaro che il messaggio che vuole dare il sistema è che di fronte a delocalizzazioni, licenziamenti, speculazione finanziaria non ha senso resistere, perché guardate come è finita la lotta ex GKN, dopo tanto non hanno ottenuto nulla. Di fronte a questo tentativo di dare questo messaggio al capitale, noi abbiamo il dovere di dare il messaggio esattamente opposto. Questi sono stati 5 anni di dignità, resistenza, progettualità. La fabbrica socialmente integrata è l'unica cosa che può scardinare i rapporti sociali dal basso e darci una forma di transizione ecologica, quantomeno come primo esempio concreto di quello che dovrebbe essere una società futura, e per cui noi, nonostante 5 anni di logoramento, non ci arrendiamo. 11 luglio concerto e corteo notturno per i 5 anni di lotta ex GKN, 12 luglio assemblea della rete solidale dell'azionariato popolare. Questo milione di euro raccolto con l'azionariato popolare vogliamo insieme prendere la sfida di utilizzarlo per dare vita a un piccolissimo embrione di fabbrica socialmente integrata.
0: Lasciamo l'Italia e Firenze, tornando agli esteri. In Albania non accennano a fermarsi le proteste popolari contro il progetto del maxi resort della famiglia Trump. Ora la protesta si infiamma per il concerto di Kanye West, rapper statunitense a cui il governo di Edi Rama ha dovuto stanziare 4 milioni di euro per non farlo saltare. Pochi i biglietti venduti nel paese, considerati troppo cari. troppo per i giovani che da settimane sono in piazza contro il governo. I pensionati vivono con 110

0: euro al mese, negli ospedali mancano attrezzature e medici, ma lui ha trovato i soldi all'ultimo minuto per un concerto. Fanno sapere dalla piazza della protesta dei fenicotteri che hanno indetto per oggi, giorno del concerto, nuove manifestazioni di piazza. Il servizio con Mario, compagno bresciano di origine albanese, militante del collettivo gardesano autonomo, che si trova proprio ora in Albania.
1: Qui la gente continua ad andarsene, cioè il 60% di chi scappa ha meno di 35 anni, quindi la parte più vitale della popolazione, che a lungo termine danneggerà la società albanese, perché la parte più vitale è la parte in età lavorativa. E vedo tantissimi ragazzi indiani del Bangladesh che vengono qui a lavorare, quindi c'è anche un'importazione di manodopera ancora più a basso costo. Le pensioni qui arrivano quasi a 180 euro nelle zone urbane e 150 euro anche meno nelle zone rurali. L'economia albanese si sostiene sulla costruzione edile, sulla cementificazione continua e sulla criminalità albanese, quindi sulla criminalità organizzata. Quindi questi due pilastri mantengono l'economia albanese, e a fronte di una disuguaglianza che non ha limiti, è continua. Sindacati non ce ne sono, e l'Albania è un paese che soffre al di là poi delle luci e dei neon e dei grattacieli che possiamo vedere a Tirano, a Valona, a Durazzo, che è solo, come dire, un facciata di un benessere che poi non c'è, non esiste, solo di facciata, insomma.
0: Due morti e un ferito a Odessa dopo che le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico. Almeno 11 invece i feriti nel notturno attacco russo contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Esplosioni e incendi hanno colpito diversi quartieri, causando danni a edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. Mentre droni ucraini avrebbero invece colpito raffinerie nel sud della Russia, il porto di Taganrog sul Mar d'Azov, il Ministero della Difesa russa ha dichiarato di aver abbattuto oltre 370 droni ucraini. Ancora esteri, è di oltre 4.000 morti il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, di preciso 4.118. La cifra precedente indicava 3.889 decessi. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740, i pazienti assistiti hanno invece raggiunto quota 29.966. Le 13 e 18 minuti si conclude il giornale radio di questa mattina. Un ultimo aggiornamento, una notizia ANSA arrivata pochi minuti fa dalla regione Piemonte. Con una nota diffusa dalla regione sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio, nella nota si legge: una vera e propria catastrofe ecologica sta interessando il Piemonte. Il bilancio provvisorio degli incendi, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. Il danno ecologico, si continua a leggere nella nota diffusa dalla regione Piemonte, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. E con questo si conclude il giornale radio di questa mattina, di questo sabato 11 luglio. La linea ora passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Ondadurto.

0: Get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Sabato 11 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto, l'edizione numero 34, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica, live con diversi palchi, libri ma anche autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. La festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Il programma completo e tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org. Riabitare le terre alte, festa dei popoli per una montagna interculturale, l'appuntamento questo 11 luglio dalle ore 16 a Edolo, alle 16 piazza Nicolini, alle ore 18 Largo Mazzini, alle ore 18.30 in piazza San Giovanni, alle 19.30 in contemporanea in piazza Nicolini e piazza San Giovanni, alle 21 musica live in piazza San Giovanni. Questi gli appuntamenti, lo ricordiamo, a Edolo. E anche quest'anno la Federazione di Sinistra Italiana Brescia organizza la propria festa provinciale dal 9 al 12 luglio a Nave presso il centro sportivo di Via Capra. Cibo, musica dal vivo, birreria, pizzeria, librerie, stand delle associazioni ogni sera a partire dalle 19. Questo 11 luglio alle ore 19 il dibattito come sta la Lombardia presente e futuro della nostra regione. A seguire alle ore 21 musica live con Isaia e Radio Clochard. E passiamo ora alla programmazione cinematografica, partendo dal Cinema Nuovo Eden, che propone per questo sabato 11 luglio alle ore 18 il film Le bambine, alle ore 20 invece il film Hen, storia di una gallina. Questi i film che potete trovare questo sabato al Cinema Nuovo Eden in Via Nino Bix 9 a Brescia. All'Eden d'estate invece, al Parco del Museo di Santa Giulia in Via Musei 81B a Brescia, in programmazione questa sera alle 21.30 il film Cime tempestose. E passiamo invece al film Toy Story 5, in programmazione questa sera alle ore 21 al Teatro CTM di Rezzato e al Cinema Giardino di Breno. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo sabato 11 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Sud-Est, lui è Dis Gaccia, uno dei giovanissimi protagonisti della serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata alle nuove sonorità del rap e anche della trappa. Oltre a Dis Gaccia, sul palco di Moa, Aumich, Latrell e Otiflame, la data è quella del 17 di agosto.
1: Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con cui saluto mi fa. Yeah.

Ciao a tutte e tutti e tutto e benvenute a questa puntata della Polvere della Battaglia di sabato 11 luglio. Ormai la festa incombe, inizierà il 5 agosto e noi cerchiamo di terminare il giro di interviste a editrici, editori, editori che troveremo in festa sui banchi della libreria del Gatto Nero. Oggi è la volta di una editrice quasi veterana, ovvero quella che un tempo avremmo chiamato Tamu, ma oggi ha cambiato nome e chiamiamo Tangeri, e di un'altra casa editrice che invece è nuova, un arrivo, una new entry di quest'anno, che si chiama Emuse, e vi invito così ad ascoltare l'intervista che sarà nella seconda parte del programma per avere un po' un'idea di qualche novità che stiamo preparando per la libreria di questa edizione della festa. Buon ascolto e appuntamento a lunedì e anche buon fine settimana.

0: E diamo ora il benvenuto a Carmine Conelli, editore di quella che una volta chiamavamo Tamu e oggi chiamiamo invece Tangerine. La casa editrice infatti ha cambiato nome. Giusto Carmine, intanto grazie di essere qui.
1: Giusto, buonasera Pamela, un saluto a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Allora, com'è andato questo cambio di nome? Le persone si sbagliano, riescono a collegare Tangerine a Tamu?
1: Beh, diciamo che tra le tante cose uno degli equivoci che si presentava più spesso in passato era quella della confusione con una famosa marca cinese di una multinazionale che vende online, mettiamola così per non fare pubblicità. E adesso invece la confusione è meno ovvia, però chiaramente il cambio nome è ancora in digestione e stiamo lavorando ma anche accogliendo tanto entusiasmo intorno al nuovo progetto, quindi insomma ne siamo contenti.
0: Bene, alla fine i libri vinceranno anche sui nomi. Tante volte vi abbiamo presentato, siete una casa editrice con uno spiccato carattere decoloniale, femminista, transfemminista. Pubblicate una bellissima rivista che si chiama Arab Pop e i libri che devo dire in festa sono piaciuti fin da subito. E allora oggi, come sempre, magari dividiamoci tra le novità, quindi sfrucugliamo un po' il catalogo alla ricerca dei titoli più nuovi che le nostre lettore troveranno sui banchi della libreria, e poi però ricordiamo anche qualche libro, come dire, che fa parte della storia di Tamu. Come diciamo sempre, i libri non sono yogurt e quindi non hanno una scadenza, e ricordiamo anche i libri un po' più vecchi.
1: Assolutamente. Beh, l'ultimo in ordine di uscita è un libro di un'autrice che in Italia abbiamo già cominciato ad apprezzare con il libro precedente per un'ecologia pirata, l'autrice è Fatima Wassak. Il libro si chiama La potenza delle madri. In realtà in Francia è uscito prima La potenza delle madri e poi Per un'ecologia pirata. Noi non ce ne eravamo accorti che ne erano, diciamo, dei libri molto collegati, che Fatima ha in qualche modo inteso come una trilogia. Il terzo deve uscire ancora in francese. In questo libro, diciamo, se come dice lei, il verbo da mettere al centro nel libro precedente era l'ecologia, in questo libro precedente il soggetto, che lei definisce anche un nuovo soggetto rivoluzionario, sono le madri. È un libro che in qualche modo ci riporta nelle periferie urbane, quella di Fatima e quella di Bagnolet a nord-est di Parigi, e è un libro in cui le madri sono le madri chiaramente delle generazioni razzializzate, quelli che crescono nella piena subalternità urbana, che soffrono la mancanza di diritti e la giustizia sociale, si mobilitano per quei diritti e su cui soprattutto lo Stato identifica solo minacce alla sopravvivenza del sistema e quindi attua repressione con aggressioni, arresti e talvolta, come è stato nel caso di Adama, di Nawel, per fare in Francia, ma anche i casi di Ramiel Gamble, di Ugo Russo e di tanti altri purtroppo giovani che dalle periferie perdono le vite in Italia, appunto sono le madri di questi soggetti ad essere diciamo le protagoniste del libro di Fatima, che si è avvicinato a questo soggetto tra l'altro fondando anche un sindacato delle madri, il Fronte des Mères, a partire dal fatto che lei da genitrice di origine marocchina e musulmana, chiedendo per la figlia un'alimentazione vegetariana nella mensa delle scuole, questa è un'alimentazione gli viene negata e quindi lei comincia a organizzarsi con le altre madri di origine musulmana per in qualche modo garantire ai figli le stesse prerogative educative che comunque in qualche modo porta a casa. Da questo episodio Fatima ricostruisce appunto la genesi di questo sindacato delle madri, ma anche una genesi per cui le madri di oggi vengono messe in connessione con quelle di ieri, con quelle che in Argentina chiedevano giustizia per i propri figli desaparecidos, per le stesse madri di Place Vendôme a Parigi, e lì con l'idea di rivendicare appunto diritti, salute, sanità pubblica, ripensare in un'ottica ecologista i servizi, i territori con una prospettiva femminista, e in maniera molto interessante salvaguardare anche la trasmissione culturale familiare in una chiave anticoloniale, perché comunque la questione coloniale nella Francia di oggi è sempre presente, diciamo. Quindi è un libro che riteniamo davvero fondamentale, è un libro che ha suscitato già parecchio interesse, speriamo di riuscire a portare Fatima in Italia in autunno per un tour, perché stiamo riuscendo molte richieste un libro che ci sentiamo di suggerire tanto, anche per guardare a quello che può essere considerato un margine interno all'interno anche della questione femminista, perché le madri, insomma, non vengono sempre tenute in considerazione come soggetti all'interno delle assemblee, cose, diciamo, rivendicate anche dalla stessa Fatima. Poi abbiamo altri due libri che sono, in realtà queste sono le prime tre uscite con il nome Tangerine, oltre al decimo numero di Arab Pop, Mappe e Confini, che in qualche modo sostanzialmente fa una sorta di cartografie dei margini e delle ibridazioni, quindi sempre con un occhio molto attento alla cultura, all'arte, alla letteratura, come modo politico per far emergere le contraddizioni in un'area che ci riguarda molto da vicino. Però al di là di questo numero di Arab Pop, dicevo, oltre al libro di Ossac abbiamo pubblicato due libri. Il primo che è uscito il primo maggio, anche un po' simbolicamente, è una nuova edizione con una nuovissima traduzione di un libro che è un classico per il pensiero anticoloniale, per la, come dire, in qualche modo per la formazione di tanti militanti e attivisti, e si tratta di I Giacobini Neri, il libro che sia Lars James, un grandissimo personaggio del movimento anticoloniale dell'inizio del Novecento, storico, scrittore e militante appunto caraibico, che ha vissuto sia negli Stati Uniti che a Londra, ha scritto nel 1938 per descrivere l'epopea di Toussaint Louverture e degli schiavi che all'indomani della rivoluzione francese si ribellarono alla stessa Francia nella colonia, quella che era chiamata la colonia di Saint-Domingue, che poi loro portano all'indipendenza all'inizio dell'Ottocento con il nome di Haiti. È un documento storico, diciamo, di primissimo livello, che in questa edizione appunto vede la traduzione di Emanuele Gianmarco e una nuova prefazione a cura di Saint-Domingue Zara, e che in qualche modo ci racconta innanzitutto le contraddizioni portate con sé dalla rivoluzione francese, che come europei siamo in qualche modo abituati a considerare come uno dei momenti che sanciscono la superiorità politica del continente europeo rispetto alle altre popolazioni. Eppure in questo libro Lars James mette in correlazione il modo in cui la liberté, l'égalité e la fraternité che la rivoluzione francese rivendicava per i bianchi in colonia significava in realtà schiavitù, povertà e asservimento. Quindi il libro, che è narrato, diciamo, con lo stile della storia della rivoluzione russa di Trotsky, racconta tutti gli episodi storici, gli intrighi, gli avvenimenti, le alleanze, i tradimenti che gli schiavi neri, guidati da questo personaggio incredibile che sia Lars James chiama il console nero, che stiamo parlando di Toussaint Louverture, diciamo, attua per ai fini poi di sconfiggere questo principio per cui la razza appunto era determinante nel segnare, diciamo, quel confine fra uguaglianza e schiavitù. È un libro importante anche nell'epoca per cui la scrive James, la scrive nel 1938, poi ci ritorna nel 1960 in un'appendice che è inclusa nel libro, e in cui connette la storia di Toussaint Louverture e degli schiavi di haitiani con il percorso di liberazione che invece stavano compiendo i movimenti anticoloniali all'epoca nei Caraibi e in Africa, e in particolare alla rivoluzione cubana di Castro e Guevara, ed è in questo senso un'intuizione che fa di questo libro in qualche modo un simbolo, perché dimostra che i vinti subalterni, anche nelle condizioni più estreme, come era estrema la condizione della schiavitù, possono farsi carico delle proprie sorti e scrivere nuove pagine di storia, come abbiamo un po' scritto nella bandella che accompagna il libro. E mi piace citare anche una frase che Sandro ha scritto nella nuova prefazione, perché credo che siamo anche molto in connessione. Che senso ha leggere un libro del 1938, 90 anni dopo? Sandro dice che in questa congiuntura non ci consente appunto soltanto di ricordare una straordinaria epopea rivoluzionaria che ha avuto luogo in quel mondo, ma addestra anche il nostro sguardo a cogliere le potenzialità celate dietro lo spettacolo del dominio, a portare le nostre attenzioni sui movimenti e sulle loro pratiche dei soggetti sfruttati, a continuare a pensare a quella rivoluzione che in fondo ha sempre anche i caratteri di un imprevisto. Direi una bella botta di ottimismo per i tempi, sì, in cui stiamo vivendo.
0: Ci serve.
1: Diciamo, questa è stata la prima uscita, Tangerine, la seconda in ordine cronologico, che poi è stata seguita dalla terza che vi ho già raccontato, è Terricidio di Moira Millán, che è una scrittrice e attivista mapuche. Il sottotitolo è abbastanza indicativo, perché è Saggezza ancestrale per un mondo alternativo. Moira Millán è un attivista mapuche originaria del territorio che adesso oggi è compreso nello Stato argentino. Fa parte, diciamo, di tante assemblee, tra cui il Movimento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. E in Terricidio, che ha tutti gli effetti una specie di manifesto, di libello molto breve ma molto zitto al punto, sostanzialmente lei descrive non soltanto quello che è lo stato delle cose oppressive, in qualche modo, che lei riassume con la parola terricidio, che è una parola che lei usa per in qualche modo analizzare un progetto storico che è radicato sia nel colonialismo e nel capitalismo, che però colpisce non soltanto gli uomini con le loro relazioni, diciamo, sia di genere che di razza, ma colpisce anche i luoghi, le popolazioni, gli animali, la vegetazione che le abitano, e anche, diciamo, i saperi e quelle, in particolare quelle forze ancestrali che in qualche modo sono alle spalle di culture millenarie che sono state in qualche modo spazzate via o costrette in una posizione difensiva dall'avanzare del capitalismo. Quindi il terricidio è questo, appunto, è sia genocidio, annientamento di popoli, è ecocidio, è devastazione dell'ambiente, quindi è anche, come dicevo, epistemicidio, quindi pisce le culture, le lingue, le forme comunitarie, e femminicidio nel momento in cui asserva il corpo delle donne a relazioni di potere. Però diciamo che Millán non si limita a descrivere come dire, l'esistente tragico, ma ha una proposta politica, diciamo, a cui oppone al terricidio quelli che lei chiama i popoli tellurici, che sono i popoli radicati nella terra con i loro saperi ancestrali e le lotte per recuperare i territori sottratti dai governi occidentali, dalle multinazionali di riferimento. Non dimentichiamo che, diciamo, il territorio in cui lei si muove è ancora oggi oggetto di una feroce occupazione del suolo da parte di una multinazionale di origine italiana, che è Benetton, che qualche anno fa andò, come direbbe, l'onore delle cronache per la desaparizione forzata di un giovane attivista a favore della causa mapuche, che era Santiago Maldonado. E quindi da questa resistenza mapuche Moira Millán descrive appunto le forme di organizzazione della vita che si oppongono a quelle espropriative tipiche del capitalismo, e offre in qualche modo una visione alternativa che possa lottare per porre fine a quello che appunto lei chiama terricidio. Insomma, un libro che offre degli strumenti per comprendere un punto di vista indigeno, diciamo, su un tema spinoso, che però magari ancora oggi in Italia non è ancora troppo esplorato.
0: E anche questo mi sembra interessante. E poi vedo però che avete ancora un paio di libri nuovi che ci potresti raccontare.
1: Sì, parliamo magari degli ultimi due libri usciti come Tammo Edizioni. In realtà c'è stata una fase in cui abbiamo affiancato i due loghi per in qualche modo abituare anche il nostro pubblico a questo cambiamento, e sono due libri a cui sono molto affezionato perché ci descrivono due temi, uno inattuale, mi si passasse il termine, ma che su cui invece ci sarebbe bisogno che i movimenti tornassero a ragionare, e l'altro invece molto attuale, che sta come logica di sfondo anche alla repressione dei movimenti a favore della Palestina. Sto parlando rispettivamente di Criminalità immaginate, di Politicizzare la questione mafiosa, che è un saggio di Antonio Vesco contenuto nella collana Scritture Meridiane, che ha una proposta di analisi e una proposta politica secondo me di altissimo livello. Proposta di analisi perché Antonio fa il punto su che cos'è la mafia oggi. La mafia è cambiata tanto, ha un libro che ci parla tanto della Sicilia, ma non dimentichiamo che le logiche capitalistiche dei clan mafiosi sono penetrati fino ai territori del nord, e quindi è un fenomeno che riguarda tutta la penisola e non solo, considerando la transnazionalità e la finanziarizzazione di questo tipo di economie. Ma in Criminalità immaginate Antonio appunto descrive quello che è la dimensione politica del potere mafioso oggi, che non si tratta più di individuare appunto nel mafioso saggista, in quello che cammina con la lupara, quello che diciamo è ancora in qualche modo, come dire, oggetto degli stereotipi sulla stessa Sicilia, su parte anche dell'immaginario del sud Italia, ma è un mafioso che ha intrecciato delle relazioni complesse, soprattutto con quel lato della borghesia, delle istituzioni, dei professionisti che in qualche modo hanno intrecciato con essi delle relazioni di potere, e fanno sì che appunto questi clan abbiano un'egemonia, cioè un potere mafioso che appunto è costituito dai clan, da questi professionisti, da questa borghesia mafiosa fondata su un'egemonia basata sul clientelismo e su uno stile di potere che apparentemente ha in qualche modo abbandonato anche la violenza. Questa è la parte di analisi che fa un po' il punto su che cosa è la mafia oggi, e già soltanto per questo ha un punto molto forte, diciamo, sulla realtà. Ma quello che è la proposta politica del libro, che è molto interessante, perché nel libro Vesco si chiede perché i movimenti hanno smesso di occuparsi di mafia, se la mafia stessa, diciamo, dell'analisi del capitalismo odierno in Italia.

i giornalisti più influenti in termini mainstream sul tema, oppure si sta con la criminalità organizzata, dimenticando che in mezzo ci sono parecchie sfumature. Quindi la proposta che lui fa è che i movimenti tornino a occuparsi della questione antimafia ripoliticizzandola, e in qualche modo dimenticando questo approccio moralista legalitario che senza profondità critica dipinge Santini di eroe e vittime, praticamente più interessato allo stigma criminale che non a investigarne la natura politica. Ci sono delle pagine molto belle, anche molto, diciamo, pesanti, perché si occupa di questo tema, per chi ce l'ha nel vissuto familiare, sul fatto ad esempio della celebrazione acritica che viene fatta ogni anno per quanto riguarda le vittime innocenti di mafia, come se poi esistessero delle vittime colpevoli che non meritano un altrettanto riconoscimento. E questa è una procedura che è stata inaugurata, diciamo, tra le varie misure prese dallo Stato italiano, che crea parecchie contraddizioni. Anche qui a Napoli abbiamo delle persone a cui sono stati negati dei riconoscimenti di questo tipo soltanto perché avevano dei parenti, nonostante fossero estranei a organizzazioni a dinamica criminale, avevano dei parenti in qualche modo impelagati in queste dinamiche. Io penso che sia un libro che in qualche modo ci stimola veramente anche a capire che cos'è il capitalismo oggi, in una natura politica che viene descritta forse come arretrata, ma che in realtà è modernissima e si muove secondo dinamiche di potere abbastanza consolidate. E invece, per quanto riguarda l'altra uscita, il libro si chiama Contro l'antisemitismo e le sue strumentalizzazioni. È una raccolta di saggi che è uscita in francese per la Fabrique nel 2024, diciamo abbastanza a caldo dopo il 7 ottobre, e raccoglie contributi di studiose e studiosi, voci ebraiche e non, da anche, diciamo, di una certa fama, da Judith Butler a Naomi Klein, da François Verger a Uria Butelgia. È un libro che raccoglie appunto 10 saggi, un decimo che non era presente nell'edizione francese l'abbiamo aggiunto noi, chiedendo un contributo a Valentina Pisanti, che è una seminologa dell'Università di Bergamo, che si è occupata tantissimo della strumentalizzazione dell'antisemitismo da questo punto di vista, ed indaga appunto quel dispositivo discorsivo per cui antisionismo e antisemitismo vengono messi sullo stesso livello, con un doppio obiettivo: da un lato giustificare le politiche genocidiarie israeliane, una strategia soprattutto attuata dalle destre in Occidente, che poi hanno anche la contraddizione di essere le principali postratrici, ma non le uniche, di antisemitismo; dall'altro lato quello appunto di rompere il fronte di solidarietà con la Palestina. Penso che abbiamo ascoltato numerose volte in questi quasi 3 anni di recrudescenza del progetto di pulizia etnica in Palestina Netanyahu affermare abbiamo ascoltato Netanyahu dare dell'antisemita a chiunque criticasse le sue azioni, e a questa accusa non sono scappati il segretario generale dell'ONU, cariche altissime, diciamo, e non certo neanche militanti, che in qualche modo attraverso questa strategia retorica venivano messi a tacere, perché quello che fa Israele è assolutamente da non mettere in discussione. Invece in questo libro appunto emergono non soltanto i modi in cui questa retorica censura ogni analisi del sionismo diciamo, delle sue responsabilità per quello che succede in Palestina, ma fa anche scoprire come ci siano dei mondi, tra virgolette, ebraici alternativi. Ariella Azoulay nel suo contributo li chiama dei mondi ebraici ancestrali, a cui il sionismo ha costretto, diciamo, una prospettiva che non era l'unica prospettiva del mondo ebraico, era che la diaspora ebraica ha anche coltivato opzioni socialiste, ha coltivato opzioni in qualche modo libertarie e così via, ed è stata in qualche modo inchiodata a un progetto etnonazionalista e confessionale con la creazione dello Stato di Israele nei territori di

0: Cristina dal sionismo. Questo libro prova in qualche modo sia a descrivere un'analisi di questa retorica, sia in qualche modo a levare delle voci contro la stessa, ed è un libro che ha un certo peso in questo momento in cui anche in Italia si discute un disegno di legge, il disegno di legge Romeo, che in qualche modo seguirebbe le definizioni studiate a livello internazionale dall'IRA ed equiparerebbe antisionismo e antisemitismo anche nell'ordinamento italiano, con il rischio di inaugurare una nuova stagione di repressione giudiziaria verso gli attivisti e le persone che si mobilitano a favore della Palestina. Insomma, abbiamo avuto già alcuni esempi lampanti nelle mobilitazioni dell'anno scorso. A un libro che ci auguriamo che dia degli strumenti per non incappare, in questa retorica pro-israeliana, ecco.
1: Direi che ci hai illustrato più o meno tutte le novità che avremo poi sui banchi della libreria quest'anno, giusto?
0: Sì, direi
1: Sì,
0: proprio di sì.
1: gli altri libri, Balla Napoli di Gennaro Ascione, Beppe lo ha intervistato, a Beppe è piaciuto moltissimo, Maradona un mito plebeo, contro la politica delle briciole della nostra amica Filo, Perdi la madre, così sto ricordando un po' così velocemente, Diario da Gaza che l'anno scorso avevamo, anche sradicare l'islamofobia e poi ripeto tutti i numeri di Arab Pop secondo me valgono la lettura. Io ti ringrazio tantissimo, come sempre so che da Napoli non è semplicissimo, però se per caso avessi voglia di fare un salto in festa ti aspettiamo a braccia aperte, insomma ci
0: Sarebbe
1: sentiamo.
0: bellissimo.
1: Sì.
0: Io vi ringrazio altrettanto, vi auguro una buona festa di Radio Onda Adulta a tutte voi e a tutte le persone che capiranno da quelle parti, a cui auguro anche di sostenere l'editoria indipendente in spazi come questo, perché è qui che riusciamo a fare una massa critica rispetto all'esistente.

0: Siamo oggi in colloquio con l'editrice di una nuova casa editrice, una new entry che quest'anno avremo alla Libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. La casa editrice si chiama Emuse e l'abbiamo scelta per allargare un po' i nostri orizzonti, per portare dei titoli di letterature non europee sui banchi della nostra libreria. Siamo al telefono con Grazia Dell'Oro, che di Emuse è editrice. Ciao Grazia e grazie di essere qui.
1: Ciao Pamela, grazie a voi dello spazio e dell'attenzione.
0: Come prima cosa ti chiederei di raccontarci un po' come è nata questa casa editrice, qual è la sua postura, la sua indole, la sua predisposizione nel mondo editoriale.
1: Allora, noi nasciamo una decina di anni fa e per qualche anno ci siamo occupati e continuiamo a occuparci oggi di arti figurative, in particolare di fotografia. Nel 2022, e questo credo sia l'argomento che interessa di più perché i libri che abbiamo in esposizione al festival sono tutti di narrativa e poesia, ampliamo il nostro orizzonte editoriale, torniamo un po' a casa perché le persone che ci lavorano, me per prima, abbiamo una formazione letteraria, quindi siamo stati prestati alle arti figurative, ci siamo appassionati, però abbiamo poi cercato di riportare il progetto editoriale anche a una commissione più con il testo. E quindi nel 2022 pubblichiamo la nostra prima raccolta poetica del grande poeta palestinese Mahmoud Darwish, molto conosciuto anche in Italia, forse uno dei poeti arabi più conosciuti e anche faro per noi. Quella piccola raccolta, che era una raccolta con testi presi da tutta la sua produzione poetica, anche inaspettatamente ha avuto degli ottimi risultati, molta attenzione, molte vendite, pur appunto non facendo parte del circuito di editori che si occupano o si occupavano di poesia. Abbiamo preso coraggio e quindi abbiamo ampliato questa parte del nostro progetto editoriale e abbiamo iniziato in modo più sostanziale e concreto, insomma, e ampio a pubblicare letteratura che noi amiamo definire del Mediterraneo, con un affondo molto importante inizialmente su autori del mondo arabo e quindi giustamente ci presenti come editori di letterature e altre, e poi torneremo anche in Europa. Questo concetto di Mediterraneo ci sta molto a cuore perché l'abbiamo un po' perso di vista. Il Mediterraneo è fatto di varie sponde e noi continuiamo a pensare che se non riusciamo a riconciliare o a riconoscere o anche a conoscere le nostre radici, e l'Italia è profondamente mediterranea, non si sa bene dove sia la linea di demarcazione del Mediterraneo, ma ci sono autori critici e pensatori che hanno una visione molto ampia del Mediterraneo, quindi sì, fino alle Alpi. Se non riconosciamo queste radici comuni, difficilmente possiamo intraprendere anche viaggi più lontani di questo. Allora, insomma, quindi il nostro progetto editoriale si fonda proprio su questo e siamo partiti proprio da autori del mondo arabo e non solo di narrativa, ma anche, come dicevo, di poesia. Nella poesia abbiamo molta fiducia e anche se nel mondo editoriale è un genere che fa fatica a imporsi, a trovare i suoi spazi nella distribuzione, però noi continuiamo a credere.
0: Un po' una Cenerentola.
1: Esatto. Il progetto, appunto, configurandosi come un percorso, un viaggio di ricerca, ha al suo interno, accoglie voci da molti paesi diversi. Adesso rispetto agli autori del mondo arabo abbiamo veramente non, e non solo quei paesi che già sono un po'... Consideriamo che la traduzione di autori arabi pesa su tutti i libri tradotti in Italia per lo 0,2%, parliamo di qualche decina, due, tre, quattro decine nei momenti di maggiore attenzione di libri tradotti l'anno, che è un numero bassissimo rispetto ai 10.000 libri in traduzione. Quindi, dicevo, abbiamo perlustrato vari paesi, la Palestina certamente, la Siria, l'Algeria, la Siria del Kurdistan, l'Egitto, la Tunisia, il Marocco, quindi abbiamo cercato di dare un panorama il più articolato possibile, con voci maschili ma anche molte voci femminili che nelle traduzioni, nell'editoria in generale, ma soprattutto nelle traduzioni del mondo arabo, erano pochissimo rappresentate. E poi non ci siamo fermati lì, abbiamo cercato di non mettere un confine nemmeno nei paesi arabi del Mediterraneo, ma abbiamo fatto qualche incursione, per esempio in Iraq, negli Emirati, nello Yemen, un libro in pubblicazione nel mese di settembre. Il quadro di questo nostro interesse giovane, però che sta mettendo delle radici, direi, abbastanza profonde.
0: Ma allora, intanto grazie, così mi viene una curiosità subitanea. Vedo che voi tra le traduttrici avete anche la bravissima Enrica Fei, avete Simone Sibilio. Ti chiedo com'è per una casa editrice che voglia tradurre dall'arabo il mondo della traduzione dall'arabo nel nostro paese?
1: Allora, il gruppo di traduttori letterari dall'arabo è abbastanza ristretto in Italia. Infatti noi, avendo avuto una produzione abbastanza vivace in questi 3 anni, abbiamo lavorato con molti traduttori, non dico tutti, però con una buona parte dei traduttori che sono più attivi nella traduzione letteraria. Parliamo di, non ho il numero preciso, ma diciamo parliamo di una decina, anche 10-15 traduttori. È chiaramente una lingua molto lontana e quindi è anche una retorica abbastanza lontana. Fare il traduttore letterario dall'arabo non è un mestiere semplice, e molto spesso i traduttori si specializzano, c'è chi è specializzato in narrativa e chi è specializzato nella traduzione poetica. La poesia nel mondo arabo è stata e lo è ancora, anche se forse con una curva un po' calante, il genere più rappresentativo, cioè la poesia pervade, e questo è una cosa un po' stupefacente perché credo che sia un'informazione che pochi hanno, pervade la vita letteraria, ma non solo, anche la vita quotidiana nel mondo arabo. Fino a pochi anni fa i poeti riempivano gli stadi, erano proprio figure di riferimento, leader, chiaramente non politici ma intellettuali nei loro paesi. E quindi i traduttori che si occupano solo di poesia sono molti. Ecco questo, quindi bisogna un po' andare, molti di loro insegnano all'università. Noi, il nostro gruppo di traduttori non è composto, quelli che hai citato, con loro abbiamo lavorato con tutti, non è composto solo da traduttori italiani, madrelingua italiani, ma per la poesia anche da madrelingua arabi, che chiaramente conoscono l'italiano e la poesia italiana molto bene, e su questo poi abbiamo anche dei poeti interni alla casa editrice che poi aiutano nell'ultima resa della traduzione poetica.
0: Proprio con riferimento a questa pervasività della forma poetica, io ti chiedo invece quali differenze, quali denti, quali salti ci possiamo aspettare quando affrontiamo la narrativa rispetto alla struttura diciamo del romanzo occidentale, che insomma è super stabilita con tantissime variazioni, lo sappiamo, no? Però le variazioni appunto le apprezziamo perché conosciamo il canone, no? E quindi apprezziamo.
1: Certo.
0: Quale tipo di canone ci troviamo di fronte quando così prendiamo, come succederà quest'estate in libreria, anche a me per prima, quando faremo scorta di romanzi appunto che vengono da paesi distanti da noi, con tradizioni letterarie differenti?
1: Certo, vabbè, ci sono abbastanza differenze. Intanto la tradizione narrativa nel mondo arabo è più giovane sicuramente di quella europea. Questo per me, da un certo punto di vista, è un territorio più libero di essere così perlustrato e sviluppato, e da un altro punto di vista forse anche meno consolidato. Rispetto alla retorica, l'arabo, la parola ornata in arabo è la parola ripetuta, cioè la parola ripetuta non è una parola ridondante come può essere invece per esempio nell'italiano. Per chiarire un concetto oppure un aggettivo, molto spesso ci sono tre variazioni dello stesso aggettivo una di seguito all'altra, una questione che i traduttori devono affrontare costantemente perché in italiano suonerebbe ridondante.
0: Certo.
1: E l'altra differenza

0: muro costruito e invalicabile, ma tenere quell'equilibrio che non sfocia appunto nell'addomesticamento, ma non è nemmeno il dare libri, volumi e narrazioni che possano sembrare troppo ripetitivo. E quindi questo i traduttori che hanno esperienza nella traduzione arabo sono molto bravi a ricondurre un po' e appunto a tradurre dall'arabo all'italiano senza, si dice sempre questa cosa, tradurre, tradire, senza tradire il testo e l'intento originale. Un'ultimissima cosa rispetto alle differenze più riconosciute è questa, per esempio, che nel mondo arabo il racconto breve è ancora molto frequentato. Noi abbiamo pubblicato, è uno dei libri che avrete anche nella libreria, una raccolta di racconti brevi di un autore palestinese. Cito lui perché è stato nel mese di giugno in Italia e abbiamo fatto un tour, un po' di appuntamenti tra librerie e festival e luoghi pubblici, un tour che è andato benissimo, e lui è stato straordinario perché ha veramente stato capace, con la sua personalità, con la sua storia letteraria, di smontare tantissimi pregiudizi, anche positivi, diciamo, anche quelli che di chi guarda la Palestina come un luogo popolato solo da vittime, perché questo è il primo passo verso la disumanizzazione, mentre lui, tutti gli spettatori che hanno avuti riconoscevano proprio questa capacità di non mettersi al livello e sul piano delle vittime. E ecco, quindi per esempio appunto lui è un autore di racconti brevi, ma usciremo con sempre a ottobre con una autrice siriana di racconti brevi. È un genere che nella editoria italiana è molto meno frequentato.
1: Quello che dici delle vittime riccheggia anche un bellissimo libro che è uscito per Fandango nell'ultimo anno, che è Vittime perfette di Mohammed El Kurd, che in effetti vittimizzare in parte è deumanizzare, o meglio regalare quella umanità comunque un po' pilosa e pietosa, no? Che si riserva appunto alle vittime che non sono pari, no?
0: Esatto, anche quando fatto nella migliore delle intenzioni.
1: Io credo che il libro al quale ti stavi riferendo prima, dell'autore palestinese, sia Le ferite ci raccontano, giusto?
0: Esattamente, sono... di Ziad Shaddash.
1: Ecco, e quindi qui ci avviciniamo all'elenco dei libri che ci avete mandato. Ci sono altri libri che ci vengono dalla Palestina, di un nome che conosciamo molto bene, e poi
0: esatto,
1: Algeria, Sudan, Siria e Kurdistan. Ti lascio il piacere di raccontarci i titoli, non molti ma significativi, che troverai appunto le nostre lettrici, lettori, lettori sui nostri banchi quest'estate.
0: Sì, abbiamo cercato appunto di fare una selezione che tenesse in conto sia la narrativa che la poesia e che fosse abbastanza ampia, e di rappresentare sia autori maschi che autori donne, e quindi abbiamo cercato di dare una panoramica abbastanza ampia del lavoro che facciamo. Forse non posso non scegliere per la poesia di dire due parole su Mahmoud Darwish, che appunto è stato l'autore che ha dato il via a tutta questa nostra nuova avventura letteraria, e del quale abbiamo tradotto tre titoli, la raccolta di cui parlavo prima e altri due raccolte, di cui una inedita è stata l'ultima sua raccolta, che è composta da prose poetiche e da poesie, L'effetto farfalla, per la prima volta tradotta in italiano, ed è stata appunto la sua ultima raccolta pubblicata in vita.
1: Che ha l'introduzione di Simone Sibiglio.
0: Esatto, e perché è anche tradotta da Simone Sibiglio in collaborazione con Sana Darmuni. Questi tandem di traduttori è un'esperienza che abbiamo fatto anche in precedenza, e succede molto più spesso nella poesia che nella narrativa, ma è capitato anche nella

0: narrativa, quindi sì, con traduzione di Simone Sibilio e Sanna D'Armoni. Vorrei che questa poesia non finisse mai, l'altro titolo di Mahmoud Darwish, il mio titolo del cuore, proprio tantissimo, ed è invece la raccolta pubblicata postuma sulle carte rinvenute dopo che improvvisamente è scomparso. C'è anche un titolo che invece dà un po' l'idea di quello che abbiamo fatto sulle arti figurative, Ritorno ad Ermar Musa. L'Utopia di Padre Paolo Dall'Oglio è un libro fotografico e testuale di un fotografo Ivo Saglietti, che nel frattempo è scomparso. L'abbiamo rieditato proprio qualche mese fa, includendo anche la traduzione in italiano, perché le mostre di Ivo stanno viaggiando per tutto il mondo, arriverà anche negli Stati Uniti. E c'è una meravigliosa lettera di Padre Paolo Dall'Oglio. Il monastero di Marmusa è un monastero in Siria, appunto, fondato da Padre Paolo. E il libro è uscito a 10 anni dalla scomparsa di Padre Paolo, che, come sappiamo, è stato probabilmente rapito, non si è saputo nulla di lui dalla Siria. E poi gli altri titoli, appunto, abbiamo un autore algerino con La fine del Sahara, che quest'anno ha vinto l'International Prize for Arabic Fiction, che
1: Che è
0: è
1: un
0: il
1: giallo,
0: titolo.
1: tra l'altro,
0: È un
1: questo.
0: giallo, sì, che è il premio più importante della narrativa araba. Ecco, insomma, forse abbiamo dato un po', abbiamo uno dei più importanti scrittori tunisini con La vicina, che è un libro
1: Sì.
0: delizioso tradotto da Elisabetta Barfuli, che è
1: Questo è
0: una
1: un po',
0: traduzione.
1: come dire, anche un po' un registro da commedia, se ho capito bene. Leggendo.
0: Esatto,
1: Sì.
0: un libro molto divertente che racconta di questo innamoramento di un professore di origini tunisine, ma totalmente integrato in Francia nella sua vita parigina, che si innamora della donna delle pulizie tunisine, e lì parte in modo molto ironico tutta un racconto anche su che cosa significa perdere radici, andare a recuperarle e vivere una vita spostata anche nella migrazione. Abbiamo pubblicato anche un altro libro che parla di migrazione, questa volta è un autore sudanese, il titolo è Il corvo che si innamorò di me
1: Sì.
0: e racconta di questo viaggio che molto spesso i sudanesi fanno per il sentiero delle formiche, giungendo in Europa per poter arrivare a Calais, alla giungla di Calais, e magari attraversare la Manica. È un libro che sta piacendo molto, adottato da molti gruppi di lettura, e che anche questa è una novità degli ultimi mesi nostra.
1: E allora, grazie, io ti ringrazio tantissimo per questa illustrazione, per questa chiacchierata anche sulla traduzione. Siamo entusiaste di ospitare questa piccola selezione per quest'anno, per iniziare, dei vostri titoli. Penso che susciteranno sicuramente l'interesse e la curiosità di lettori, lettori e lettori. Insomma, ti do appuntamento magari a settembre, dopo la festa, così per chiacchierare un po' di come sono andati poi questi titoli.
0: Grazie mille, grazie
1: Grazie
0: davvero per l'attenzione e per questa lunga intervista, e speriamo che ci sia dell'interesse.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end of the

La 34esima festa di Radio Nodurto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescence e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescence.

palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Aspetta la notte e Nois Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa

0: by Chamber of Fate.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Ua di Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sulla sito della festa, festaradio.org.

State ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

programmazione pomeridiana di questo sabato 11 di luglio su Radio Onda d'Urto. In questo pomeriggio d'estate ci avviciniamo, a meno di un mese dal suo inizio, alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima a Brescia. Un buon ascolto.

I Ministri sono un gruppo musicale alternative rock italiano che si è formato a Milano nel 2003 e suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 agosto, sarà la quarta, forse la quinta volta che partecipano appunto a questo evento. Federico Dragogna, che è paroliere, chitarra e cori, Davide Autelliano, detto Divi, voce e basso, e Michele Esposito alla batteria, si conoscono al liceo Berchet di Milano nel 2003 e formano il gruppo con un amico tastierista, Emiliano Eva. Il nome del quartetto era inizialmente Ministro del Tempo. Poco tempo dopo il tastierista lascia il progetto, che vede il trio continuare a calcare palchi e a partecipare a concorsi per 3 anni, cercando di portare la propria musica a più orecchie possibili. Si trova poi un accordo con la casa discografica Otor Record, che permette alla band di cambiare il nome in Ministri e di incidere il primo album I soldi sono finiti, in cui abbiamo sentito in apertura Lo sporco della Grecia. La cantante del gruppo, Davide Autelliano. L'album viene pubblicato nel novembre del 2006, partecipa anche la Mani in Alto Records, è caratterizzato da diverse particolarità, ad esempio sopra la copertina di ogni CD viene inserita una moneta da 1 euro, un tentativo provocatorio di sensibilizzare i consumatori di musica sulla crisi discografica in atto. L'album si garantisce comunque una distribuzione molto ampia, i Ministri si fanno così conoscere a livello nazionale, fanno tantissimi concerti fino anche ad arrivare a Italia Wave 2007. E una delle peculiarità di questo gruppo fin dal primo album è cambiare ciclicamente le giacche che indossano durante i concerti, spesso ideate da stilisti emergenti. Andiamo a sentire ancora di questo primo album, Abituarsi alla fine.

Nel 2008 i ministri incidono la piazza EP, che vedrà la luce il 6 di giugno sotto Universal, e contiene quattro brani che mantengono la verve pungente nei testi e l'impatto sonoro degli strumenti, anche se acquisiscono un timbro più melodico e meno distorto. Dall'EP viene anche estratto il video di Diritto alla Tetto, diretto da Davide Fois, che dai primi di giugno verrà trasmesso anche su MTV e All Music. E Diritto al Tetto ce lo andiamo ad ascoltare.

quartetto contenuto in questo album La Piazza EP dei Ministri il 18 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, di cui è stato fatto anche un video, e nell'estate del 2008 viene fatto anche il video della piazza diretto dal regista Dan Xen, noto videomaker degli Amari, e La Piazza ce lo andiamo ad ascoltare.

Tempi bui, questo brano che stiamo ascoltando e che dà il titolo anche all'album che i ministri pubblicano il 6 febbraio del 2009, dal quale appunto è tratto il singolo omonimo che stiamo sentendo. Questo album fa parte anche Ballata del lavoro interinale, che andremo poi ad ascoltare.

Quanto è detto dopo aver ascoltato Tempi Bui di questo album uscito nel 2009, ci ascoltiamo anche La faccia di Briatore.

0: Il terzo album dei Ministri dal titolo Fuori esce il 12 ottobre del 2010 e debutta alla 15ª posizione della classifica ufficiale degli album più venduti in Italia. Di questo album andiamo ad ascoltarci il brano che vi propongo, Una questione politica.
1: Politica. La mattina mi sentivo potente, mi fa piacere, ma che cosa ci serve? Ci serve il fiuto a noi,
2: è una questione politica.
1: Quando proprio non volevo saperne,

0: politica.
1: Una questione politica contenuto nell'album Fuori, il terzo album dei ministri, uscito nell'ottobre del 2010. Dopo una pausa nel marzo del 2013 esce invece il nuovo album della band, che si intitola Per un passato migliore, un album che ha sicuramente un discreto successo e che contiene alcuni brani che vi proponiamo spesso all'interno delle nostre programmazioni, a partire da Comunque e dalle nostre condizioni. Le andiamo ad ascoltare.

ancora un passato migliore, il quarto album quindi dei Ministri, è uscito nel 2013. Abbiamo ascoltato questo brano, comunque un album che parla della responsabilità di ciascuno di noi di fronte alla propria identità e alla propria storia. La band descrive questo album con queste parole: non c'è governo, Dio, crisi o amministratore di condominio che possa veramente rovinarci la vita. La vita è sempre altrove ed è nostro dovere cercarla, le nostre condizioni.

Nel gennaio del 2014 la band fa una mini tour europeo che li porta ad Amsterdam, a Bruxelles, a Londra, a Parigi e a Berlino. E nel settembre del 2015 esce il quinto album Cultura Generale, di cui andiamo ad ascoltare Sabotage.

questo album del 2015, il quinto dei Ministri, Cultura Generale, oltre a Sabotaggi ci ascoltiamo anche Estate Povera.

E arriviamo a marzo del 2022, viene annunciata l'uscita del settimo album in studio. Si tratta di Giuramenti e di questo album andiamo ad ascoltarci il brano Numeri.

I numeri del settimo album dei Ministri Giuramenti nel 2022, l'ottavo album Aurora Popolare esce nel 2025. E proprio di questo album andiamo ad ascoltarci il brano omonimo Aurora Popolare.

0: Ora popolare, ottavo album dei Ministri, uscito nel 2025. Di questo album ci ascoltiamo un altro brano che si intitola Squali nella Bibbia.
1: Cosa non riesci a dire? Dov'è che ti fa male?

Nel 2026, il 29 maggio in digitale e il 10 luglio in vinile, esce l'EP Canzoni Ombra, che contiene vecchi brani inediti, condivisi alcuni anni prima in forma privata con i fan tramite una newsletter, recuperati e lavorati nuovamente in studio. Chissà che alcuni di questi brani verranno proposti alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 agosto. I ministri sul palco principale, prima di loro i BBC, di cui andiamo ad ascoltare questo brano Daily Jobs. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito www.radioondadurto.org.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.

Mercoledì 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto apre i battenti per la propria edizione numero 34 ospitando sul palco i Sic Tamburo. Quando i Sic Tamburo nascono nel 2007, Elisabetta Imelio e Gianna Maria Cussani sono reduci dalla travolgente esperienza dei Prozac più, nato anch'essa a Pordenone nel 1995. Quella storia finisce in realtà senza finire. Gli ultimi concerti sono quelli degli MTV Days nel settembre del 2007 per pubblicizzare un progetto umanitario, Resophonic. Questa fu l'ultima esibizione dal vivo dei Prozac più, sebbene la band non abbia mai dichiarato di essersi sciolta. Dalle ceneri, sempre dei Prozac più, ancora da Pordenone, Elisabetta Imelio e Gianna Maria Accussani iniziano una nuova storia, quella dei Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. È difficile spiegare quale sia il genere dei Sic Tamburo, definito in maniera generico rock alternativo, ma dentro c'è davvero tanto altro, come il brano strumentale che stiamo ascoltando, Demenzia. Un album, Demenzia, un brano, Demenzia, infatti lo stesso titolo per l'ultimissimo lavoro della band che è uscito pochissimi mesi fa. Mi sono quasi sentito in dovere di parlare di questa cosa, della demenza, di renderla pop, anche se pop non è. Così Gianmaria Accusani per raccontare questo lavoro, forse uno dei più intimi e spiazzanti della band. Demenza come malattia individuale che sempre di più colpisce le persone, in particolare quelle anziane, ma anche come una sorta di specchio del presente, dice Accussani. Mi è venuto infatti spontaneo fare un parallelo con la follia del mondo di oggi. La demenza quindi come non mente, come incapacità collettiva di vedere le conseguenze delle proprie azioni. La storia dei Sic Tamburo non si può non slegare dal mondo anche della malattia, in particolare con la morte della fondatrice Elisabetta Imelio, prima nei Prozac più, poi nei Sic Tamburo, scomparsa a soli 44 anni nel 2020. Per ricordarla, ogni anno, nella loro Pordenone, si tiene una serata, un evento, Parlami per sempre. Una festa dei Sic Tamburo, ma soprattutto un modo per ricordare Elisabetta, spiega ancora Accussani. E paradossalmente lei è sempre più presente. Quando sono lì non riesco nemmeno a ascoltare la musica. È la serata in sé che mi travolge. La storia di Prozac più prima e poi di Sic Tamburo, imperniata attorno a Gianmaria Accussani, attraversa 40 anni di musica in Italia. Cresciuto nella scena pordenonese dei primi anni 80, quella del Grit Complotto, con il movimento punk, parte giovanissimo per Londra. A un certo punto, spiega, ho mollato tutto per la musica, non avevo un piano B. Poi gli anni travolgenti degli Prozac più, gli anni 90, il successo, lo scioglimento nel 2007, subito la voglia di ricominciare tutto assieme ad Elisabetta. Volevamo azzerare tutto, non sfruttare nulla di quello che eravamo stati. Da qui la scelta di salire sul palco nei passamontagna. Ci servivano per non essere più quelli di prima. Così le parole di Gianmaria Accussani. Una traiettoria lunga, quindi quella dei Sic Tamburo, che ha attraversato pezzi della storia della musica alternativa italiana e che mercoledì 5 di agosto tornerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi però partiamo dall'inizio per raccontare questa storia. Lo facciamo nello specifico dal primissimo lavoro, l'album eponimo Sic Tamburo, pubblicato nel 2009. 12 tracce con La Tempesta Dischi, che ancora oggi distribuisce i lavori dei Sic Tamburo. Una traccia in particolare rimane all'interno della memoria collettiva e la voce di Elisabetta Imelio a renderla iconica. La traccia numero 2 ed è Il mio cane con le zampe.

zampe. Il mio cane con tre zampe. Il mio cane con tre zampe. Il mio cane con tre zampe.

Il mio cono con tre zampe, poi questa Sogno, due brani che arrivano dal primissimo lavoro dei Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, un album eponimo Sic Tamburo datato 2009, dove poi c'è un'altra traccia che va ascoltata per forza se vogliamo arrivare preparate ad un concerto dei Sic Tamburo. La voce è sempre quella ieratica di Elisabetti Melio, la traccia è la numero 5 e questa è Parlami per sempre.

Rieccoci qui a Radio Onda d'Urto con questa infornata di brani dei Sic Tamburo che mercoledì 5 di agosto apriranno la nostra e vostra festa 5 agosto 2026. Quello che stiamo ascoltando è Un giorno nuovo. Siamo al quarto album della band che si intitola proprio così, uscito nel 2017. Brano questo che tra l'altro è anche la sigla di una delle trasmissioni di Radio Onda d'Urto della domenica, Il Mondo Nuovo. In questo album, il quarto, c'è una particolarità. Di solito infatti Sic Tamburo non fanno featuring, cosa che invece è molto di moda. Curano quasi in maniera molto artigianale tutti i loro lavori dall'inizio alla fine. C'è però un brano, un singolo, Meno male che ci sei tu, che ospita invece una collaborazione, quello con il cantautore Motta, e noi andiamo proprio ad ascoltarcela in attesa di vedere non Motta ma Sic Tamburo il 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, prima serata della 34esima edizione.

Meno male che ci sei tu, Sick Tambur, in questo caso uno dei rarissimi featuring, quello con Motta, dal quarto album Un Giorno Nuovo. Siamo al 2017, metà esatta della vita dei Sick Tambur, che vedremo alla festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 di agosto. Nel 2019 esce invece il quinto album in studio, Paura e l'amore, un brano caratterizzato da una serie anche di richiami, come dire, quasi cinematografici, anche di carattere poetico. Un brano su tutto, anche Tim Burton La sceglierà. Noi però ci ascoltiamo un altro brano, la traccia numero uno, da sapore fortemente agrodolce. Si intitola Lisa ha 16 anni. Questi sono i Sick Tambur. La voce di Gian Maria Cussani. Il basso c'era ancora Elisabetta Emilio. Poi Frogman alla chitarra, Semadokai. Stringface alla chitarra, anche lui.

Paura e all'amore completa la trilogia iniziata negli anni precedenti con Senza vergogna e Un giorno nuovo. Sarà anche l'ultimo album con la presenza di Elisabetta Imelio. L'album esce nel 2019, a febbraio del 2020. Elisabetta Imelio, all'età di 44 anni, muore per un tumore. Quindi questa Corri Lisa, Lisa solo 16 anni, risulta essere, seppur prima del tempo, quasi un saluto alla compagna di tante avventure musicali.

Sicca Tamburo, questo speciale dedicato al primo concerto sul palco principale mercoledì 5 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo lasciato l'album precedente, La paura e l'amore, fine 2019, poi inizio 2020, la morte di Elisabetta Imelio. Seguono mesi ovviamente complicati, poi nel 2021 esce questa Back to Roots, forse è l'amore. Un disco che Acussani fa in streaming, di fatto Back to Roots, che di fatto va a rivisitare in chiave a volte punk melodica, a volte invece acustica, diversi pezzi precedenti di Sicca e Tamburo, arrangiamenti di solito più veloci e potenti rispetto al passato. Nascerà anche un tour nel 2022, il Back to Roots Tour, con queste canzoni riviste in chiave ancora più veloce, hardcore punk. Noi da Back to Roots ci ascoltiamo dei Sicca Tamburo, questa Oltre la collina.

0: Oltre la collina, loro sono i Sic Tamburo. Mercoledì 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto 2026. Tutto il programma lo trovate su festaradio.org.
1: Il sorriso ogni tanto dice no, dice no.
0: Siamo a quello che è il penultimo album della band, nello specifico parliamo dell'album del 2023, Non credere a nessuno. Già dal titolo, cioè come dire il manifesto di quell'attitudine punk, cambiano gli anni, passano gli anni, anche il colore si perde, quello dei capelli, andando avanti con l'età, ma l'attitudine rimane. E per quanto riguarda i Sic Tamburo, l'attitudine vuol dire la capacità comunque sempre di oscillare fra i generi, seguendo la propria strada, la propria melodia, la propria voglia di raccontare quello che accade nella vita di tutti i giorni, senza infingimenti.
1: Si perde sempre un po'.
0: Sono 10 le tracce di questo album Non credere a nessuno, che dopo anche la pausa un po' forzata del Covid riporta i Sic Tamburo in formazione completa in tour per tutta Italia. Stiamo proponendo il primo singolo che fu estratto da quell'album del 2023, Il colore si perde. Subito dopo invece un altro featuring, di fatto il secondo mai fatto dalla band, il primo era con Motta, l'abbiamo già ascoltato, l'altro invece con Roberta Sammarelli dei Verdena. Un pezzo delicatissimo, allo stesso modo energico, Per sempre con me, che andremo ad ascoltare subito dopo in questo speciale che Radio Onda d'Urto sta dedicando alla serata di mercoledì 5 di agosto alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, quando sul palco principale ci saranno i Sic Tamburo.

Per sempre con me, Roberta Sammarelli dei Everdeen, assieme a Isik Tamburo, vi stiamo proponendo la seconda canzone dal penultimo album dei Isik Tamburo, che si chiama Non credere a nessuno, del 2023. Prima vi abbiamo proposto Il colore si perde, ora questa è invece Per sempre con me. In questo speciale verso mercoledì 5 di agosto, quando sul palco principale di Via Serenissima Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, arriveranno proprio Isik Tamburo. Lo faranno in particolare con l'ultimissimo album che è uscito pochissimi mesi fa, a cui dedicheremo l'ultima parte di questo speciale. Si intitola Demenzia, ma fra poco ne parliamo.

chi cerca. Silvia Corresola è uno dei singoli dell'ultimo album dei Sic Tamburo, Demenzia. La protagonista resta volutamente indefinita, tratteggiata a frammenti, una linea vocale misurata che amplifica questa grande sensazione di solitudine. La corsa di Silvia assume così un significato simbolico aperto, un gesto di ricerca di fuga che resta internazionalmente non detto e che invita l'ascoltatore o l'ascoltatrice a completare la scena con la propria immaginazione. Abbiamo letto queste righe dalla recensione dell'album Demenzia di Onda Rock, proprio perché c'entrano probabilmente il bersaglio di un lavoro, questo Demenzia dei Sic Tamburo, che sono, come dire, è un lavoro che è l'essenza stessa dei Sic Tamburo scarnificati all'osso. Più vanno avanti, ormai siamo alla soglia dei 20 anni di carriera, e più la loro attitudine punk, nel senso non musicale ma proprio, come dire, di interpretazione, di andare al fondo, di togliere, di scavare, emerge con forza. E così emerge anche la lirica e la poetica di Gianmaria Cussani. L'energia diventa più controllata, le strutture sonore trovano una propria linea sempre più pulita e la parola diventa centrale. Tutto questo però senza concedere nulla al pop un pochino, come dire, zuccheroso. Ma anzi, questo è un lavoro pienamente alt rock, con le sue uscite più dure, con i suoi richiami elettronici, con qualche pezzo anche da ballare. Insomma, sono Sic Tamburo in purezza, come questa Silvia Corresola.

Silvia corre sola dall'ultimo album dei Sic Tamburo Demenzia, in attesa di vederli il 5 di agosto alla festa di Radio Onda Turto. Il primo singolo uscito da questo album, lo stiamo ascoltando, è Ho perso i sogni. Cose dell'amore. Pochi minuti, uno dei nuclei emotivi del lavoro dei Sic Tamburo, la perdita netta, senza metafore complesse, un pezzo asciutto dove frustrazione e disillusione emergono con una lucidità disarmante. Ma proprio qui forse c'è la possibilità di un riscatto non solo individuale ma anche collettivo. Questo senso è la frase che torna più volte nel pezzo: non c'è piace, non c'è pace qui per me. È un'affermazione di fragilità e al tempo stesso di serenità interiore che apre la possibilità di essere visto da chi ci ascolta. E torniamo a quanto raccontavamo all'inizio di questo speciale. Demenzia, l'ultimo album dei Sic Tamburo, parla ovviamente del tema della salute mentale che in un modo o nell'altro tocca a tutte e tutti noi. Chi non conosce una persona o è esso stesso in difficoltà dentro questo mondo sempre più impazzito. Per contro, demenzia anche come non mente collettiva, con le brutture che ci circondano sempre di più e in un modo o nell'altro il tentativo di resistervi. Sic Tamburo lo fanno non con gli inni, lo fanno scavando, lo fanno raccontando, lo fanno stando accanto a chi è sotto il palco, perché fra sopra e sotto, come l'attitudine punk insegna, e da lì arrivano i Sic Tamburo, non c'è nessuna differenza.

Perso i sogni, Sic Tamburo dall'album Demenzia. Siamo verso la conclusione di questo speciale che ci ha aiutato a andare a conoscere o a riascoltare, per chi già li conoscesse, Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto incontreremo alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo scelto di chiudere questo speciale con un altro brano di Demenzia. Il brano è Sangue e Libertà. La spinta ritmica qui è già un pochino più marcata, come dire. Un pezzo che in maniera simbolica tiene assieme le tante stagioni dei Sic Tamburo, quelle più ruvide, dell'elettronica, ancora con le radici affondate nei Prozac, più le invece i passaggi più misurati, quasi più rarefatti degli ultimi pezzi. Sangue e Libertà riesce a mettersi sul crinale giusto, quasi come se ci fosse una sorta di tensione interna, quella che ancora alimenta oggi il lavoro dei Sic Tamburo, che noi vedremo mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Cosa darei per fare l'alba con te?
2: Il 5 di agosto, quindi, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, ma come ogni sera, sul palco principale non passa solo una band, 2, 3, 4, dipende dalle serate. Per trascina. Tutto il programma è su festaradio.org. Nella serata di Sic Tamburo, quindi mercoledì 5 di agosto, in apertura arrivano i bresciani Caracalma, che sono usciti a fine 2025 con un nuovo album, 10 brani. L'album è Itami, quarto album dei Caracalma. E ad anticipare l'album, fra gli altri, il singolo Fare Schifo, che vi stiamo proponendo. Quindi Caracalma e Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Chiudiamo qui davvero questa volta con il nostro speciale del giorno.

Radio Nadurto, torniamo in studio e i prossimi 30 minuti li dedichiamo alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Ad agosto 2026 Brescia ospiterà 18 serate di socialità, dibattiti, incontri e grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia e confronto e scambio reciproco. La festa sostiene, lo ricordiamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando, Radio Onda d'Urto, emittente antagonista, nata il 18 dicembre 1985 e che trasmette tutti i giorni senza un secondo di pubblicità, padrini né padroni. La festa di Radio Onda d'Urto sarà, come ogni anno, in Via Serenissima, a pochi metri dal capolinea sud della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora, per la precisione a circa 150 metri. Il palinsesto completo lo si trova sul sito www.festaradio.org, ma noi iniziamo un po' con proponendovi alcuni brani degli artisti che suoneranno sul palco principale. Non iniziamo dalla prima serata, quindi da mercoledì 5 agosto, ma bensì dalla seconda serata con Noyz Narcos, artista che torna nel 2026 per la terza volta sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, e vi proponiamo uno degli album a cui dei brani a cui i fan sono più legati, Aspetta la notte.

Questo era il brano di Noyz Narcos, Aspetta la notte, il brano incluso nella riedizione dell'album Monster uscito nel 2014, un brano come dicevamo molto apprezzato sia dalla critica che dai fan di Noyz Narcos, anche un brano un po' atipico e riflessivo, a tratti malinconico, differente dai pezzi a cui solitamente Noyz Narcos ha abituato i suoi fan. Ma quindi Noyz Narcos suona il 6 agosto, il giovedì 6 agosto, e noi da questa data ci spostiamo a ben due date. Mercoledì 19 agosto sul palco principale Ensi, Nerone, Danny Five e il trio bresciano Liff, Arcobaledo e Barra 1, e giovedì 20 agosto con i Subsonica e in apertura Tara. Perché dico che ci spostiamo a due date? Perché c'è un brano che accomuna i Subsonica e Ensi ed è il brano Il cielo su Torino, che andiamo subito ad ascoltare.

0: E il brano che volevamo andare ad ascoltare non evidentemente c'è qualche problema tecnico, quindi cambiamo subito e ci spostiamo a un'altra data, una delle date più attese per così dalle persone che frequentano la festa di Radio Nadurto. Passiamo quindi a giovedì 13 agosto con Caparezza.
1: Ragazzi, ve lo chiedo per favore.
2: In coda si chiedono cosa architetti di strano.
3: Io? Cosa architetto di strano?
2: Boh, pensavo a Lucia Mondella nel letto che dice...

soprattutto tu che non vedi l'ora di dissentire. Non mi chiamare più capa, chiamami pala eolica sulla statale. Se per le rime che scrivo

0: letto?
1: No, io sono l'autore del disco.
0: Ah, ok, ma il suo collega no?
2: Ma come io no? Guarda che io devo entrare per forza, se lo chiede a lui.
0: Mi spiace, bisogna essere più alti di così.
2: Così come?
3: E questo era Caparezza, lo ricordiamo, alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 agosto. Le prevendite online sono chuse, ma direttamente ai cancelli della festa la sera stessa ci sarà la sottoscrizione. Quindi noi continuiamo arrivando, anzi tornando così, alla prima sera con i Sic Tamburo. Questo è il brano Sogno.

E questo era il brano Sogno dei Sic Tamburo, che suoneranno alla festa di Radio Nadurto la prima sera il 5 agosto. Noi, come anticipato, andiamo alla data di mercoledì 19 agosto e giovedì 20 agosto con il brano di cui parlavamo poco fa, ovvero il brano Il cielo su Torino dei Subsonica, questa volta featuring con Ensi. Subsonica che suoneranno giovedì 20 agosto, Ensi la sera prima, il 19 agosto.

E questo era il brano Il cielo su Torino, Subsonica featuring Ensi. Non è ovviamente la versione originale del brano, che è uscito anni prima, e tra l'altro un brano, una delle tracce più apprezzate, in cui i Subsonica raccontano una storia d'amore ambientata sullo sfondo della loro città Torino, che così per in qualche modo esprimere questo legame con la città. Tra l'altro, una curiosità è che nello stesso anno dell'uscita Il cielo su Torino, i Colle del Fomento, citati dai Subsonica nei saluti del disco, hanno pubblicato Il cielo su Roma, anche in quel caso un omaggio alla loro città. Come dicevamo, il brano che abbiamo appena ascoltato, Subsonica, sul palco principale della festa di Radio Nadurto il 20 agosto, featuring Ensi, che suonerà la sera prima, il 19 agosto. Non sarà l'unico artista sul palco principale, infatti con lui prima Nerone, come abbiamo detto Liffe barra 1, Arcobaledo e Dani Five. E per proseguire con il legame e la rete che unisce gli artisti, ascoltiamo un brano di Dani Five con Marte, che suonerà sul palco principale della festa di Radio Nadurto giovedì 6 agosto in apertura a Noiz Narcos.

Ogni giornata sembra capodanno. Sono dalla parte di chi sta sbagliando. Fatti da parte che sto sbadigliando. I miei amici si

Balilla, non c'è pasta Barilla. Marte, Dani, Arte, Quadri, Facci, Santi, Dazzi, Manei. Io non mi ci metto a fianco, sto dietro, la prendo dai fianchi. Vuole giocare al gioco del fioraio.

E questo era il brano Problem, Dani Five, che suonerà sul palco della festa di Radio Nadurto il 19 con Marte, che invece suonerà il giovedì 6 agosto. Noi ora cambiamo tutt'altro genere e andiamo alla serata di venerdì 7 agosto con Sarafine. Questo è il brano Control Freak.

Abbiamo appena ascoltato il brano Control Freak di Sarafine, artista che suonerà alla festa di Radio Nadurto il 7 agosto. Ora ci spostiamo alla serata di martedì 11 agosto sul palco principale Ernia e Beba. Andiamo subito ad ascoltare il brano Atena dell'artista Beba.

0: gira male, sono cruel.
1: E questa era Beba Artista, che suonerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto l'11 agosto. Ci sarà anche Ernia quella sera. Noi arriviamo verso la conclusione di questi 30 minuti dedicati alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, lo ricordiamo, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a circa 150 metri dal capolinea sud della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Il programma completo lo potete trovare anche sul sito www.festaradio.org e noi ci salutiamo con un brano di due rapper bresciani, Leaf e Barra 1, che suoneranno in apertura la sera del 19 agosto.

Era il 1977 quando in Inghilterra, nello Staffordshire e più precisamente a Stoke-on-Trent, due ragazzini di nome Terry Tess Roberts e Roy Rainey Wainwright decidevano di formare una band punk.

poteva essere una storia come tante altre. Insomma, in quegli anni in Inghilterra le band punk erano veramente, che nascevano, erano veramente tantissime, ma quella dei Discharge, perché è di loro che stiamo parlando, beh, è un po' diversa, perché nel corso degli anni il loro stile si è fatto apprezzare molto anche al di fuori della scena punk, andando poi a influenzare anche diverse band metal, e c'è chi dice addirittura che il genere thrash metal è nato grazie ai Discharge.

Quindi quasi 50 anni di storia per queste leggende che hanno influenzato band veramente iconiche. Beh, pensiamo ai Metallica, agli Slayer, agli Anthrax, ma gli stessi Sepultura che hanno calcato il palco della festa di Radio Onda d'Urto qualche anno fa, hanno influenzato la nascita del crust punk, hanno ispirato band anche come Napalm Death e Entombed. Anche i Napalm Death sono venuti alla festa di Radio Onda d'Urto ben due volte. Sì, hanno praticamente unito le chitarre distorte, estremamente distorte, del metal ai ritmi punk hardcore. Il loro primo album è un vero caposaldo del genere. Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing era il 1982, ma in realtà loro si erano già fatti notare un anno prima con un EP chiamato Why, e da questo EP andiamo ad ascoltare un brano che è ancora molto di attualità. Si chiama Massacre of Innocence Air Attack.

Massacre of Innocents Air Attack, ovvero il massacro degli innocenti, attacco aereo. Sì, i Discharge sono sempre stati contro la guerra, sono sempre stati anticapitalisti, si definivano anarchici e pacifisti, e tutti i loro brani sono comunque a livello di testi molto molto molto impegnati, e questo me li fa amare ancora di più, ovviamente. Tornando alla musica, che ha influenzato veramente un sacco di band, anche, ma anzi forse soprattutto nel metal, possiamo riprendere per esempio le parole di Tom G. Warrior dei Celtic Frost, una grandissima band svizzera, che diceva che i Discharge erano stati proprio una vera e propria rivoluzione, quasi quanto, forse anche più, dei Venom. Diceva: quando ho sentito i primi due dischi dei Discharge mi hanno fatto esplodere la testa. Stavo iniziando in quegli anni a suonare uno strumento e non avevo idea che si potesse fare una cosa così estrema, e secondo me non erano come le altre band punk, mi sembravano molto più metal. Beh, anche Scott Ian, il chitarrista degli Anthrax, diceva che se tu metti il loro disco dell'82, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, adesso è ancora potente e brutale più di qualsiasi altro disco che sia mai stato pubblicato lì fuori. Beh, insomma, abbiamo davvero pane per i nostri denti, noi che amiamo la musica potente. Il 14 di agosto, venerdì, i Discharge saliranno sul nostro palco.

Insomma, i Discharge sono stati una band veramente, veramente spartiacque. Tanto per farvi un esempio, hanno inventato nel 1980 il D-beat. Il D-beat che cos'è? È un tempo di batteria che poi ha preso, è diventato uno dei, diciamo, dei tempi principali e fondamentali del punk e della musica spinta. Come faccio a spiegarvi che cos'è il D-beat? Faccio prima farvelo ascoltare e ve lo suono.

Ecco, questo è il D-Beat. Converrete con me, se siete un po' nel genere, che questo tempo viene utilizzato da tutte le band punk del mondo e non solo, perché poi verrà utilizzato anche nel metal, verrà utilizzato anche nell'hardcore. Insomma, a volte non ci si pensa troppo, ma queste sono le cose che cambiano completamente un genere, che danno una precisa direzione stilistica anche a tutte le altre band che arrivano dopo di te. Grandissimi Discharge.

Decibel, che è una magazine, l'ultimo, diciamo, magazine che tratta di punk e metal nel Nord America, ha scritto in un articolo che ci sono poche band che possono fregiarsi di aver avuto così tanta influenza su.

generi diversi come i Discharge. Ne abbiamo parlato, Metallica, Anthrax, Sepultura, ma anche Exodus, Slayer, ma anche altre band anche più lontane dal loro genere come i Neurosis, che pure loro sono passati dalla nostra festa, sono stati influenzati dai Discharge. Il chitarrista e cantante della band, Steve Von Steele, ha detto che i Discharge hanno colmato il gap tra i Motorhead, i Venom e il punk rock. E beh, non possiamo che dargli ragione. Altre band che sono state influenzate da loro: Napalm Death, i Repulsion, gli At The Gates, i Nihilist, i Doom, gli Hellbuster, gli Antisect, Hellhammer, i Celtic Frost, ne abbiamo parlato prima, i Sodom, Attila Caesar, che è stato il cantante dei Mayhem, i Blasphemy, i Queen of the Stone Age non hanno mai fatto mistero di ispirarsi parecchio a loro, i Machine Head, i Prong, gli Slipknot. Beh, insomma, una band che ha ispirato praticamente un sacco di gruppi che sono arrivati dopo e che hanno fatto un genere molto diverso. Addirittura i Carpathian Forest, che sono una band black metal norvegese, hanno fatto una cover di The Possibilities of Life Destruction, e questa è una cosa molto particolare, perché comunque nel black metal è molto difficile che ci si avvicini al punk. Il genere black metal è abbastanza a sé stante. Loro sono riusciti a influenzare anche il black metal.

La storia dei Discharge è molto complicata, come spesso succede con le band punk, però insomma, essendo una band nata nel 1977, beh, sono ancora in giro, tanti complimenti a loro. Hanno pubblicato non tantissimo in realtà, perché dall'82 ad oggi i dischi si contano sulle dita di due mani, sono sette, di cui l'ultimo pubblicato 10 anni fa, però nel 2016. Questo perché, come spesso succede, nelle band punk si sono sciolti, si sono riformati, si sono ritrovati. Ecco, io ho detto 7, ma conto solamente gli LP, gli album, i long play. Se guardiamo invece i singoli, gli EP, le compilation, i live album, hanno pubblicato tantissimi live album. Vabbè, possiamo dargli i numeri. Gli album in studio, diciamo, sono 7, gli EP sono 10, i live album sono 15, i singoli 6, e poi hanno partecipato a ben 14 compilation. Come vi dicevo, l'ultimo album, End of Days, è del 2016, di 10 anni fa. Chissà se stanno lavorando a materiale nuovo.

0: E quindi non saranno solo i discharge comunque venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, assieme a loro altre due band, gli Speed Goat e gli O'Dai. Ma dal momento che c'è un conflitto di interessi, perché io sono anche il batterista degli Speed Goat, faccio parlare qualcun altro al mio posto per presentare la band.
1: Un'altra band che suonerà il 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto sono i bresciani Speed Goat. Nati e cresciuti proprio qui, sono diventati un punto di riferimento della scena locale con il loro sound energico e le loro performance super coinvolgenti.

Nico è il fondatore degli Speedgoat e insieme a Big Wolf proviene dalla Helvetic Country Band, che ha avuto una lunga attività in giro. Big Wolf ha portato quella loro esperienza nel sound battle della band. E Helgast, oltre ad essere una figura di spicco nell'underground metal italiano, ha fatto tour in Europa con band storiche come i Mortuary Drape.

Allora, gli Speed Goat sono una band che abbraccia un sound decisamente old school, con radici nello speed metal e influenze che vanno dai Motorhead agli Exciter. Si rivolgono a un pubblico che ama i suoni ruvidi e senza compromessi. Il loro è un metal viscerale, che mescola l'attitudine devastante del black thrash con la grinta del rock and roll più selvaggio. Non si limitano a un solo filone. Hanno contaminazioni punk hardcore, prendono spunto da band come Zeke e Chrome Division. Il loro ultimo album, Speed Goat 666, ha portato la loro musica verso territori ancora più estremi, sfiorando grindcore e sonorità nihilist. In termini di pubblico, parliamo di fan del metal più puro e crudo, persone che apprezzano le performance dal vivo senza troppi ricocchi, e che amano tematiche dirette, spesso ispirate a esperienze di vita reale, piuttosto che a scenari fantastici.

Gli Speed Goat hanno pubblicato il loro album Speed Goat 666 con la Northern Darkness Records. Questa etichetta è una realtà di peso nella scena underground, nota per puntare su band emergenti con un sound potente e autentico. Far parte del loro roster significa davvero essere riconosciuti in un certo circuito metal, un circuito di intenditori. Ora parliamo dei live. Gli Speed Goat hanno già calcato il palco con Sepultura, Exodus, Brugeria, Sadistic Electrocution e adesso con i Discharging Skeletta aggiungono un altro tassello pedante alla loro storia live.

0: Allora, davvero una serata da non perdere, quella di venerdì 14 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, con i Discharge, gli Speedgoat e la nuova band Odai. E adesso, per parlare degli Odai, passo la parola a Helgast.
1: Provo sempre un misto di fascinazione e inquietudine quando ho a che fare con le intelligenze artificiali, ma tant'è. Andiamo a parlare degli Odai, che apriranno la serata di venerdì 14 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, prima di Speedgoat appunto e dei mitici Discharge. Paolo Scapazzoni alla batteria e Tino Paratore al basso vengono da Torino e si sono formati nel 2018, ma hanno una grande esperienza, sono comunque tra i protagonisti della scena musicale sorta a Torino negli ultimi 30 anni. You can't stop the music.

Il progetto Odai si è espanso recentemente accogliendo alla voce Nitto, lo storico frontman dei Linea 77. Il loro nuovo album uscirà nel 2026 e si chiamerà La chimica della follia ed è stato anticipato a maggio da un singolo che si chiama Ketamine e che ci andiamo ad ascoltare chiudendo questo speciale su venerdì 14 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale i mitici Discharge, gli Speed Goat e appunto in apertura questi Hodai. Chissà se faranno qualche brano del disco nuovo che non è ancora uscito. Venerdì 14 di agosto, quindi ingresso con sottoscrizione di 10 euro dalle ore 20, quindi dalle 19 alle 20 si entra gratis. Discharge, Speed Goat e Hodai, vietato mancare.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Aspetta la notte e Noise Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto, per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal

C'è fonè svinni, c'è asteri antini, c'è assignuanatti, ma fengo peri. Cardiamografia, ti saga sa.

0: by Chamber of Fate.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Sara Ua di Sara Fine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

state ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.
2: Baby, baby, you're so wonderful.

Rock protagonista mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org.

avevo in mente un parco in ogni città. Quanto spazio verde, la vita per voi cambierà.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: nato non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Vi ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns. Prima dei Casino sul palco Ellie Cottino.

La 34esima festa di Radio Nodurto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Di 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescence e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescence.

palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora. Per tutto il programma www.festaradio.org.

my most sensitive areas were inflamed. I began to float.

0: Chief.
1: Come on, America, go ahead.
0: One, two, one, two.